Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Futuro se non ti decidi per Dio e per questo sono con te per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buonasera, mi chiamo Agata, vengo da Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Il mio percorso qui a Medjugorje è iniziato nel 2007 e da quel giorno vengo ogni anno. Perché sono qui? Perché qui avverto più vicino l'abbraccio di Maria, l'abbraccio della Mamma Celeste, e ringrazio il Signore ogni volta che vengo, ogni volta che torno a casa e porto questa esperienza a quelli che mi sono accanto. Ci tornerò nei prossimi anni, dipende da Maria. Se lei chiama, io sono qui sicuramente. È un'esperienza bellissima perché Medjugorje ti dà la voglia di ricominciare, la voglia di ripartire, la voglia di rinnovarti sempre e comunque. E la cosa bella di Medjugorje è vedere tanta gente che prega, tanta gente unita per un solo scopo, vicino a Gesù. Tutti siamo qui per la conversione, tutti siamo qui per amare Maria e suo figlio. Ringraziamo Dio che ce li ha dati. Grazie.
1: Buonasera a tutti, io mi chiamo Isabella, vengo da un paese vicino ad Assisi e è il secondo anno che vengo a Medjugorje. È un posto meraviglioso dove si lascia tutto a casa per vivere una spiritualità intensa con Maria e con Gesù. E spero anch'io di ritornare, se Maria vorrà, nei prossimi anni.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Cari amici di Maria Vision, sono Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Datino e vescovo di Foligno. E nella mia qualità di vescovo della città serafica vi do saluto tutti voi e, come dire, insieme a voi vorrei ci preparassimo insieme alla visita di Papa Leone XIV che sarà qui in Assisi il 6 di agosto prossimo a conclusione del raduno europeo dei giovani promosso dai frati minori della provincia serafica. Ecco, il Papa sarà qui alla Porziuncola. È un evento importante, per tanti motivi. Anzitutto i giovani. Oggi mi sembra molti parlano dei giovani, sui giovani, sui loro problemi. Mi sembra che siano pochi, e questo lo diceva già Paolo VI ai suoi tempi, siano pochi a saper parlare ai giovani. Papa Leone è uno di questi pochi, è uno dei pochissimi che i giovani ascoltano. Ce l'ha testimoniato il pellegrinaggio del Papa in Spagna, con scene veramente significative di partecipazione popolare e di partecipazione giovanile. Quindi questo è un primo dato che vogliamo rilevare. I giovani credo siano disponibili ad ascoltare chi sa parlare loro con autorità, cioè chi parla per aiutarli a crescere. E Papa Leone parla loro con autorità e ha l'autorevolezza necessaria per farlo. E i giovani lo ascoltano. Questo è un primo dato sul quale riflettere. Lo ascoltano anche quando dice una parola che loro forse non condividono, perché non tutti hanno un vissuto cristiano maturo, radicato alle spalle. Però lo ascoltano con attenzione e fanno degna meditazione di quello che lui dice loro. Altro dato importante sul quale riflettere in vista di questa giornata è la persona di Francesco. I giovani si radunano nel nome di Francesco. E Francesco è stato un giovane come loro, un giovane centrato molto su se stesso, direi autocentrato prima della sua conversione. Sentiva se stesso un po' come il centro del mondo, cresciuto con genitori che in fondo l'avevano anche viziato. Una situazione analoga.

quella di molti, no? Di quei giovani che saranno lì il 6 agosto ad ascoltare il Papa. Per questo Francesco può parlare loro, ha condiviso la loro condizione, ma a un certo punto della sua vita Francesco è stato capace anche di operare una scelta diversa. Ha preso in mano la sua esistenza, da giovane centrato su se stesso a un giovane centrato su Dio e per ciò stesso rivolto ai problemi degli altri. Ha saputo fare della sua esistenza un dono per gli altri. Ecco, credo che questi giorni, nei quali queste migliaia di giovani saranno qui in Assisi, la persona di Francesco potrà aiutarli a riflettere, anche aiutarli a fare scelte determinanti per la loro esistenza. Quei giorni saranno, direi così, avranno il completamento, saranno chiusi dall'incontro con Papa Leone, il quale dirà ai giovani una parola chiara, dolce, accogliente, pacificata, come lui sa fare, ma che aiuterà i giovani a chiarirsi ulteriormente nel loro percorso di vita. Ecco, è un momento importante nel quale anche noi dobbiamo prepararci, anzitutto con la preghiera, pregando Dio perché questo tempo, questi giorni di semina, portino poi frutti abbondanti.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è

con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini,
prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen.
Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia,

Grazie, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Señor Ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ciao a tutti, sono Andrea, questa è la quarta volta che vengo a Medjugorje. Medjugorje occupa un posto molto particolare nel mio cuore perché la prima volta che sono venuto nel 2013 è stato uno spartitraffico tra una vita che prima gironzolavo vagando insomma senza meta e poi una vita insieme con Maria, camminando insieme giorno dopo giorno. E ogni volta che vengo è un pellegrinaggio unico, non posso dire che sono tutti uguali, ogni pellegrinaggio mi ha sempre dato un qualcosa, forse quello che magari cercavo. E non vengo per delle risposte, ma per solo cercando dei momenti di pace e tranquillità. E il bello di Medjugorje è che si riesce a essere una famiglia fin dal primo giorno. Questo è solo grazie a Maria. Grazie a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli, e l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte. Perciò mi ha inviato per instruirvi che senza Dio

strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza.

Buonasera carissimi amici, vi sto parlando dalla nave che da Spalato torna in Italia. Siamo appena stati a Medjugorje una settimana, vi abbiamo portato con noi sul Krizevac, l'abbiamo portato con noi sul Porbordo. Ho portato con me tutte le vostre intenzioni di preghiera, tutte le vostre sofferenze, le vostre gioie, i vostri ringraziamenti, ed è stato bellissimo poter percorrere queste montagne per incontrare Maria anche durante il percorso, incontrare Gesù e tutto il suo amore, perché in quella sofferenza comunque c'è amore, e quando arrivi in cima lo senti tutto, senti l'abbraccio di Maria. E con tutto il cuore vi ho messo sotto il manto di Maria, perché lei abbraccia tutti noi. E quindi vi chiedo proprio di continuare a pregare il rosario, perché lei ci invita a pregare il rosario, questa preghiera costante che fa passare la grazia di Dio, che ci porta e ci fa abbandonare alla grazia di Dio. È stata un'esperienza bellissima, come sempre si torna da Medjugorje riempiti di quella grazia, riempiti di quell'amore, certi di quell'abbraccio che scalda il cuore, che ti fa sentire amato, che non ti fa mai sentire solo. Quindi vi esorto ancora, proprio io l'ho vissuto su di me e lo voglio testimoniare, ve lo voglio raccontare. Non mancate mai di pensare che il Signore vi è accanto, perché Lui vi è accanto con ogni forza, con ogni luce. Non aspetta altro che voi lo chiamiate e lo supplicate di stare con Lui e di dirgli: confido in te. Confidiamo in Maria che ci porta Gesù e confidiamo in questa mamma, in questo suo sì che ci ha portato Gesù. E ci vediamo sicuramente presto in trasmissione e aspetto le vostre chiamate, aspetto di sapere anche come stanno le persone che mi avete affidato. Mi raccomando, non mancate di farmi sapere come stanno e come ha agito e come opera Gesù e Maria nelle vostre vite. Vi affido a Maria qui dalla nave mentre torniamo in Italia, ad Ancona, ad Assisi. Un abbraccio grandissimo. Ciao.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanti immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare rumore. È così. Oggi vorrei riflettere con voi proprio su questa realtà del cuore che tutti, prima o poi, incontriamo lungo il cammino. Esistono molti tipi di solitudine. C'è la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta, quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente. Ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi, non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando.
Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio e spegnete le distrazioni e ripetete lentamente: Signore, Tu sei con me. Signore, Tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana, resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati o scoraggiati. Fa che possano incontrare persone capaci di ascolto, di vicinanza e di affetto, e dona a tutti la certezza che il tuo amore non ci lascia mai soli. Accompagnaci, riempici del tuo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene. Dio vi benedica.

lei decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice, perché è più una passione che un divertimento. E per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

Vivi Laudato Si! E con questo saluto ormai consueto qui dai nostri studi assisani di Maria Vision, vi diamo il benvenuto per l'ultima puntata di questo cammino che ci ha accompagnato per 10 episodi, per 10 momenti, in cui siamo riusciti in qualche modo ad entrare con calma e soffermando il nostro sguardo su ognuno degli elementi del Cantico delle Creature di San Francesco. E insieme a questo siamo riusciti anche in qualche modo ad entrare un po' più dentro gli argomenti un po' della Laudato Si e la visione, lo sguardo di Papa Francesco. Ma ecco, noi sappiamo bene che la contemplazione e anche lo sguardo verso il grido, diciamo che sono solo un punto d'inizio per quello che può essere poi invece un cammino che va fatto e che ci chiama all'azione di ciascuno. Quindi apriamo con l'ultima puntata in cui ecco, andremo a contemplare gli ultimi 2 versi del Cantico delle Creature e quindi ecco, iniziamo subito con il Canto del Creato.

e benedicite, mi Signore, e ringraziate e serviateli con grande umilitate. Con queste parole stupende si chiude il cantico. E io credo che se avessimo poco tempo per spiegare il cantico, ci potremmo già soffermare su questi due versetti, su questi due versi, perché in qualche modo riassumono in maniera magistrale, in maniera stupenda, tutto il senso del cantico e proprio il senso dello sguardo di Francesco nei confronti del mondo. Noi possiamo veramente dire che in estrema sintesi il Cantico delle Creature, così come anche l'enciclica Laudato Si, hanno come oggetto non tanto l'ambiente, non tanto la natura. C'è un po' questa visione distorta data dalla tradizione, dai media, dal cinema e anche nel caso di Papa Francesco da una lettura un po' superficiale, no, dell'enciclica. Si immagina che sia un testo ecologico, puramente ecologico. In realtà l'oggetto di questi due testi molto importanti è anzitutto la relazione. La relazione intesa come una relazione orizzontale, quindi con le altre creature, tra gli uomini, il rapporto tra l'uomo e la creazione, ma poi c'è anche una relazione verticale, che è il nostro rapporto con Dio, no? E poi c'è anche una relazione interna, una relazione interiore, una relazione con noi stessi. Molto spesso molti problemi nascono dal non essere in pace con se stessi. Il primo verbo di oggi è il verbo lodare, laudate. Noi abbiamo visto in questo cammino come Francesco abbia usato una lingua che era una lingua nuova, una lingua volgare. Fino ad allora le laudi, soprattutto le laudi religiose, venivano fatte in latino. Francesco è il primo a farla in italiano, o quantomeno è il primo di cui si conosce il nome, perché anche la scuola siciliana di Federico II, per esempio, aveva dei poeti. Ma era una scuola, non c'è stato un poeta in particolare a cui si possa attribuire una poesia. Nel caso del Cantico, invece, ne siamo certi che il testo è di Francesco. Ancora di più, questa in realtà era una canzone, la musica è andata perduta, ma le fonti francescane, soprattutto la Compilatio Assisiensis, ci racconta che c'era un accompagnamento musicale e Francesco amava sempre farla raccontare, farla cantare, al termine degli incontri che venivano fatti da parte dei frati. Lui chiedeva proprio alla fine di una predicazione che si chiudesse con una laude, e una laude cantata. Ma queste laudi, fatte in questa lingua nuova, in questo dialetto umbro, fatto proprio perché Francesco voleva parlare a tutti, voleva essere comprensibile nelle piazze, nelle strade, dalla gente qualsiasi. È proprio per questo motivo che noi siamo un po' alla ricerca anche di una chiave di lettura, di alcune parole, perché non è completamente chiaro il senso del cantico. E infatti in questo cammino noi ci siamo anche soffermati sulle preposizioni. Cosa vuol dire cum tutte le tue creature? Questo cum, cosa vuol dire? E poi soprattutto, laudato sì, mi Signore, per Sora Luna e le stelle, per Frate Vento, per Sora Acqua. Cosa vuol dire questo per? Che ritorna anche quando ascoltiamo il perdono, l'abbiamo visto. Quelli che perdonano per lo tuo amore. Capire cosa vuol dire questo per, possiamo avere tante sensazioni, tante intuizioni. Probabilmente questo per ci vuole dire uno strumento, il senso proprio di un mezzo che si usa per fare qualcos'altro. E allora in questo senso si capisce perché si dice per lo tuo amore, perché il perdono avviene attraverso l'amore, attraverso lo tuo amore, attraverso l'amore di Dio. Il perdono, l'abbiamo visto qualche volta fa, è un qualcosa di divino, di grande. Ci dà anche il senso questo per dell'ultima laude che avevamo sentito, laudato sì, mi Signore, per Sora nostra morte corporale, cioè la morte che diventa uno strumento di lode. Quindi
Abbiamo visto che lodare quindi si fa attraverso qualcosa, laudato sii mi Signore per. Ma all'inizio, vi ricordate, Francesco esordisce dicendo: null'uomo ene digno te mentovare, nessun uomo è degno di nominarti Dio. Appena detto che a lui solo si confano, diciamo, sono all'altezza di Dio le laudi, la gloria, l'onore e tutte le benedizioni, come inizia il cantico, no? Però subito ci tiene Francesco a mettere in chiaro le cose. Null'uomo è degno di mentovare, nessun uomo può neanche aprire bocca, non può pronunciare parole. E allora come sono queste lodi? Abbiamo visto che queste lodi si fanno proprio senza l'uso delle parole, perché a volte le parole hanno questo rischio, cioè possono essere false, possono essere piene di ipocrisia, possono essere l'idolo. A volte uno si concentra sulla parola, sull'espressione, impiega mezz'ora, un'ora a cambiare una virgola, ma diventa l'oggetto, il soggetto di tutto diventa la parola. E dimentichiamo invece che qual è il centro? Dove fare centro? In fondo il peccato, proprio nella sua accezione più profonda, consiste proprio nel non fare centro. Il nostro centro deve essere uno sguardo come quello che ci insegna Francesco, che subito quando inizia il cantico dice: Altissimo, onnipotente e buono, alza subito lo sguardo in alto. Il nostro sguardo deve essere sempre in alto. E deve essere questo l'atteggiamento di un cristiano. Quindi questo invito di Francesco a laudare, laudate, in realtà è un impossessarci di tutti i nostri sensi, dello sguardo, dell'udito, del tatto, e utilizzarli come mezzo di lode, come mezzo di relazione. Per questo ne dicevamo prima, è un testo che si basa sulle relazioni, perché per Francesco è fondamentale la relazione. Lui la viveva nel creato, perché se lui riusciva a predicare agli uccelli, quella è un'immagine di qualcuno che riesce a predicare a chi non ha quelle parole. Quindi la parola, come spesso capita tra noi, non è un qualcosa che genera equivoci, ma si trovano dei ponti che sono molto più efficaci della parola. Questo è proprio il senso profondo del lodare di Francesco. Subentra poi la seconda azione. La seconda azione è benedire. Benedire, dire bene, parlare bene. Benedire anzitutto il Signore, no? Quindi benedirlo attraverso uno sguardo attento. Uno si impossessa della realtà in tutta la sua bellezza. Abbiamo visto questo momento del canto del creato è un immergerci veramente nella realtà delle relazioni tra di noi, nelle relazioni con gli altri esseri viventi, con il creato. Ma questa relazione ci deve portare poi anche a un secondo passo, perché non basta solo soffermarsi e contemplare, ma la nostra bocca ha bisogno anche a sua volta di una forma di ecologia, una forma di ecologia che è un'ecologia integrale, è un'ecologia che dovrebbe arrivare a ripulire tutti i nostri meandri, tutte le nostre parti interiori, esteriori, a cominciare proprio dalla parola. Perché molto spesso noi siamo veramente abituati a esordire i nostri dialoghi, le nostre considerazioni partendo dal negativo, partendo dalla critica, partendo dalla demolizione dell'altro, a priori, perché ci dà un senso quasi anche di sicurezza. Ecco, il secondo invito, quello di Francesco, oltre a essere una benedizione nei confronti del Signore, è una forma di lode attraverso le parole, stavolta, ma diventa, in modo anche così conseguenziale, diventa veramente un modo per educarci a parlare bene, a iniziare dal buono. E in questo anche Papa Francesco comunque si dimostra veramente con lo stesso sguardo di San Francesco. Perché l'enciclica è sì un documento anche di denuncia forte di alcune situazioni
critiche, di crisi ambientale, climatica grave, molto grave, che riguarda tutto il mondo. Ma non si ferma lì. Non è un tipo di ecologismo distruttivo, ma è un testo che è sempre animato dalla speranza di essere figli di Dio. E chi è veramente cosciente di essere stato adottato come figlio di Dio, è l'adozione di cui parla San Paolo, è proprio il fatto di essere scelti come figli, di essere amati e di essere considerati come delle creature stupende. E questo non può che portare a educare la nostra parola, il nostro primo modo di rapportarci umano con le cose. La terza azione è ringraziare, perché dopo che noi abbiamo lodato senza parole, quindi immergendoci con tutti i nostri sensi, abbiamo benedetto e detto bene di tutto ciò che ci circonda e delle relazioni degli altri uomini con i quali siamo in relazione, la terza azione è il ringraziare Dio. Siamo sempre su un atteggiamento ancora passivo di ciò che ci arriva, perché la nostra è più una reazione, sia nel lodare, sia nel benedire, che nel ringraziare. E il ringraziare ha molto a che fare veramente con la misericordia di Dio. In questo il nostro grande maestro è Gesù, perché è veramente come forma di ringraziamento l'origine greca della parola ringraziamento, della parola Eucaristia, risiede proprio nel ringraziamento. E se ci pensiamo bene, è veramente una forma di grazie, è anche una grazia, no? Poter avere una relazione con Gesù Cristo oltre la morte, oltre la resurrezione, incontrandolo concretamente, incontrandolo in un pezzo di pane che si fa Dio attraverso le mani di un uomo e che sia anche un uomo peccatore. Non è un problema, perché l'uomo è fragile e tutti gli uomini alla fine hanno le proprie fragilità. Ma se noi impariamo, ecco, il secondo gesto, il gesto del benedire, riusciamo anche a capire un po' meglio cosa vuol dire anche ringraziare. Sono veramente quasi conseguenziali come momenti. Però questo grazie è un grazie gratuito, perché così come ci insegna veramente l'Eucaristia c'è sempre, in ogni chiesa, in tutto il mondo, anche nelle nostre giornate indifferenti, quando siamo presi da tantissime cose molto più importanti, e Lui è lì e non fa altro che aspettare, come quando nacque in una grotta sperduta, senza una casa, in una mangiatoia. Lui si accontenta anche di quello pur di venire incontro a noi. È proprio il senso più profondo di questa parola che è un grazie. Questo grazie viene veramente anche da una gratitudine profonda che nasce veramente dall'attenzione, dalla lode. Ed è una gratitudine profonda per tutti i doni che ci arrivano continuamente, i quattro elementi che abbiamo visto, l'aria che ci nutre in ogni istante. Noi ci accorgiamo dell'aria solo quando tossiamo, quando ci manca l'aria, o quando sentiamo una puzza, un odore sgradevole. Lì ci rendiamo conto dell'aria. Quando c'è una tempesta, lì sentiamo l'aria, sentiamo le finestre che sbattono. Ma non quasi mai ci viene il desiderio di ringraziare Dio in questo istante, proprio in questo momento in cui un po' di aria entra nei nostri polmoni, un po' di aria esce. Ed è un nutrimento continuo e Dio ce la dà in continuazione. E non è scontato, non è dovuto che debba essere, ma Lui lo fa. Lo fa con l'acqua. L'acqua che ci disseta, l'acqua che ci ristora, l'acqua che rappresenta i nostri momenti piacevoli al mare, le nostre vacanze, o rappresenta una fonte di energia. È uguale il fuoco, questo fuoco che ci arde dentro e che ci fa danzare.
No? Abbiamo visto che il fuoco è iocundo, è il fuoco del giullare di Dio, è il fuoco che anima, no, la nostra vita. Ma noi ringraziamo Dio per questo fuoco che ci dà, per questa fiamma, per questa vita che ci rende vivi, ci rende attivi nel mondo. E la madre terra, noi ringraziamo per la madre terra, ci capita di ringraziare. E il nostro sguardo si posa, il nostro sguardo contempla, il nostro sguardo può soffermarsi, possiamo dedicare del tempo. Questa è la lode. Poi possiamo anche dire bene di questi elementi. Ma ringraziare come veramente un qualcosa che ci è stato donato gratuitamente, di cui noi non siamo proprietari. Francesco parlava del nulla di proprio, nulla di proprio. Quella è la povertà, non avere nulla di possesso. È come Messorlo Frate Sole. Il sole non è di mio possesso, è di tutti. Ma è un bene preziosissimo, come facciamo a valutarlo? È uguale l'acqua, non dovrebbe essere un bene monetizzabile, per cui ottimo, gli diamo un valore che è quello scontrino. Uguale il cibo, che nasce da madre terra, nasce da sorella acqua che lo innaffia, nasce dall'aria attraverso l'impollinazione, nasce dal fuoco della vita, degli esseri vegetali che hanno una loro vita con dei ritmi e dei movimenti lentissimi rispetto agli esseri, anche agli animali per esempio, ma hanno una loro vita. Da questa combinazione di elementi sapiente, non banale, che nasce il cibo, che viene seminato, innaffiato, raccolto, lavorato attraverso una lunghissima serie di passaggi che mettono in sapiente relazione l'uomo con tutta la creazione. L'ultimo momento è quando lo troviamo su uno scaffale di un supermercato e lo compriamo. Ecco, in quel momento noi ci sentiamo come proprietari di quel bene, ma a ben pensarci non è veramente avendo uno scontrino in mano che possiamo dire di essere proprietari di quel bene. Se iniziamo a essere educati su questi tre passaggi, che sono veramente molto importanti nel comprendere l'ecologia integrale che ci dice Papa Francesco, se noi facciamo questi tre passi possiamo capire il quarto passo. E non è un caso che è proprio Francesco, alla fine di un canto che parla della natura, degli uccellini, no? Di come noi sempre ce lo siamo immaginati, che invece mette un verbo che non ci aspetteremmo mai per uno a cui piace l'ecologia. Francesco, patrono dei cultori dell'ecologia. Francesco mette il verbo serviteli. È un imperativo, serviteli. Quindi lodate, benedite, ringraziate e serviteli. Cioè, servitemi, Signore, servite Dio. Mettetevi al servizio. Questo è l'invito, mettiamoci al servizio di Dio. Come? Mettiamoci anzitutto al servizio con ciò, con tutto ciò che noi vediamo intorno a noi. Perché mettersi al servizio di Dio, che è onnipotente, altissimo, onnipotente, buono, che sta nell'infinito, il cui concetto anche della Trinità risulta essere infinito, incomprensibile, ci disorienta. Ma come servirlo? Servirlo subito, immediatamente, nei fratelli, tutto ciò che possiamo toccare, tutto ciò con cui noi possiamo avere una relazione diretta attraverso i nostri sensi. Ecco, il cantico è veramente il canto della relazione. Se proprio dovessimo spiegare in due parole il cantico, ecco, abbiamo due versi che ci dicono praticamente tutto quello che abbiamo già visto in tutte queste puntate, sono svariate ore, no, se ci pensiamo. Ma qui abbiamo veramente la summa, il riassunto. E il servizio come si fa? Anzitutto il servire, siamo veramente molto parenti con l'amore, no? Sono due verbi che vanno veramente molto vicini. Quindi il servizio che dice Francesco è il servizio che lui aveva già vissuto
anni prima, quando all'inizio della sua conversione aveva iniziato a, andando fuori da Assisi, fuori dalla città, a mettersi in relazione con i più poveri, con coloro i quali erano anche emarginati culturalmente dalla città, tenuti lontano, perché erano i lebbrosi. I lebbrosi erano vestiti con una veste lunga, un bastone, una campana, perché quando si muovevano dovevano essere ben riconoscibili da lontano, non bisognava toccarli perché poteva essere contagioso, erano impuri, erano peccatori. Francesco all'inizio subito sceglie di servire i più poveri dei più poveri, perché anche non solo malati, ma proprio emarginati dalla società, tenuti lontani. Quindi questo servizio, e Francesco non lo faceva così, come spesso capita in attesa di una videocamera, no? E fare quel servizio. Lui faceva tutti i giorni ed era anche quasi una convivenza con i più poveri, toccare proprio le ferite, il sangue. E questa esperienza del lebbroso, dell'abbraccio del lebbroso che lo illuminò nella sua, nel suo percorso faticoso, no? di conversione, un percorso che durò diversi mesi, un paio d'anni, tre, ecco. Quindi fu un combattimento tra Francesco e Dio, proprio in questa relazione viva di un Francesco che chiede, di un Francesco che vuole capire, di un Francesco che parla con Dio e di un Dio che parla a Francesco, un crocifisso di San Damiano che con gli occhi aperti in quel periodo lo guarda e gli dice: Francesco, va e ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina. E quello è il servizio a cui è chiamato Francesco. Ed è il servizio a cui siamo.

0: L'imperativo, l'invito è sempre quello. Ognuno di noi è chiamato a un servizio, è un servizio che parte dai fratelli attraverso i tre passaggi che abbiamo detto. Già solo l'attenzione, il guardare, il fermarsi, il posare uno sguardo, che è già il primo livello, il benedire, il ringraziare e il servire. Servire con amore, che è quell'amore paziente, quell'amore benigno, quell'amore non invidioso, che non manca di rispetto, che non cerca il suo interesse, che non si adira, che non tiene conto del male ricevuto, che si compiace della verità, che tutto spera, che tutto sopporta. Un amore che non avrà mai, mai, mai fine. E qual è lo stile? Lo stile che ci dice Francesco è meraviglioso. Come si chiude il cantico è veramente solo un grandissimo poeta come lui, ma solo lui con la sua vita poteva associare due parole così distanti nell'immaginario e nella cultura di tutti gli uomini. Cioè il dire cum grande humilitate, con grande umiltà. Cioè il dire che l'umiltà, che è una cosa piccola, è un gesto di abbassamento, l'umiltà, quella spogliazione di cui abbiamo anche parlato, quello spogliarsi, quel rinunciare, quel fare quel passo indietro, quel lasciare andare dalle mani e dire questo non è di mio possesso. Questo che per noi è una sconfitta nella nostra cultura, dove in realtà c'è l'apparire, c'è l'essere, c'è l'essere grandi, c'è il possedere, c'è l'avere, no? C'è l'apparenza. E qui invece c'è la grande umiltà, cioè l'umiltà che è grande. E questo dà proprio lo stile di come fare queste quattro azioni, di lodare, benedire, ringraziare. E quattro queste azioni vanno fatte con grande umiltà. È proprio in questo modo che si chiude il cantico, che è proprio una canzone meravigliosa, una canzone stupenda. E ci tengo a chiudere proprio il Cantico delle Creature con questo video, che è un video con le parole proprio di Papa Francesco. Relative proprio alla enciclica Laudato Si, perché rappresentano veramente in modo molto sintetico un modo concreto per rendere contemporanei questi quattro verbi. Sentiamo Papa Francesco.
1: Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos?

La natura è piena di parole d'amore, ma come potremmo ascoltarle in mezzo al rumore costante, alla distrazione permanente ansiosa o al culto dell'apparire? È nella Laudato Si', al 225, che Papa Francesco usa queste parole di grande.

poesia. Avete visto, no? Il Papa parla proprio di relazione, la relazione tra l'uomo e il pianeta, che ci mette in gioco, ci mette in gioco nel servizio, ci mette in gioco nell'azione concreta. Perché guardate, quando il Papa venne al Santuario della Spogliazione usò un termine molto forte, proprio parlando della spogliazione di Francesco, ma soprattutto della spogliazione di Dio, perché il nostro grande maestro, non dimentichiamocelo, è Cristo, è Gesù che ci insegna come guardare la natura e attrarre le informazioni. La maggior parte delle parabole, degli insegnamenti difficili che fa Gesù, li fa facendo esempi sull'agricoltura, per esempio. Guardate i gigli, non tessono, non filano. Eppure io vi dico che neanche il re Salomone vestiva come uno di loro. Queste sono le parole di Gesù, che non lo dice tanto per guardare la natura, a soffermarsi a guardare il giglio. A Gesù interessava dire all'uomo: ma se Dio tratta così l'erba, che oggi c'è e domani viene gettata nel forno, quanto più voi? Questa è una parola che dà vita, è una parola che dà speranza, è una parola che dà forza. Sapere che Dio tratta molto meglio di un giglio e ha uno sguardo di particolare attenzione nei confronti dell'uomo. L'ha reso custode e coltivatore del creato. Coltiva e custodisci. Questo è il primo comandamento. Ricordiamoci, il peccato, come si diceva prima, non è disubbidire a una. E non fare centro, non fare centro. Noi siamo stati creati per fare determinate cose. Se non le facciamo, e lì nasce la nostra infelicità, quello è il peccato, in estremissima sintesi. E siamo in cammino, io per primo, a cercare di capirla questa cosa nella vita. È una relazione che avviene veramente posando i nostri piedi, nostro sguardo, i nostri sensi nella creazione intera. E quindi ritorniamo veramente all'origine, no? All'origine anche di quello di cui abbiamo parlato. Ritorniamo a questo prato di San Damiano in cui noi siamo chiamati veramente a riscoprire queste parole anche di Papa Francesco che al Santuario della Spogliazione diceva di non essere dei cristiani da pasticceria, dei cristiani tutti buoni, tutti precisi, tutte le domeniche a messa, tutto ok, però ecco, un po' così, un po' di mascherati, un po' dell'ipocrisia. Papa Francesco, proprio al Santuario della Spogliazione, usava proprio un termine forte, cioè noi dobbiamo imparare a seguire Cristo, e Cristo spoglio, Cristo che portava la croce fino al Golgota. E veniva maltrattato da tutti e spogliato di tutto. Ecco, se noi seguiamo il Cristo spoglio non saremo dei cristiani da pasticceria. Ecco, l'invito mio di oggi è proprio questo, quello oltre che di cristiani, anche di ecologisti, visto che ecco, siamo anche qui da Assisi, che è la città del patrono dell'ecologia. Ecco, non essere ecologisti da pasticceria, ecologisti che si battono per la balena, per l'orso, anche quello. Ma non è solo quello, il ghiacciaio che si scioglie. Non è solo quello, è veramente il grido, noi dobbiamo entrare veramente dentro il grido, che è un grido di un'intera creazione, è un grido dei poveri, è il grido delle generazioni che verranno, le generazioni future. Un canto, una lode che nasce dentro una sofferenza. È una sofferenza consapevole, una sofferenza che è rivestita anche di dignità. Quindi non essere ecologisti da pasticceria è proprio questo, è proprio quello di impegnarsi nella vita, nel servizio, con grande umiltà, ma proprio dentro le piaghe, dentro le lacrime della creazione. Ed è proprio qui che parte il nostro racconto. Siamo nel 1224 e
E Francesco è particolarmente sofferente. Proviamo a chiudere gli occhi, proviamo a immaginare questa scena in questo luogo, in questo prato di San Damiano, dove c'era questa baracca e dove Francesco nel 1224 alloggia per una cinquantina di giorni più o meno, molto malato, cieco, con le ferite delle stimmate, solo. E nella sua relazione, nel suo dialogo, proprio in quel luogo dove Gesù, il crocifisso con gli occhi aperti, aveva detto: va, va e ripara la mia casa. Ecco, ora lui ritorna, e ritorna molto malato, ritorna solo. Francesco in quella situazione avrebbe potuto dire: ma tu, Dio, dov'è la tua giustizia? Io ho lasciato tutto, ti ho seguito, ho provato con le mie fragilità a ripararla questa casa. Ho iniziato con le pietre e poi è andato a finire a Roma e ha riparato un po' la chiesa. Ma tutto ciò non bastava a Gesù. Francesca avrebbe avuto tutti i motivi per lamentarsi come facciamo noi tutti i giorni. E invece in quel prato Francesco si sveglia. Cieco contempla la bellezza, vedete come per contemplare la bellezza uno la può fare attraverso tutti i sensi, anche il tatto, uno sente il vento, sente il profumo dell'aria del Monte Subasio che era lì, maestoso come lo è oggi davanti. E quella natura stupenda, quella vallata che si vede che apre lo sguardo a 360 gradi. E Francesco che fa?

Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate Sole, lo quale giorno et alluminino hai per lui. Etello è bello e radiante, con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formato.

per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate, tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che a te, Altissimo.

verso la nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che si troveranno nelle tue santissime volontati, che alla morte seconda

0: grido del creato viene subito dopo la lode, viene insieme. Abbiamo sempre detto, no? Sono due battiti del cuore, sistole e diastole. Quindi ecco, ci mettiamo subito in ascolto dei vostri messaggi e dei vostri audio. E ecco, io fisicamente toccherò io quest'acqua che rappresenta, ecco, queste lacrime, e ascoltiamo subito il primo messaggio audio.
1: Allora diciamo grazie per questa chat, per questa occasione, per tutte le nostre lacrime raccolte, che possano salire veramente al cospetto di Dio, della Madre, del Padre nostro, che lo Spirito li possa raccogliere e trasformare in acqua della fonte viva, della nuova creazione. Grazie di cuore.
0: Lacrime di gratitudine. Ascoltiamo un altro messaggio.
2: Queste sono le lacrime di molti ragazzini che, per esempio nei paesi del sud, in Africa, devono partire e fare un lungo tragitto di chilometri per poter andare a scuola, rischiando anche la vita, spesso e volentieri.
0: Le lacrime dei poveri, i poveri che sono lontani, ecco, le lacrime dei bambini. Un altro messaggio.
3: Queste sono le lacrime di bambini molto poveri in questo mondo.
0: Le lacrime dei poveri, dei bambini. È una preghiera che parte dai bambini, la sincerità veramente delle generazioni, dello sguardo orizzontale. Ascoltiamo l'ultima preghiera.
4: Se guardo la luna, il cielo e le stelle che tu hai creato, che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di onore e gloria lo hai rivestito. Grazie, Signore, per averci creato. Grazie, Signore, per averci amato. Di te parlerò ai miei fratelli, il tuo nome io annunzierò. Interporrò la mia fiducia, Signore, amante della vita.
0: Insieme a tutta questa gratitudine, in questa ultima puntata di Vivi Laudato Si, voglio fare una preghiera speciale a queste lacrime, che sono le lacrime di coloro i quali danno la vita per l'ambiente, i nuovi martiri, i martiri ecologici. Di recente abbiamo sentito giù in Amazzonia di questi due attivisti uccisi. È molto forte l'idea che siano stati uccisi durante una preghiera in parrocchia. Quindi pregare nelle lacrime non è un gesto banale, ma è un gesto che dà fastidio. E si può non solo dare la vita, quindi dedicare tutta la propria vita a queste battaglie, ma si può anche morire. Ecco, queste sono le lacrime di tutte le persone che credono in questo ideale, anche a rischio della propria vita. Ci sono aree del pianeta dove difendere l'ambiente è pericoloso per sé e per la propria famiglia. Allora è proprio immergendoci in quest'acqua, immergendoci in queste lacrime, che viene spontaneo l'invito, e l'invito all'azione nel creato.

questo che noi vorremmo, un mondo meraviglioso, un mondo dove non ci sia la sofferenza o comunque dove la sofferenza abbia anche quasi un senso, una giustificazione, no? È un mondo un po' ideale, no? È il mondo interiore nostro. Se noi vogliamo cambiare il mondo, l'abbiamo detto diverse volte, anzitutto dobbiamo cambiare mondo, cioè proprio cambiare il nostro modo di vedere le cose e ispirarci a Papa Francesco, a San Francesco, ma soprattutto ispirarci a Cristo, che come abbiamo visto prima, ecco, è Lui che ci insegna come guardare tutte le nostre relazioni vissute però nella relazione con il Creatore, che dà il senso a tutto. Ora, noi abbiamo vissuto questi due momenti, oggi in particolare, dove abbiamo ricordato, no, queste quattro azioni: lodare, benedire, ringraziare e servire. Ecco, adesso siamo sul momento proprio del servizio, dell'azione concreta. E come muoversi? Allora, oggi voglio veramente parlare un po' a tutte le generazioni, dai piccoli ai grandi. Allora, noi abbiamo tutta una sezione, il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, che riguarda i giovani. I giovani che hanno i grandi sogni che vogliono cambiare veramente il mondo. E c'è proprio questo programma, si chiama Laudato Si Generation, che porta avanti degli importanti sforzi di advocacy e degli strike in piazza, sono proprio degli scioperi, dove, ecco, c'è una grande mobilitazione di persone. Quindi vediamo subito questo servizio di Laudato Si Generation.

0: por nosotros, por todos.
1: Siamo la generazione Laudato Si, proprio una generazione che si ispira a questo grande leader. Noi non abbiamo forse neanche idea di quanto sia importante nella storia recente la figura di Papa Francesco e di quanto sia autorevole il suo sguardo, le sue posizioni e anche veramente ciò che riesce a generare a livello di movimento e di sensibilizzazione di intere fette della società, di tutto il mondo, in tutte le latitudini. Per aiutarlo, perché riconosciamo comunque la bontà delle sue intenzioni e la profondità che ha una base anche scientifica, c'è tutta una sezione della Laudato Si in cui viene denunciata la crisi ambientale proprio anche con i dati scientifici. Ecco, il primo passo è proprio quello innanzitutto della conoscenza. E ecco qui la seconda proposta che vi facciamo oggi qui, che è proprio quella di venire qui ad Assisi, perché è qui che si respira l'aria delle origini, è qui che si può capire ancora meglio il senso di che cos'è l'ecologia integrale, che cosa può essere la cura della casa comune. È proprio San Francesco che ce la insegna, l'abbiamo fatto lungo questo percorso, queste puntate in cui ecco, abbiamo camminato un po' insieme. Ma se volete, ecco, noi vi possiamo condurre come Movimento Cattolico Mondiale per il Clima attraverso le strade, camminando insieme, respirando la stessa aria che respirava Francesco quando compose questo cantico stupendo. E quindi ecco, vi invito a vedere con calma, ecco, con molta attenzione, questo video che parla proprio dei percorsi Laudato Si'.

Avete visto nel video, ci trovavamo con dei bambini e si parlava proprio sul finale, eravamo a San Damiano, proprio sul tema di oggi, no? Lodare, benedire, ringraziare e servire. Ormai diventa veramente conseguenziale, si ricorda non a memoria, ma veramente con la logica. Devo dire veramente che questi cammini, questi percorsi che noi facciamo, anche i ritiri, Laudato Si, sono veramente delle esperienze stupende perché abbiamo modo veramente di entrare in contatto proprio con le persone, diventano delle esperienze di dialogo, di scambio. Viviamo le dinamiche che abbiamo vissuto qui su Brevision, con la condivisione delle lacrime, con il canto del creato, entrando dentro il testo di San Francesco e cantandolo. E vi posso assicurare che insomma l'effetto è diverso quando viene cantato proprio in quei luoghi, proprio respirando quell'aria all'aria aperta. E proprio il senso bello di questo canto è proprio il cantarlo anche, che ne so, in estate quando si sentono un po' le cicale oppure accompagnate dalla brezza del vento, in uno dei. Nel cammino di avvicinamento a San Damiano c'è una zona anche con un ruscello, un po' d'acqua, no? Si sente quindi il gorgoglio dell'acqua. Quindi ecco, è un modo veramente per rimpossessarsi del creato. E non è destinato solo ai bambini, perché noi svolgiamo questi cammini con gruppi del catechismo, con gruppi di pellegrini di ogni età, con seminaristi, abbiamo svolto con i frati. Abbiamo accompagnato per esempio nella giornata del creato anche la diocesi di Gubbio nel percorso nel sentiero di Francesco, quindi da Assisi a Gubbio ed ecco, in tante situazioni ecco, ci troviamo veramente ben volentieri ad accompagnare perché poi è una forma anche per noi di comprensione del creato perché il creato ci parla sempre, ci parla attraverso i suoni, attraverso i colori, attraverso le forme. Quindi ecco, vi invitiamo veramente a prendere contatto con noi e a venirci a visitare, perché ecco, sarà veramente, è sempre un grande piacere, no, accompagnare e camminare con le persone. Ma sarà ancora un più grande piacere per noi vivere, quindi non solo camminare, fare delle esperienze di mezza giornata o un ritiro, anche 1 o 2 giorni, come a volte ci capita di fare. Ma la cosa più bella è quando tutto ciò che abbiamo detto noi lo viviamo. Vivi Laudato Si. Vivi Laudato Si è veramente proprio la domanda, l'invito principe, l'invito principale. E questo invito, ecco, è proprio lì Laudato Si. Vivi Laudato Si. Questo programma internazionale che è partito dalle Filippine. Con il cardinale Tegle, ed ecco, è giunto un po' dappertutto per diversi anni. Quindi vi invito a guardare veramente con attenzione il prossimo video, è l'ultimo, in cui abbiamo veramente proprio l'invito a vivere la Laudato Si'.

e in tante lingue. Per gli italiani, vivilaudatosi.org. Prendete subito il vostro cellulare, prendete subito la vostra connessione a internet, digitate vivilaudatosi.org, come il nome di questo programma che ci ha accompagnati per queste puntate. Vivilaudatosi.org. Comparirà un form molto semplice per persone singole, piuttosto che per comunità, per parrocchie, per ordini. Ecco, in base al vostro riferimento mettete nome, cognome e l'email. Pochissimi dati, non vi vengono richiesti soldi, non c'è niente da firmare al di fuori di un impegno. Firmate un impegno in questo modo. Se veramente tutto ciò che abbiamo visto nella lode, nel canto, ci ha toccato il cuore, ci ha dato una voglia di immergerci nella creazione intera, se con questo sguardo abbiamo avuto anche la sensibilità di toccare le lacrime, di ripulire i nostri occhi attraverso le lacrime, come proprio dice Papa Francesco, ecco, dopo questo passaggio, perché se prima noi non ci facciamo educare dalle lacrime, non avremo un cuore sincero nel fare le cose. Ma ecco, il terzo passo è proprio questo. È quello di prendersi un impegno concreto e di vivere la Laudato Si. E la Laudato Si va vissuta nelle tre dimensioni. Sono tre dimensioni in cui ciascuno di noi è chiamato a viverla, la Laudato Si. Anzitutto in una dimensione interiore, personale. È una dimensione di preghiera. Questa dimensione noi in qualche modo la accompagniamo, un po' come abbiamo fatto in queste puntate, ma lo facciamo attraverso diversi sussidi. Abbiamo tutto un comitato di ecospiritualità internazionale che dona questi, mette a disposizione questi sussidi per pregare, per vivere dei momenti di spiritualità nel creato, con il creato, per il creato. E questo, ecco, sono sussidi di diverse attività, per esempio le messe Laudato Si, che facciamo, ecco, in mezzo anche alla natura, con uno schema ben preciso, che è lo schema di leggere i due libri con i quali Dio si mette in relazione con noi. È veramente una ricerca della relazione con Dio. E Dio ci parla attraverso il libro delle Scritture, che leggiamo durante l'Eucaristia, ogni domenica a messa. Ma ancora prima di quel libro, Dio ci aveva donato un altro libro, che è il libro delle opere. Ecco, noi nella messa Laudato Si' ci mettiamo in relazione anche con questo libro, proviamo a metterci in dialogo e in ascolto del libro della creazione, del libro delle opere. Se volete, ecco, questi sussidi, ecco, sono a disposizione nel sito del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, al quale accederete se firmate l'impegno. E quindi noi vi faremo veramente da accompagnamento attraverso anche le nostre risorse, le risorse umane, gli animatori Laudato Si. Questa è la prima dimensione, dimensione interiore, personale. Poi c'è una seconda dimensione, che è la dimensione dello stile di vita, la dimensione comunitaria. Quindi da una dimensione personale, la seconda dimensione in realtà ci mette in relazione veramente con ciò che ci circonda e interroga questa dimensione veramente il nostro modo di stare nel mondo, i nostri stili di vita. L'impegno è proprio quello di cambiare, migliorare i nostri stili di vita. E lo stile di vita, in estrema sintesi, la Laudato Si' contrappone al tema della cura, uno stile di vita che sia per la cura. Contrappone la cultura dello scarto, dell'usa e getta. L'usa e getta sia in termini ecologici, le isole di plastica, no? Che ormai hanno intasato il Pacifico, ma anche l'usa e getta che abbiamo con le persone. E infine la terza dimensione, la dimensione globale, il nostro sforzo di advocacy con tutto il mondo attraverso le campagne che portano poi dei grandi risultati. Di recente abbiamo avuto l'annuncio del disinvestimento da fonti fossili di 11 trilioni di dollari. A Cape Town, in Sudafrica, è stato dato questo annuncio che ci dà veramente grande gioia.
investimenti per fonti fossili o comunque non rinnovabili sono stati invece destinati a energia pulita, a fonti rinnovabili. E se pensiamo a tutto ciò che sta succedendo in Amazzonia, per esempio, è proprio la cultura dell'industria estrattiva. Ecco, noi la combattiamo anche a questi livelli, ma possiamo arrivare a alzare la nostra voce, ad andare nelle piazze solo quando abbiamo anche portato avanti le altre due dimensioni. E proprio questo è il senso profondo del vivere, Laudato Si, a partire veramente da questo sguardo rinnovato, da questo sguardo di San Francesco. E quindi ecco, chiudo veramente con gioia questo cammino nel quale ecco, abbiamo percorso un pezzo di strada insieme, invitandovi veramente a vivere la Laudato Si, a documentarvi. Vi do l'ultimo invito, che è quello di prendere questo libro, si chiama proprio Vivi Laudato Si, lo trovate in tutte le librerie in Italia. E qui c'è scritto un po' la nostra storia, c'è raccontato proprio questo cammino, questo percorso. E quindi ecco, nasce veramente dal cuore, dopo tutto questo cammino abbiamo fatto insieme, questo invito che per ogni giorno ciascuno di noi possa sentire fresca questa domanda e questo invito. Vivi Laudato Si.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto

Mi chiamo Daniele, vengo da Torino, è la prima volta che vengo a Medjugorje. Sono venuto con degli amici perché avevo desiderio di vedere che cosa accade qui ed ho trovato un posto molto bello di pace e di una grande ricchezza spirituale.

0: Carissimi telespettatori di Maria Vision, benvenuti, bentrovati. Oggi siamo sul lago di Trasimeno, siamo a Perugia, nel paese di Torricella, e siamo in compagnia di alcuni educatori con il loro gruppo di giovani del Movimento dei Focolarini, un movimento che conoscete, è stato fondato da Chiara Lubich e che ha nella sua spiritualità uno degli obiettivi più belli che la Chiesa ovviamente ha, cioè quella di formare ed educare i giovani a Dio. E qui si fa veramente con grande solerzia e direi anche con una puntualità di attività che oggi vi spieghiamo e vi faremo anche raccontare dagli stessi protagonisti. Intanto sono qui con coloro che animano, con coloro che si dedicano e che a loro volta credo siano stati anche utenti giovanissimi, e quindi in compagnia di Matteo Palombaro e Tiziana Ama Dio. Intanto Matteo, cos'è il Movimento dei Focolarini per coloro che magari che ancora non lo conoscono?
1: Il Movimento dei Focolari è un gruppo di persone che nasce all'inizio del Novecento, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, e una giovane Chiara Lubich insieme a delle sue amiche e dei suoi amici e sotto i bombardamenti hanno iniziato a chiedersi qual è quella cosa che nessuna bomba può distruggere, no? E hanno trovato nella lettura quotidiana del Vangelo questa risposta e questo amore che trovavano nel Vangelo e lo vivevano e lo sperimentavano poi giornalmente in tutto quello che facevano, è diventata la loro risposta a questa domanda iniziale, e questa risposta poi è diventata un movimento che negli anni è cresciuto. E noi cerchiamo di portare avanti questa intuizione, questa esperienza di vita che è nata da Chiara e dalle sue amiche.
0: Dicevamo, Tiziana, che una delle cose più importanti di questo movimento è proprio l'educazione per i giovani, è così?
2: Sì, è verissimo, l'attenzione per i giovani è fondamentale, anche se vengono curati da tutta la famiglia. Nel Movimento dei Focolari ci sono adulti, giovani, ragazzi, bambini, e viviamo il Vangelo nelle più diverse vocazioni. Ecco, l'attenzione per i ragazzi sicuramente e per i giovani è predominante.
0: C'è una ramificazione veramente interessante del Movimento Focolare: i gen verde, i gen rossi, musica, giovani, i piccoli, gen 3, gen 4, gen 5. È una topografia complicata.
1: L'anima è sempre la stessa, siamo un'unica cosa, ci identifichiamo in tante realtà. Ai gen 3 piace giocare, piace fare attività diverse rispetto a gen 2 o ad adulti, ma viviamo tutti la stessa realtà, siamo un unico movimento, un'unica famiglia.
0: Allora entriamo nel merito di questo programma, di questo progetto, i giovani per l'unità, i ragazzi anzi per l'unità nel cantiere per la pace, che qui in Umbria c'è circa da 15 anni. In che cosa consiste, perché i ragazzi per l'unità?
1: Ragazzi per l'unità sono i ragazzi che cercano di di vivere questa esperienza che ha vissuto Chiara all'inizio del Novecento con i ragazzi della loro città, dei loro paesi, delle loro regioni, e si vedono e ci incontriamo ormai da 15 anni e cerchiamo di animare questa esperienza che è un punto di arrivo di una serie di attività e di vita vissuta insieme a questi ragazzi durante tutto un anno, e i ragazzi hanno portato qui la loro vita, quello che hanno vissuto in questo anno, e lo hanno donato ad amici che hanno invitato per la prima volta e ad altri ragazzi che vengono un po' da tutta l'Umbria.
0: Perché un ragazzo dovrebbe venire a fare un'esperienza del genere? Questa è di 4 giorni, quindi ultimerà domani, sono giornate intense dove ci faremo dire anche da loro che cosa hanno fatto, però perché un ragazzo dovrebbe sceglierlo di farlo e perché tu lo consiglieresti a chi ti sta ascoltando?
2: Perché siamo tutti alla ricerca della felicità, e la felicità sta nel dare e nel vivere il Vangelo. Ecco, in particolare qui nel cantiere viviamo la regola d'oro, che è fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, che poi si esplicita in tanti aspetti, che è la comunione dei beni, delle esperienze, il vivere lo sport, il rispetto del proprio corpo, della natura, e l'armonia e la bellezza, ma soprattutto scoprire quanto è bello amare e amarsi fra di noi.
0: Il cantiere per la pace, pace, un significato e una parola importante direi. Come si vive qui la pace? Cosa fate?
1: La pace comincia da noi, comincia da quello che noi viviamo, da quello che noi trasmettiamo, da come viviamo le relazioni, da come nelle piccole cose quotidiane ci comportiamo. Siamo tutti protagonisti di questa parola. E anche se può sembrare un'utopia, in realtà la stiamo realizzando giocando a calcio, vivendo insieme questi giorni, studiando, lavorando in tutti gli ambiti della nostra vita.
0: E adesso ascoltiamo proprio loro, le loro testimonianze, quello che hanno da dirci, quello che stanno vivendo. Ci sono ragazzi anche che provengono da altre religioni, da altri credi, e questo è decisamente interessante. Ragazzi che sono di coloro, ma che sono nati qua, che hanno vissuto e vivono questa esperienza con profonda convinzione nel rispetto della loro provenienza sociale, religiosa, etica, e poi anche della loro provenienza sociale. Questo è veramente fare del credo cristiano il credo che voleva Giovanni Paolo II e che anche Francesco ci sta insegnando, Papa Francesco, cioè amare tutti, amare il prossimo, amare l'essere umano.

0: Ciao, sono Arian, ho 15 anni, vengo da Perugia, i miei genitori vengono dall'Iran. Questo è il mio quinto anno di cantiere e anche se tutti i miei parenti sono musulmani, tranne me, mia sorella e i miei genitori, stare qui comunque l'unione di tutti e la fratellanza che ci unisce tutti con una famiglia insieme a Dio.
1: Lorenzo da 10 anni frequenta questo luogo, questo progetto e dunque i ragazzi per l'unità. Che esperienza è per te? Perché lo fai da 10 anni?
2: È un'esperienza importante perché innanzitutto mi ha fatto fortemente crescere, mi ha abituato a stare con gli altri, adattarmi alle situazioni e imparare comunque dagli altri, sia nei primi anni quando ero il più piccolo e magari imparavo da quelli più grandi che avevano più esperienza di me, sia adesso che comunque i ragazzi offrono sempre tante, quindi è sempre un'esperienza.
1: E tu il grande adesso, quanti anni hai?
2: 20 anni.
1: Quindi da 10 anni a 20 anni frequenti, allora adesso sei un po' da guida.
2: Ci provo, sì.
1: Cosa hai imparato?
2: Ho imparato che è sempre bello trascorrere innanzitutto il tempo insieme con ragazzi di età diverse, perché magari trasmettono anche messaggi, emozioni che sono diverse da quelle che si provano quando si sta magari in un gruppo di ragazzi della stessa età.
1: Quotidianità che vivi con tutti i tuoi coetanei, momenti facili, momenti difficili, quali quelli facili, quali quelli difficili?
2: Quelli facili ovviamente i momenti di gioco in cui si può stare senza pensare a troppe cose, insomma, insieme. Momenti difficili ovviamente, vabbè, quando si va a letto, insomma, tenere tutti i ragazzini che scorrazzano per le camere. O anche comunque quei momenti del giorno in cui magari ci si vorrebbe riposare o studiare, perché comunque ognuno di noi fuori ha una vita sua, fa università, attività, lavoro, e che invece si sacrificano per comunque stare insieme e cercare di dare il massimo per questi ragazzi.
1: Momenti particolari, cioè di difficoltà particolari, un bisogno, un'esigenza, un pianto, qualcosa che ricordi?
2: No, fondamentalmente momenti di difficoltà particolari non ci sono quando si condivide insieme tutta l'esperienza.
1: Messaggio per la pace qual è?
2: Il messaggio per la pace ce ne sono tanti. Ognuno di noi, lo scopo non è mandare un messaggio solo, ma comunque permettere ai ragazzi di avere un'interpretazione loro magari e di offrirla alla gente esterna, fuori.
3: Ciao, sono Luca, ho 13 anni, è la prima volta che vengo al cantiere e vengo da Villa di Magione e secondo me la pace è, oltre a stare tutti insieme e giocare, è anche sopportare gli amici quando si arrabbia, ma anche perdonarli nello stesso momento.
1: Agnese ha quasi 18 anni ed è anche lei una giovane educatrice che però ha esperienza da utente già pluriennale. È emozionatissima Agnese, però ci descrive le attività di questo cantiere per la pace.

durante la mattina noi abbiamo diciamo, concluso quello che è il programma che era di quest'anno e finito varie attività magari che c'erano da fare, insomma colorare qualcosa. E primo pomeriggio sono andati i ragazzi.

0: Tutti i ragazzi dovevano avere un post-it e ogni ragazzo doveva scrivere su questi post-it una caratteristica che un ragazzo doveva avere per partecipare al cantiere.
1: Per una caratteristica fisica o morale?
0: No, anche morale. Sì, più che altro un aggettivo.
1: È un modo per conoscersi, insomma, un modo per capire con chi ha a che fare, chi è l'altro. Poi?
0: Ieri abbiamo iniziato con la spiegazione del cantiere, che quest'anno abbiamo diviso in colori, il colore dell'arcobaleno appunto, e ogni colore aveva una sfaccettatura diversa. Per esempio il verde era lo sport, o l'indaco, lo studio, cose così, e per ogni aspetto o per ogni colore noi animatori abbiamo portato un'esperienza che poi abbiamo appunto detto ai ragazzi.
1: Allora Agnese, tu sei, hai detto, educatrice oggi, ma sei stata utente. Cosa significa dopo, cioè dopo che fai questa esperienza, cosa significa portare a casa e in che modo si porta a casa tutto quello che hai capito in termini di fratellanza, di pace, di amore, di comprensione, di speranza? Cosa cambia in te e come poi lo porti?
0: Innanzitutto noi diciamo sempre ai ragazzi che quello che succede qua non è che è una bolla. Quindi non è che può succedere solo quando siamo al cantiere. Tutto quello che facciamo qua ovviamente si può portare a casa o al lavoro o in all'università, in qualunque luogo appunto uno debba andare. Ma può partire anche dalle cavolate più piccole, magari aiutare la mamma in casa, alle cose più grandi, magari non so, al lavoro, cose del genere.
1: E tu lo fai?
0: Sì, molto spesso sì.
1: Brava.

0: chiamo Susan, ho 13 anni, ho origini iraniane. Questo cantiere per me è importante perché qua si vive la fratellanza e anche per la mia cultura, tipo dei miei genitori. Qua siamo sempre tutti uniti, c'è la pace.
1: Daniele, 15 anni, terzo anno che frequenta il cantiere. Cosa significa per te?
2: Beh, per me il cantiere è un grande messaggio di unità, un posto in cui ognuno si può realizzare in questi siano 4 o 6 giorni e si fanno delle attività molto piacevoli che soprattutto a me colpiscono in particolare. Poi ci sono momenti di gioco molto avvincenti.
1: Il confronto con i tuoi compagni, con i tuoi colleghi, con i tuoi amici, cioè che confronto e cosa fate? Oltre che giocare, l'ho capito, però un confronto umano, qual è? Cosa senti?
2: Beh, sento un messaggio di unità che soprattutto nei momenti delle mattinate noi ci riuniamo in sala, nell'albergo e ci stanno delle canzoni ideate da questo movimento dei focolari che appunto queste canzoni indicano messaggio di gioia, fratellanza, unità, tutti questi valori importanti all'interno di questo cantiere e sì, e insomma è un po' simile.
1: E poi però devi portare fuori, devi portare a casa.
2: Sì, bisogna esportare a casa, a scuola, fra gli amici in giro. Insomma, nel mondo bisogna esportare.
1: Lorenzo c'ha 13 anni e è la sua seconda volta che fa il cantiere per la pace. Allora, tu mi devi descrivere le attività, cioè cosa fate la mattina? Descrivimi la giornata. La mattina vi svegliate?
3: Ovviamente si fa colazione, poi si fanno varie attività che organizzano gli animatori. Alcune volte si fanno cose belle come giochi con l'acqua, altre volte anche meno, ma
1: altrettanto formativi, sì. Altrettanto divertenti. La preghiera?
3: La preghiera si fa, c'è una piccola cappella vicino, attaccata allo stabile, dove ci si può andare quando si vuole e a fare una preghiera o

0: insieme? Avete dei momenti specifici di preghiera comunitaria?
1: Ma no, siamo liberi di andarci quando vogliamo e appunto anche da soli, non per forza con orari precisi.
0: Noemi ha 15 anni, oggi è il suo primo anno, giusto? La sua prima volta da animatrice, perché prima era un utente. La differenza è tanta, mi sa.
2: Sì, perché non avevo considerato tutto il lavoro che c'è da fare dietro e anche le riunioni che dobbiamo fare, perché quando venivo senza fare l'animatrice sembrava tutto molto facile, perché in realtà erano gli animatori che ci rendevano le cose facili e normali, ma è davvero pesante in realtà, cioè no, è pesante, però cerchiamo di non farlo vedere troppo, anche perché non vogliamo rovinare lo spirito del cantiere e la pace, insomma.
0: Qual è lo spirito del cantiere?
2: Lo spirito del cantiere è quello di ristabilire un rapporto migliore con Dio, quello di parlare e risolvere i propri problemi e di condividere esperienze e per esempio parlare anche di problemi della scuola o qualsiasi cosa che, insomma, della nostra vita quotidiana.
0: Cos'è questo?
2: Questo è serve per le squadre, perché siamo divisi in squadre. Quest'anno abbiamo deciso di fare i continenti, e quindi c'è il Nord America, Sud America, Oceania, Europa, Africa e Asia, e poi c'è anche una squadra che è bonus, diciamo, dove ci sono dei ragazzi più grandi che ci aiutano gli animatori, perché comunque non è facile avere tutti questi ragazzi di cui occuparsi. E ogni squadra ha un colore, per esempio io sono della squadra rossa e gli animatori hanno anche il colore bianco per farsi riconoscere dai propri compagni di squadra.
0: È bello perché metaforicamente è un tassello di un puzzle, che significa che tutti questi tasselli uniti formano un'unica immagine, quindi una cosa unica. Da soli si fa poco, insieme si è un'immagine. Questa è una cosa molto bella, ideata sicuramente dai tuoi predecessori, che però manda un messaggio chiaro. Elisabetta, Silvia sono mamme, sono animatrici. Elisabetta ha esperienza pluriennale nell'organizzazione del Cantiere per la Pace, quindi dei Ragazzi per l'Unità, progetti quindi che provengono da molto lontano. Allora Elisabetta, a te la prima domanda, perché tu hai esperienza pluriennale, cosa ha significato per te nella tua formazione questa esperienza?
3: È significato molto, perché si tratta di mettersi in gioco e nel momento in cui tu fai qualcosa per gli altri poi c'hai un ritorno, insomma, non solo come animatrice ma per la nostra famiglia. Noi in realtà ci siamo sempre impegnati, sia io che mio marito, e è stato anche strano, no? Perché tu da un lato sei animatore, da un altro sei genitore e devi fare anche un passo indietro per lasciare spazio ai tuoi figli perché possano fare un'esperienza che sia vera, insomma, mentre siamo però tutti insieme. Quindi diciamo che è stato un momento di crescita anche per la nostra famiglia, oltre che, insomma, personale.
0: Sì, infatti mentre parli mi vengono in mente proprio testimonianze di genitori che, dando tanto a altri ragazzi, altri giovani più bisognosi dei propri figli, hanno però testimoniato ai propri figli il vero amore, che non è solo nel dare al proprio figlio, è nel dare a chi ha bisogno e diventa un figlio. E voi fate anche questa esperienza?
3: Sì, posso dire che la cosa che mi ha fatto più piacere è stato proprio che nel momento in cui si cambiano anche, no, percorsi, per cui adesso io non sono più animatrice, i miei figli sono qua e sono animatori, tutti e due, insomma, no? E il terzo figlio, che è più piccolo, partecipava come utente, insomma, quindi è per dire che è un percorso nel quale poi ognuno fa la sua scelta personale, quindi sì, in questo senso sì.
0: Ma si vede dagli occhi sorridenti che tieni, Elisabetta, guarda, è bellissimo guardarla. Esperienza di mamma, questa è la mamma, è un modello, tu sei un modello perché sei un'educatrice, quindi tua figlia, tuo figlio ti vedranno come modello. Che responsabilità induce nei tuoi gesti, nei tuoi movimenti, nelle tue scelte questo?
4: Beh, io penso che noi siamo modello appunto non solo per i nostri figli, come diceva anche Elisabetta, ma siamo modello per tutti questi figli che in un certo senso sono tutti figli nostri, no? E noi facciamo questa esperienza, mi piacerebbe appunto dire questo, che noi siamo qui per essere al servizio. Abbiamo anche rinunciato a questa settimana che era per noi una settimana di ferie, no? Che poi alla fine poteva essere anche un modo, no? Come famiglia di ritirarci, no? E di stare comunque insieme, invece abbiamo deciso tutti d'accordo, io qui due figlie più grandi e una più piccolina, abbiamo deciso di donare questo nostro tempo, no? Che poteva essere comunque solo nostro per i ragazzi.
0: Questo campo è visto che è pieno di cani, cioè di animali, quindi anche questo fa parte della gioia, della condivisione e del rispetto della natura, che in questa location poi diventa del tutto naturale, mi pare.
4: Sì, assolutamente sì, assolutamente così.
0: Allora, Elisabetta, un'altra domanda a te. Tu mi dicevi che stai facendo anche un'esperienza di accoglienza, ne vogliamo parlare?
3: Ti riferisci ad Alex? Diciamo che è un'esperienza terminata, nel senso che è l'esperienza dell'affido. Lui è stato con noi da quando aveva 14 mesi, adesso ha 23 anni. Diciamo
0: chi è Alex.
3: Alex è un ragazzo nigeriano, è nato in Italia e niente, insomma, adesso lui è un animatore del cantiere, quindi secondo me, ecco, come dire, questo dice tutto. Siamo letteralmente cresciuti insieme, insomma, quindi lui quando poi naturalmente termina l'affido, insomma, è rimasto con noi perché per noi comunque era parte della nostra famiglia, era qualcosa che andava al di là, insomma, degli aspetti legali, insomma, ecco, quindi sì.
0: Un giovane nigeriano che è nato comunque qui in Italia perché è stato anche affidato ad una famiglia italiana e ha vissuto un'esperienza particolare che lui adesso ci racconterà.
5: Da quando più o meno ho un anno e mezzo sono stato affidato alla famiglia di Elisabetta e Paolo. No, prima ancora stavo solo con Elisabetta e la sua famiglia, quindi io stavo già con lei prima ancora che si sposasse. E nel periodo dall'anno e mezzo fino ai 10 anni stavo sia con loro che con la mia mamma, ma pratica due mondi completamente diversi. Pratica quando vivevo con Elisabetta era proprio un altro mondo, stavo bene, ero coccolato, sì, era una cosa diversa. Quando stavo con la mia mamma lei non c'era mai, era più il tempo che passavo da solo in casa.
0: Tua mamma dove stava?
5: Stava a San Fatucchio. E vabbè, c'erano 20 minuti di distanza fra di loro.
0: Un'esperienza che chiaramente ti ha cambiato, perché avere la speranza, ecco, questo è il concetto fondamentale, e il fatto di essere stata affidata a questa famiglia che lo ha accolto gli ha consentito di avere una vita normale come tutti i giovani, che vivono in famiglie sono abituati ad avere e che danno per scontato. La bellezza della testimonianza di Alex è che non bisogna mai dare nulla per scontato. Lui proveniva da un paese in cui c'è una guerra civile che ha devastato questo paese e che ha costretto moltissimi di loro quindi a cercare una speranza altrove, e lui l'ha trovato qui in Italia. Oggi sei educatore, quindi perfino, guarda, insegni a tutti questi bravi ragazzi cosa significa amare Dio, quindi tu hai sconvolto totalmente la tua vita. Che cosa fai? Che cosa fai fare loro?
5: In pratica li badiamo, semplicemente gli insegniamo a rispettare le regole, soprattutto la regola d'oro: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Poi alcune volte facciamo la messa e cerchiamo di tenere Gesù fra noi, in pratica. Poi ci sono tante altre piccole cose che fanno l'unità fra di noi, in pratica. Sì, le attività, i giochi. Sì, un po' di tutto.
0: Il fatto che tu sei un ragazzo di colore qui in Italia ti ha dato mai dei problemi?
5: Sì, abbastanza.
0: Però tu li hai superati grazie a questo sostegno familiare.
5: Sì, per fortuna, veramente. Se non era per loro, forse in questo momento io potrei essere un delinquente.
0: Dai un messaggio a tutte le persone che ci stanno guardando su cosa significa il rispetto dell'altro, a prescindere dalle diversità, in questo caso di colore e quindi di provenienza.
5: Che in pratica il rispetto è di non far sentire l'altra persona inferiore o diversa, non... è un po' difficile da spiegare, perché avendola vissuta non è stato veramente facile, nel senso... c'era razzismo, c'era di tutto, venivo preso in giro, però più o meno sono riuscito sempre ad andare avanti, in qualche modo, grazie al sostegno della mia famiglia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Si troviamo nella Basilica di Santa Brigida ad Danziga, il bastione del sindacato Solidarność. Nella Basilica all'altare di Ambra della Patria è un capolavoro unico che viene creato nella capitale mondiale dell'Ambra. A Danziga, nella Basilica di Santa Brigida, dove fin dall'inizio la gente operante della Solidarność si riuniva a pregare. È per ogni Polacco un voto di gratitudine a Dio per la sua presenza sulle strade della nostra storia, per il dono dell'indipendenza rinquistata a 1918, per la semina evangelica della Chiesa dal momento del battesimo della Polonia, da cui nasce ciò che è grande e creativo nella nostra cultura, per le generazioni dei Polacchi che attraverso la storia, con Cristo, con Madre, la Regina della Polonia di Jasna Góra, per coloro che hanno fisso la libertà, l'indipendenza della nostra patria, hanno salvaguardato la legge di Dio, per le persone che amano la Polonia e ricordano le parole Dio, onore e patria. L'ideatore della costruzione dell'altare di Ambra fu Monsignore Henryk Jankowski, il primo parroco della chiesa di Santa Brigida nel dopoguerra. Gli artigiani di Ambra di Danziga hanno risposto positivamente all'idea della costruzione, un altare che doveva essere fatto interamente di Ambra. I lavoratori dei cantieri navali e tecnici vari settori hanno realizzato una struttura durevole e armoniosa che riempie il presbiterio della chiesa, con illuminazione moderna che permette di far risaltare tutto il fascino delle vetrate ambrate. Il progetto ambizioso misura oltre 12 metri di altezza, i 12 metri di larghezza. L'autore del progetto dell'altare è il professore Stanisław Radwański, ex rettore dell'Accademia delle Belle Arti di Danziga. Il professore Stanisław Radwański ha realizzato anche le figure di bronzo che rappresentano due grandi Polacchi, il Papa Giovanni Paolo II e il Cardinale Stefan Wyszyński, le quali si trovano ai piedi dell'altare. L'elemento centrale dell'altare è il dipinto della Madonna di Częstochowa, la protettrice dei lavoratori. Il quadro è stato dipinto dal sacerdote Franciszek Znanecki dopo la strage del dicembre 1970. La Madonna e il bimbo portano le corone di Ambra, benedette dal Papa Giovanni Paolo II a Roma il 6 luglio 2000. È un meraviglioso abito scolpito e realizzato con una varietà unica di ambra bianca. Su entrambi i lati del quadro si trovano due figure, Santa Brigida di Svezia e Santa Elisabetta Hasselblad. Sotto il volto del presbiterio si trovano l'aquila bianca, anche essa fatta di ambra, simbolo del nostro paese e della nostra nazione.

A me di solito mi dicono: se tu ci sei, noi ci siamo. Ecco, cioè, allora, voi capite che se queste attività che abbiamo messo su hanno oltre 150 dipendenti, hanno tanto volontariato, hanno servizio civile, cioè hanno un movimento di persone che è numericamente alto, e non è soltanto numericamente alto, è anche eticamente consapevole. Perciò voi capite che questo ha avviato cambiamento, perché se la gente non vede anche che è possibile, non comincia. Le persone che erano in carrozzina, erano chiuse nelle case in Calabria, venivano, si può dire, deportate negli istituti del nord, staccando la spina, il collegamento con i loro parenti, genitori, amici, amiche. E alcuni hanno chiesto aiuto a mettere su attività emancipative. A quel tempo nemmeno gli enti locali, i comuni, progettavano qualcosa per dare dignità alla vita delle persone in carrozzina. E da lì poi è partito un po' tutto. All'inizio ci siamo messi subito a lavorare, perciò lavorare vuol dire commercializzare, comprare, vendere. Questo ha portato la malavita a venirci a chiedere il pizzo. E allora lì abbiamo subito fatto i bracci di ferro, le denunce, gli scontri, eccetera, eccetera. Però quelli non stanno zitti e ci hanno tirato una bomba di qua, tagliato le gomme di là, sparato anche in questa stanza dove siete. Però noi non possiamo fare i sudditi dei mafiosi, e dobbiamo fare anche noi quelli che denunciano se accade qualcosa di malavitoso. Abbiamo fatto nascere centri di riabilitazione per la disabilità, dove le persone con disabilità sono le proprietarie. Abbiamo messo su cooperative di lavoro sociale, e una cooperativa anche di donne che lavorano in campagna, che si chiama Le Agricole. Poi abbiamo fatto nascere delle iniziative invece di utilizzo di case confiscate. Nelle scuole, fino a 10 anni fa, succedeva che i giovani dicevano: Don Giacomo, però la mafia è forte, ci sarà sempre e non riusciamo a debellarla. E invece, a furia di spiegargli, tantissimi non vedono più l''ndrangheta come onnipotente. E noi crediamo che la legalità deve essere una risposta corale, però noi ci dobbiamo essere dentro. Non possiamo dire fatelo voi che siete in piedi e noi in carrozzina, no. Cioè, abbiamo mixato un mondo intero. L'8 per mille è stata una provvidenza per noi. Ho chiesto attraverso la Caritas Italiana un aiuto con l'8 per mille, e vi dirò questo: avevo chiesto una cifra e me ne hanno dato il doppio.

Ci troviamo qui al santuario di Santa Rita, di Cascia, e ormai siamo alle porte della grande festa. Quindi dopo questo tempo anche così difficile, questo territorio poi ha vissuto anche un tempo duro di terremoti, adesso anche di pandemia, è veramente una gioia poter ricominciare. Non si è mai interrotto il legame con tutti i devoti di Rita, sparsi in tutto il mondo, scrivendoci, mandando immagini, pregando continuamente, portando in cuore tutti, consolando. Questo è il servizio grande che fa il santuario. Noi aiutiamo Rita, perché Rita veramente la invia il Signore in tanti cuori, in tante case, nelle persone che hanno malattie. Ci sono tante testimonianze bellissime di questo, no? Di persone anche che erano state in coma, in terapia intensiva, e si ricordano questa suora che gli appariva e gli accarezzava il capo, li teneva per mano. Questo è proprio l'animo materno di Rita. Il Signore vuole stare accanto a noi in questo modo straordinario. Quindi tante volte non ci guarisce dalle malattie, non ci toglie le spine della vita, così come è stato per Rita, ma sicuramente ci ama, ci vuol bene, ci sta accanto. E Rita ce lo ricorda con la maternità di Dio. E per questo è tanto amata. Lei che è stata donna innamorata, è stata mamma, è stata sposa, è stata vedova e poi anche suora. Ha vissuto perciò veramente tante stagioni della vita e tutte le ha vissute con tanta passione, con tanto amore e spesso purtroppo anche con tanti sacrifici, tanti momenti duri. Ci ricorda: confida nel Signore, non temere, non aver paura. Il Signore ti sta accanto, vedrai che ogni sofferenza porterà a un bene ancora più grande. Ecco, questo credo che sia il messaggio che ci dobbiamo portare in cuore anche oggi che stiamo ripartendo, con pazienza, nella certezza dell'amore di Dio, che Rita ci accompagna, che è modello di vita, donna di perdono, della vita familiare, della pace. Ecco, questo è il messaggio che vorrei entrasse nel cuore di tutti. Siamo in comunione, preghiamo gli uni per gli altri e questo sarà anche il modo in cui cercherò di portare tutti coloro che ascoltano Maria Vision, che la vedono, no? Posso portarli in cuore davanti all'urna di Santa Rita. Quindi un saluto caro a tutti e speriamo di vederci un giorno anche qui nel santuario.

San Andrea, noto anche come Andrea Apostolo, era un apostolo cristiano e fratello maggiore di Sant'Andrea, Pietro. Come suo fratello Simon Pietro, anche Andrea era un pescatore. Nel Vangelo di Matteo si racconta che Gesù, mentre camminava lungo la riva del Mar di Galilea, vide Andrea e Simon Pietro che pescavano. Invitò i due a diventare pescatori di uomini. Il Vangelo di Giovanni dice che Andrea era un discepolo di Giovanni Battista. Giovanni Battista una volta disse: «Ecco l'agnello di Dio». Fu allora che Andrea e un altro decisero di seguire Gesù. Nei Vangeli si dice poco altro, ma si crede che Andrea fosse uno dei discepoli più vicini a Gesù. Fu lui a raccontare a Gesù del ragazzo con i pani e i pesci. Quando Filippo voleva parlare a Gesù dei greci che lo cercavano, si rivolse prima ad Andrea. Andrea era presente anche all'ultima cena. Andrea continuò a predicare la buona novella lungo le coste del Mar Nero e in tutto quello che oggi è la Grecia e la Turchia. Fu martirizzato per crocifissione a Patrasso. Fu legato, anziché inchiodato, a una croce a forma di X. Oggi questa è comunemente chiamata la Croce di Sant'Andrea. La Croce di Sant'Andrea. Molte delle reliquie di Andrea e la croce su cui fu martirizzato sono ora conservate nella chiesa di Sant'Andrea, Andrea a Patrasso. La sua croce è raffigurata sulla bandiera della Scozia e in gran parte della sua iconografia. Sant'Andrea è il santo patrono dei pescatori e dei cantanti. È anche il santo patrono di diversi paesi e città, tra cui la Scozia e la Russia. La sua festa si celebra il 30 novembre. Per saperne di più su Santo Andrew, visita catholic.org. E se ispira a te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto. Per un'esperienza di shopping unica nel suo genere. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e raccontaci nei commenti qui sotto quanto ami i nostri video.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pregate perché lo Spirito Santo illumini affinché siate giusti, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata perché Satana vuole la guerra.

di Vicenza, Italia. Sono tornato a Medjugorje perché ancora il 28 agosto del 2019 ho avuto una guarigione dell'anima, la mia anima, dove per 10 anni ho vissuto sempre nel buio. E grazie a Maria che mi ha ridato vita, mi ha ridato l'amore e quello che mi mancava da tanti anni l'ho trovato dopo un viaggio qui a Medjugorje. Da quel giorno parlo a tutti di questo posto dove tante persone potrebbero trovare una guarigione interna, potrebbero ritornare ad amare e riconoscere forse anche cos'è l'amore, il vero amore. Ringraziamo Maria, ringraziamo Gesù per essere ritornato qui e per ritrovare sempre quella luce che a noi uomini ci manca. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Oggi nella Chiesa celebriamo la memoria di Sant'Ignazio di Loyola. È una figura molto significativa per tutti noi perché ci offre l'occasione di renderci conto di come Dio è capace di cambiare una vita. Era un cavaliere, voleva avere gli onori, voleva fare la sua carriera, la sua apparenza, riconoscimenti umani. Ferito, si è imbattuto in una lettura e si è accorto di cambiamento che gli portava a questa lettura, vita dei santi. E da qui è partita un'altra storia. Ecco, anche noi nella nostra vita abbiamo i nostri incontri che a volte veicolano un passaggio che ci cambia. Oggi ringraziamo il Signore che Lui continua a intervenire nella nostra vita attraverso un mistero, però un mistero verso cui bisogna aprirsi. Gesù sta a casa dai suoi compaesani e non sanno accoglierlo perché hanno un pregiudizio nei confronti di Lui. Quanti pregiudizi anche noi abbiamo che non ci permettono di crescere, di incontrare il Signore, di diventare nuove persone. Chiedendo oggi l'intercessione di Sant'Ignazio, chiediamo questo dono di essere aperti a una possibilità e di saper anche discernere nella nostra vita le cose con attenzione. Riconosciamo la nostra fragilità e peccato perché possiamo degnamente vivere l'incontro col Signore. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del Tuo nome, concedi anche a noi, con il Suo aiuto e il Suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con Lui in cielo la corona dei Santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno Joachim, figlio di Gioiosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adottare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi e se non ascolterete la parola dei profeti, miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udiranno Geremia, che diceva queste parole nel Tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quando il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo: devi morire perché hai predetto nel nome del Signore. Questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disabitata. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel tempio del Signore. Parola di Dio. Diciamo insieme: nella tua grande bontà rispondimi, o Signore. Sono più numerosi dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi. Quando non ho rubato, dovrei forse restituirlo? Nella tua bontà rispondimi, o Dio. Per te io ho sopportato l'insulto e la vergogna, mi copra la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa? Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me? Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Nella tua grande bontà, o Dio, rispondimi.

La parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Nel Vangelo di oggi c'è una domanda che è preziosa per tutti noi. Viene vissuta male dai compaesani di Gesù perché ne colgono l'aspetto negativo. Ecco, quando dicono da dove gli vengono

teneva alla corte, e è rimasto mesi fermo per fare riconvalescenza, ha cominciato a leggere i libri. Prima li hanno messo in mano le libri che gli piacevano, dei romanzi del tempo, come sono tutti i romanzi che noi leggiamo, dell'amore, della carriera, della corte, gli intrighi, e leggeva e dice che era, mi eccitavano queste cose, mi emozionavano, ma poi finita la lettura mi sentivo vuoto e triste. E poi, finito quei libri, ha cominciato a leggere, avete altri libri, gli hanno portato Vita dei Santi, Sant'Antonio, San Francesco, e leggendo questi libri pure era emozionato, attratto, affascinato dalla vita di questi uomini, però si è accorto che questa emozione forte, questa stima, questa passione che gli sorgeva dentro, gli rimaneva per più tempo e lo rendeva contento. Ecco, allora ha cominciato a distinguere, ecco, c'è questo spirito che ti fa sentire eccitato, ma poi alla fine produce nulla e tristezza. E c'è un altro spirito che ti affascina anche e lascia dentro di noi questa gioia. Ecco, da dove gli vengono queste cose, la sapienza, prodigi che faceva? Noi nella nostra vita siamo chiamati a fare questo discernimento. Da dove mi vengono le cose che sperimento? Per esempio le emozioni che proviamo, la gioia, o proviamo la tristezza, o proviamo l'eccitazione. Da dove mi vengono queste cose? Da dove vuol dire che senso hanno queste cose che ci capitano? Cosa costruiscono della mia vita? Cosa realizzano della mia vita? Perché la mia vita non può essere soltanto un'emozione. Pensate, se noi viviamo solo di emozioni, gioia, tristezza, gioia, tristezza, siamo un po' come le onde, no? Quando le onde vanno su e vanno giù, vanno su, cosa ti succede? Ti viene mal di mare, non ce la fai più a vivere, cominci a vomitare. E la nostra vita a volte è come un mal di mare, perché siamo così gettati dalle onde. Perché? È perché non ci fermiamo a fare questo lavoro su di noi necessario, perché possiamo essere persone umane, non soltanto degli animaletti, con tutto il rispetto degli animaletti, sono esserini belli, Dio li ha creati, quindi, ma non hanno la capacità di coscienza, di valutazione che noi abbiamo, e a volte rinunciamo a questo lavoro. È necessario farlo. Sant'Ignazio oggi ci richiama a questo dono. Ecco, è nata poi una grande scuola di spiritualità da questa sua esperienza quando era ferito. Si chiamano esercizi spirituali, i gesuiti, ecco, congregazione che lui ha fondato, Sant'Ignazio, sono diventati esperti. Quando uno vuole avere conoscenza di se stesso un po' più profonda, come sono questi miei sentimenti, da dove vengono, dove portano, noi andiamo dai gesuiti, gli esperti. E ci sono questi percorsi spirituali molto utili alla nostra vita, ma nel piccolo tutti noi siamo chiamati a recuperare questa dimensione della nostra umanità. Ecco, anche Gesù nel Vangelo di oggi ci richiama a questo fatto. Come è facile che il pregiudizio che abbiamo nei confronti di qualcuno ci chiuda la possibilità di conoscerlo. Ecco, da dove gli vengono queste cose? Ma lui è quel ragazzo che noi conosciamo, l'abbiamo visto crescere, conosciamo i suoi familiari. Ma è possibile che un uomo possa fare cose del genere? Invece di guardare il loro cuore, che era colpito, attratto, che riconosceva un mistero che accadeva straordinario, si sono bloccati dentro il pregiudizio. Ma è possibile che quella persona che ieri ha fatto certe cose, oggi può fare altre? Grazie a Dio sì, è possibile. È possibile cambiare, è possibile crescere. Non c'è una persona, anche uno che 95 anni sta per morire magari perché è malato, può cambiare? Sì, può cambiare. Crediamoci in questo, che è bello, importante. E poi chiediamo al Signore che ci aiuti ad avere semplicità del cuore nell'ascoltare la Sua parola. Perché in fondo, ecco, Gesù non ha potuto fare grandi cose con i Suoi familiari perché hanno avuto una chiusura. Invece di un'apertura, che la nostra ragione, che la nostra ricerca della verità sia sempre aperta, aperta per dialogare, anche quando ci sono difficoltà, problemi in famiglia, nelle relazioni. Proviamo a farne di questo problema, di questa crisi, un punto su cui lavorare. Chiediamoci cosa sta succedendo.

Cosa ci sta dicendo il Signore? Cosa ci sta dicendo la vita? Quali sono i nostri atteggiamenti? Cosa avviene in me di buono o forse cattivo? E anche nell'altro. Ecco, ringraziamo oggi il Signore per questa grande figura di un accompagnatore, Sant'Ignazio di Loyola, e che anche noi ne facciamo tesoro di questa possibilità di crescita e usando il discernimento proprio del nostro cuore come lavoro fondamentale della vita di fede, vita cristiana, vita umana. Ci alziamo in piedi. Si pongono tante domande gli abitanti di Nazareth, ma non quella giusta. Per questo rimangono nello stupore e nella cecità spirituale, perché la nostra preghiera riesca gradita a Dio. Eleviamola lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, il solo che penetra pienamente il mistero divino e l'umana debolezza. Diciamo, Dio di benevolenza, ascoltaci. Per bocca di Geremia Dio rivolge al suo popolo richieste precise, perché la parola rivelata sia da noi accolta come una forza capace di scavare in profondità e di dare un volto nuovo alla vita. Preghiamo. Dio di benevolenza, ascoltaci. Il profeta è destinato a conoscere incomprensione e ostilità, perché sappiamo annunciare Cristo e il suo Vangelo con intrepido ardore. Preghiamo. Dio di benevolenza, ascoltaci. Erano vissuti gomito a gomito con Gesù i cittadini di Nazareth, eppure non l'hanno riconosciuto, perché la nostra dimestichezza con i misteri cristiani non ci renda né presuntuosi né superficiali. Preghiamo. Dio di benevolenza, ascoltaci. Anche l'onnipotenza di Dio si arresta dinanzi alla poca fede, perché la scarsità della nostra virtù non riduca i doni del Signore e non renda vana la sua offerta di salvezza. Preghiamo. Dio di benevolenza, ascoltaci. Il Signore Gesù, che per donare agli uomini risurrezione e vita, si rivestì d'umana carne, apra le porte del Regno dei Cieli a Pasquina, a Giuseppe e a tutti i fratelli defunti. Preghiamo. Dio di benevolenza, ascoltaci. Affidiamo al Signore tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Dio che tutti chiami, attendi a salvezza. Donaci fede grande perché abbiamo a conoscerti sempre di più, speranza audace perché ti seguiamo con fedeltà, amore bruciante perché sappiamo corrispondere alla tua paternità e farti amare dai fratelli. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa.
0: Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nella memoria di Sant'Ignazio e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Sant'Ignazio di Loyola, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo

0: grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Pasquina, di Giuseppe, e nella Tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiamoci il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

Preghiamo. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, Signore, in rendimento di grazie, nella memoria di Sant'Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiediamo a San Michelarcangelo il suo aiuto in questo bel cammino impegnativo ma affascinante del discernimento quotidiano nella nostra vita, di tutte le emozioni che ci sorgono. Guardiamole da dove nascono e dove portano. Che bene realizzano. A volte ci lasciamo andare alle cose e poi rimpiangiamo quello che abbiamo detto, fatto. Aiutaci, Signore, a tenere le cose un po' a bada, in mano, che siamo liberi, responsabili. San Michelarcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona giornata, buon pellegrinaggio a tutti. Grazie.

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori, voi figlioli siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché Lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Sono qui a Medjugorje davanti alla Regina della Pace, dove ho avuto una confessione un po' di anni fa. E vivo qui a Medjugorje da 2 anni, di cui fra pochi mesi ne faranno 31 anni che sono arrivato qui a Medjugorje. Vivo da 2 anni, ripeto, e Medjugorje per me è la medicina dell'anima, dove a Medjugorje trovi te stesso, trovi a Medjugorje la pace, la gioia, l'amore di Maria, la conversione dei cuori, e qui a Medjugorje si respira un clima di pace, di amore, di gioia nel proprio cuore. Ci sono i sacramenti di cui abbiamo 3 volte alla settimana l'adorazione eucaristica, e a Medjugorje si vive e si respira un clima di pace, di amore, di gioia, come dicevo prima. Io la posso definire Medjugorje la medicina dell'anima perché ti guarisce sia nell'anima che nel corpo. In questo momento particolare che abbiamo in Italia del coronavirus, io sono italiano, sono della provincia di Salerno e ho scelto da 2 anni di vivere qui a Medjugorje dopo una chiamata forte, una mia guarigione fisica, di cui desideravo tanto di vivere qui, nella città di Maria, la città della Regina della Pace, dove 40 anni di apparizione qui a Medjugorje. Quando ritorno a Medjugorje, ritorno nella pace, nell'amore, nella gioia di vivere i santissimi sacramenti, di vivere la Santa Messa, di vivere l'adorazione, di vivere la preghiera. Nella preghiera ogni giorno è diverso dall'altro, perché ogni giorno ti dona gioia, pace, amore nel proprio cuore. Ogni giorno la Madonna ti mette vicino dei fratelli di preghiera, che possiamo pregare insieme, possiamo adorare il Santissimo Sacramento, e Medjugorje ci dona veramente tanto, tanto, tanto, tanti fratelli, e noi pregheremo per voi dall'Italia. In questo momento particolare del coronavirus siamo uniti nella preghiera e voglio concludere con Ave Maria rivolto a voi dall'Italia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Regina della Pace, prega per noi e per tutto il mondo intero, in particolare per gli ammalati e per tutti quelli che si affidano alle nostre preghiere. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, questa valle di lacrime. Osso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero e per questa pandemia che al più presto possa smettere.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Siamo qui davanti a te, oh Gesù, in questo mistero dell'Eucaristia. Ci prepariamo alla grande festa del perdono d'Assisi, il dono che tu stesso hai concesso a San Francesco nella chiesetta della Porziuncola. In questa ora di grazia ti chiediamo di aprire i nostri cuori alla tua misericordia per fare verità dentro di noi e riscoprire la bellezza del tuo abbraccio. Dal Vangelo secondo Luca. Disse ancora: un uomo aveva due figli, il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte patrimoniale.

che mi spetta. Ed egli divise tra loro i beni. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e sperperò

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il padre disse ai servi: «Portate qui il vestito più bello e vestitelo, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. O Padre, che nella chiesetta della Porziuncola hai manifestato a San Francesco la sovrabbondanza della tua grazia, ascolta la nostra preghiera. Guarda i tuoi figli che si preparano a celebrare il dono del perdono d'Assisi. Concedi a ciascuno di noi di sperimentare la gioia dell'abbraccio paterno nel sacramento della riconciliazione, per diventare testimoni credibili della tua pace nel mondo intero. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Fratelli e sorelle di Maria Visiona, Gesù Eucaristia ci accoglie con lo stesso sguardo pieno di compassione che spinse il Padre a correre incontro a suo Figlio perduto. Apriamo i nostri cuori al suo amore e chiediamo la sua misericordia. Preghiamo per la Chiesa e per il Papa, affinché sul modello di San Francesco sappiano sempre annunciare al mondo la bellezza del perdono, mostrando il volto di una Chiesa madre, quella che accoglie, quella che guarisce e non condanna. Preghiamo per la pace nel mondo e nelle nostre famiglie. Tu che hai ispirato Francesco con parole di riconciliazione e di pace, ti chiediamo, Gesù, di abbattere i muri dell'odio, della vendetta, del rancore. Dona ai governanti, a ciascuno di noi, il coraggio di compiere il primo passo verso la fraternità. Ti preghiamo per tutti i pellegrini che arriveranno alla festa del perdono, per tutti coloro che in questi giorni visiteranno la Porziuncola e tutte le chiese parrocchiali per lucrare l'indulgenza. Ti preghiamo per loro affinché sperimentino la grazia di una confessione sincera e la gioia profonda della rinascita interiore. Ti preghiamo, Gesù, per chi fa fatica a perdonare e a perdonarsi, per chi porta nel cuore ferite antiche, risentimenti o sensi di colpa. Che la tua luce, la luce di questa tua presenza eucaristica, possa sciogliere le durezze del cuore e infondere certezze che il tuo amore è più grande di ogni errore. Ti preghiamo per le nostre comunità parrocchiali, affinché possano sempre insegnare l'amore, la pazienza, il perdono e la fraternità. Ti prego, Padre buono e misericordioso, tu che non ti stanchi mai di cercarci e di rialzarci, accogli queste nostre invocazioni. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, Madre di misericordia di San Francesco. Donaci la grazia di vivere riconciliati con te e con tutti i fratelli e le sorelle. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, donaci il tuo Santo Spirito, che è spirito di amore e di perdono, perché ci sostenga, ci guidi in questa preghiera e ci dia sempre la forza di perdonare come tu ci hai perdonati. Oggi ti chiediamo di poter perdonare e di cercare il tuo perdono per tutto ciò che abbiamo fatto contro di te. So che tu ci ascolterai e ci darai la capacità e la forza. Per questo, Signore Gesù, ti ringraziamo, perché tu ci ami e desideri la nostra felicità e la nostra conversione. Quindi chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo per far sì che i nostri cuori siano solo per te, per l'ascolto della tua parola. Vieni, Spirito Santo. Scendi nei nostri cuori.

0: Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove odio, fa che io porti amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti la fede. Dove è l'errore, che io porti la verità. Dove è la disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché se è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita vita eterna. Amen. Ed è questa la preghiera che San Francesco d'Assisi, nella preghiera semplice, rivolgeva al Signore Gesù. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, ben ritrovati in questo nostro appuntamento di preghiera e di adorazione eucaristica alla presenza di Gesù, vivo e vero, in questo sacramento dell'altare. Come ogni giorno preghiamo per le vostre intenzioni di preghiera e vi invitiamo a farlo in diretta chiamando il numero 075 81 36 35 e offrire la vostra preghiera di lode, di ringraziamento al Signore. Nell'attesa delle vostre telefonate, come sempre, iniziamo a porgere ai piedi di Gesù le vostre intenzioni di preghiera che ci sono arrivate tramite il nostro numero di WhatsApp e preghiamo per Tonina dall'Abruzzo che chiede preghiere per Giulia e Marco. Michele da Siracusa chiede l'intercessione di San Carlo Acutis di San Giuseppe, affinché lo Spirito Santo possa guarire i suoi figli, i suoi nipoti e per la pace e l'amore nella sua famiglia. Signore Gesù, ti chiedo preghiere di conversione e liberazione per le famiglie Puglisi, Micelli e per la protezione dei miei nipotini. Preghiere per il piccolo Leonardo, che ha una visita oggi pomeriggio molto importante. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per le intenzioni di Rosanna da Napoli, che chiede preghiere alla Divina Provvidenza per Tonia, Cristiano e Francesca. Signore, ti prego per il loro lavoro e affida al Sacro Cuore di Gesù la conversione di Antonio, Angelo e Claudia. Preghiamo per le intenzioni di Evita Maria in provincia di Salerno, che affida Giuseppe al Signore Gesù e prega per sua sorella Alessia. Patrizia da Prato chiede preghiere per suo figlio Alessandro, per il suo lavoro e la sua salute, preghiere per lei stessa e per l'anima di Papa Francesco. Preghiere per Papa Leone e per noi di Maria Vision. Grazie Patrizia, che Dio ti benedica. Preghiamo per Giuseppina in provincia di Palermo, che affida al cuore di Gesù la sua famiglia e ne chiede liberazione e guarigione. Preghiere di conversione per tutti coloro che sono lontani da Gesù. Maria da Napoli chiede preghiere per la sua guarigione fisica e spirituale e prega affinché possa trovare un amore. Preghiere per suo fratello Michele e preghiere per sua cognata, che il Signore possa tenere uniti questo matrimonio. Preghiere per suo figlio Ciro e per la sua mamma Nunzia. Melania da Barletta chiede preghiere per la sua salute precaria. Ti affida quindi, Signore Gesù, tutti gli esami diagnostici che sta facendo e fa che siano sempre negativi, che ti prega per suo figlio Tonio, che torni sulla retta via, per la famiglia che in questo momento è molto provata. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per Anita nel giorno di domani del suo compleanno, per la sua mamma Agrippina, per la nipote Alessia e per tutta la famiglia. Fausto da Palermo chiede preghiere per una bambina di nome Martina che deve essere operata alla tiroide per un tumore e noi la mettiamo sotto il manto di Maria. Accogliamo la prima telefonata in diretta. Pronto?
1: Sono nella casa.
0: Come dici?
1: Mi fa scomparire tutto. Non posso pregare che mi sento come surge. Surge nella schiena. E voglio pregare, ma io prego sempre.
0: Sì.
1: Io prego sempre.
0: E noi ti aiutiamo sempre, a pregare.
1: Sempre.
0: Noi ti aiutiamo.
1: La Bibbia, le preghiere, sono lo Spirito Santo, io sono con lo Spirito Santo. E voglio pregare, Gesù mio. Io lo lodo e lo ringrazio. Che stamattina doveva ammazzarmi. Ma però Gesù mi ha guardato. Gesù è grande, Gesù è misericordioso, Gesù è grande, la sua misericordia è grande. Io lo voglio tanto bene, l'hai nel cuore, Gesù. Ho sbagliato, tutti siamo peccatori, perché siamo tutti peccatori.
0: Certamente.
1: Non potremo essere santi.
0: Il Signore
1: però,
0: ci invita alla santità seguendo i comandamenti.
1: Io a Gesù l'amo perché amore è il re dei re, è il salvatore del mondo, è il re del mondo. A tutti i santi le prego la sera.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E abbiamo affidato questa richiesta di perdono al nostro Signore Gesù da parte di questa nostra sorella e Lui può tutto. Signore Gesù, misericordia. Preghiamo ancora per Emanuela in provincia di Verona che chiede l'aiuto al Signore per la conversione. Preghiamo per Anna da Teramo, che ti dice grazie Gesù, prenditi cura di me. Preghiamo per Luigia da Latina, che mette davanti a Gesù tre amiche che stanno male e ti chiede guarigione, Signore Gesù. Ti prega anche per la sua depressione. E ti prega per la pace nella sua famiglia. Spirito Santo, scendi su di noi. Preghiere per Bruna da Velletri, che affida a te, Signore Gesù, una soluzione familiare. Ti prega per la serenità delle sue nipotine. Ti affido tutto. E abbiamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Passi bene.
2: Sono Rosanna da Palermo, chiamo.
0: Benvenuta.
2: Grazie. Volevo pregare per la mia famiglia, per mio nipote Francesco che sta poco bene, e per tutte le persone del mondo, per tutte le persone anziane, quelle ammalate, e voglio pregare per tutte, per tutte.
0: Benissimo.
2: Anche per le persone che sono un po' cattivelle, di Gesù mettere lo Spirito Santo alla sua mano e illuminarci la mente.
0: Amen. E noi ci uniamo alla tua intenzione di preghiera, facciamo un Padre nostro a Gesù.
2: Ok.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Poi volevo fare una preghiera per l'amica mia Dora, che sì. Dio la deve sempre proteggere.
0: Signore Gesù, ascoltaci, ascoltaci. Grazie delle tue preghiere, che Dio ti benedica e ti protegga sempre.
2: Grazie anche a voi, un abbraccio.
0: Un abbraccio in Cristo anche a te.
2: Arrivederci.
0: Preghiamo per Alida da Vittoria, per la conversione di suo nipote di 16 anni e per tutti i giovani. Preghiamo per Ida da Saronno, che affida Arianna ammalata grave e chiede la guarigione. Preghiere per Katia da Carbonia, per i suoi fratelli, per la loro salute e problemi. Signore Gesù, tu puoi tutto.

0: tutto e noi confidiamo in te. Flora da Piacenza chiede preghiere per il suo lavoro che possa andare meglio, soprattutto nelle relazioni con gli studenti, genitori e colleghi. Per tutte le anime del purgatorio, soprattutto quelle più abbandonate e dimenticate. Signore Gesù, io spero in te. Daniela da Milano prega per Fra Stefano, per Vasco, per Carlo, per Ivana, Mimmo, tutte le persone alleccare. Prega per l'anima di Papa Francesco, per la pace nel mondo, per tutti i sacerdoti sofferenti. Signore Gesù, misericordia per tutti noi. Preghiamo per Silvia, ad affidarla, e Daniele da Vimercate, affinché possa essere serena. Preghiere per Gaetano da Roma, che affida anche suo cognato alla sua anima a Gesù, affinché lui la possa illuminare. Patrizia da Chieri chiede preghiere di protezione e guarigione per la figlia Chiara. Preghiere per Luciana da Roma, per i suoi figli Luigi ed Antonella. Preghiere di guarigione per Luigi Danola. Miriam da Terni chiede preghiere per Simone, ammalato terminale, per tutta la sua famiglia. Preghiamo per Luisa da Empoli, per la sua famiglia in difficoltà e per la conversione dei suoi familiari. Preghiamo per le intenzioni di Dina da Andria, per Pina in provincia di Teramo, che affida Matteo, un ragazzo che soffre spiritualmente e che trovi la serenità con l'amore di Dio. Preghiere per le sue intenzioni. Mary dalla provincia di Ancona affida suo marito alla misericordia di Dio. Signore Gesù, ascoltaci. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Pace bene. Fai la tua preghiera. Mi sente?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, pace bene.
1: Grazie, Signore, che tu sei qui invece a noi con la tua presenza. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, Signore, tutti i giorni della nostra esistenza, perché tu sei un Dio buono, un Dio meraviglioso, un Dio eccelso. Superiore a te non c'è nessuno. Tu sei forte, Signore.
0: Lode al Signore.
1: Tu sei l'Altissimo, Onnipotente, tu Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei Trino, Signore, uno. Tu sei forte, Signore, il bene, tutto il bene. Tu sei amore, Signore. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei sapienza, Signore. Tu sei intelletto, Signore. Tu sei gioia, Signore. Grazie, Signore, di tutti i benefici che dai delle nostre famiglie. Grazie, Signore, perché tu ci ami, Signore. Sei morto per noi sulla croce, Signore. E noi ti lodiamo, ti benediciamo per tutti i giorni della nostra esistenza, perché tu sei santo, tu sei buono, tu sei amabile, Signore. E al tuo nome ogni ginocchio si pieghi, sui cieli, sulla terra, sottoterra. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Amen.
0: Amen.
1: Alleluia.
0: Alleluia.
1: Gloria a te, Signore.
0: Alleluia, alleluia.
1: Grazie, sorella, grazie.
0: Grazie della tua bellissima preghiera, sempre sentita dal tuo

0: cuore, illuminata dallo Spirito Santo. Che Dio ti benedica e ti protegga. E il Signore fa questo, parla ai nostri cuori, che Dio ti benedica, grazie. Preghiamo per Maria Grazia da Palermo e chiede preghiere per lei, per la famiglia, preghiere di liberazione e guarigione. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Giovanna da Mondello, per la sua famiglia, per chi porta la parola di Dio e per noi di Maria Vision. Grazie Giovanna, che Dio benedica te e tutta la tua famiglia. Giuseppina da Firenze chiede una preghiera per lei, per il cognato Mario e per la sorella Rosalba. Il Signore può tutto e affidiamo questa intenzione al suo sacratissimo cuore. Preghiere per Lina da Bologna, per la risoluzione di problemi familiari, per la pace nel mondo e per noi di Maria Vision. Signore Gesù, agisci tu. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno, io sono Andrea, chiamo da Albano Laziale, ecco, vorrei fare una preghiera per mia madre,
0: Sì.
1: che mi manca tanto.
0: Se può parlare più vicino al microfono, che la sentiamo lontano.
1: Mi sente?
0: Adesso meglio, grazie.
1: Vorrei fare una preghiera per mia madre che ecco, sono ormai 3 anni che mi manca.
0: Ho capito. Facciamo noi. Ma è volata in cielo la mamma?
1: Sì, sono 3 anni ormai, ecco, quindi però è
0: Senti
1: come
0: la
1: se fosse
0: mancanza.
1: niente. Però è un momento di emozione,
0: Certo.
1: purtroppo, ecco, di questo tempo, capito, quindi ecco, per la mia famiglia, quindi vorrei fare una bellina per mia madre, ecco.
0: Allora, per la tua mamma facciamo un eterno riposo
1: Sì, grazie.
0: e poi facciamo un'Ave Maria per tutta la tua famiglia. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda di essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che il Signore ti sostenga in questo momento. Grazie, che Dio ti benedica, grazie. Continuiamo a pregare ancora per qualche altro minuto e preghiamo per Tiziana dalla Toscana che affida a Gesù la guarigione di sua figlia Vez. Signore Gesù, guariscila da questa malattia. Tu puoi tutto, metti la tua mano, dona tante guarigioni, Signore Gesù, a chi confida e crede in te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per le intenzioni di Marino, di Marco in provincia di Pavia, per tutto ciò che porta nel suo cuore. E preghiamo per tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione eucaristica. Il Signore sa i nostri cuori, ci conosce ognuno di noi, perché noi siamo i suoi figli. E noi chiediamo misericordia e perdono a nostro Signore Gesù.

Lui che ci ama e che ci chiama sempre a stare con Lui, perché Dio è buono, Dio è grande. Alleluia. E adesso ringraziamo e benediciamo il Signore con la nostra preghiera. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e vi auguro una buona festa del perdono. Qui la viviamo in maniera molto sentita qui ad Assisi e vi portiamo tutti nel nostro cuore. Che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere, morte, odio e paura ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Dio ci chiama ad essere santi e tocca a noi di osare essere santo. Lo leggiamo proprio nella lettera di San Paolo agli Efesini. In Lui, Gesù Cristo, ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Ma che vuol dire essere santo? È proprio condividere la vita stessa di Dio, essere pieno dallo Spirito Santo. Mi piace molto proprio il primo articolo del Catechismo della Chiesa Cattolica. Il desiderio di Dio è scritto nel cuore dell'uomo, perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio. Ecco, mi piace tanto questa parola desiderio di Dio. Quando ho cominciato a Roma, ero un giovane sacerdote, ho incontrato la Santa Maria, Madre Teresa di Calcutta, e l'ha chiesto come posso essere santo. E quello che lei mi ha detto, ma mai lasciato. Santa Teresa di Calcutta mi ha detto: Padre, se tu hai il desiderio, Dio farà il resto. E mi piace tanto che il desiderio è proprio nel cuore di Dio. Sapete che la parola desiderio vuol dire letteralmente oltre le stelle. È come Dio sta sognando. E anche io sono chiamato a sognare, di guardare oltre le stelle. Perché così, proprio agli inizi, Dio ci ha creati, no? Se noi pensiamo che la vita di Dio, la vita trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo, ci sono tre persone con la stessa natura, che vuol dire che ognuno con la stessa natura c'è una perfetta unità, essendo tre persone ma una natura, dove in questo rapporto c'è sempre l'autodonazione. Dio comanda il Figlio che muoia sulla croce per noi quando siamo peccatori, e Padre e Figlio insieme comandano lo Spirito Santo nei nostri cuori per farci santi, immacolati nella carità. Ecco proprio perché la Chiesa da sempre ci chiama ad essere pieni dello Spirito Santo. Sapete che la nostra vita è come una palestra. Agli inizi, quando Dio ha creato i nostri primi genitori, Adamo e Eva, gli ha dato tutti i doni, erano proprio pieni di Dio, ma hanno perso questa somiglianza. Non possiamo mai perdere quello che Dio ha proprio sigillato, stampato in noi, che è sua immagine. Ma tramite il peccato, quando io dico no a Dio, io perdo la somiglianza. Proprio quello che è successo ai nostri primi padri nel giardino. E così di recuperare questa somiglianza è proprio nostro compito durante la vita. E così la Chiesa ci aiuta

con il battesimo, che proprio toglie il peccato originale, ma rimane in noi, no? La concupiscenza, che vuol dire la tendenza di peccare.

coperto tramite il peccato. E dopo la comunione perfetta con Gesù, nell'Eucaristia abbiamo tanti santi, no? Che amavano così l'Eucaristia, come il beato Carlo Acutis, che diceva: la mia autostrada è l'Eucaristia. Perché? Perché ricevendo in un modo nobile e degno Gesù dentro di me, porto dentro di me la vita eterna, una vita che ha vinto la morte. Che vuol dire questo? Che posso entrare ogni giorno della mia vita nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei problemi, con questi stessi problemi, le stesse sofferenze, le stesse difficoltà, ma con un spirito che attesta che la morte è vinta perché Gesù Cristo è risorto. Questi sono proprio i santi. Quando io penso, per esempio, a San Giovanni Paolo II, l'abbiamo visto, un uomo giovane, così forte, che ha viaggiato in tutto il mondo con la forza fisica, ma anche la forza che viene da Cristo. Ma è arrivato un momento dove il corpo non faceva più. Penso che ci ricordiamo di quell'ultima immagine alla finestra nel Palazzo Apostolico nel Vaticano, dove il suo corpo proprio aveva perso quasi tutto, tremava, le mani tremanti, ma lui ci ha benedetto: andavo fino alla fine. Perché? Perché aveva in lui questa vita eterna che proprio aveva vinto in lui la morte, la sofferenza fisica. Voleva darsi fino alla fine. Così tutti i santi. Finisco con questa bella frase di un giovane che è morto, entrato nel cielo solo a 15 anni. Quando lui aveva 7 anni, lui ha lasciato una nota a un'altra santa, Santa Gemma Galgani, dicendo questo: ho paura, ma la paura non mi fermerà. So che tu sei vicina a me e conto su di te. Ecco i santi. Ed ecco perché anche abbiamo le loro reliquie. Che sono le reliquie? La parola reliquia viene da una parola latina, relinquo, che vuol dire qualcosa lasciato. Queste sono le reliquie dei santi, perché noi crediamo, quando la Chiesa dice: ecco, Giovanni Paolo II è un santo, Madre Teresa di Calcutta è una santa, che sta dicendo la Chiesa? Che la morte è stata vinta in queste persone e adesso sono con Dio in cielo. Ecco perché c'è una comunione tra i santi nel cielo e noi qui sulla terra. E noi crediamo che questi santi intercedono per noi davanti a Gesù, davanti al Padre nel cielo, con doni particolari per noi. Per esempio, io penso a Madre Teresa, che conosceva. Certamente lei ha detto una volta: se io divento santa, io sarò chiamato la santa del buio, perché lei ha vissuto nella sua vita 35 anni, pensiamo, proprio in una sofferenza
interna

E lei ha detto, così, avendo vissuto io in questa sofferenza interna, adesso che sono nel cielo, io accenderò una candela per illuminare il buio che voi avete in terra. Questa è la bellezza dei santi e per questo abbiamo le loro reliquie. Ci sono tre tipi di reliquie. Prima classe, che vuol dire proprio un pezzo del loro corpo, può essere un piccolo pezzo dei loro capelli, per esempio. E questa prima classe di santità è presente con noi, forte, un pezzo del loro corpo che adesso è glorificato nel cielo. Ma ci sono anche gli articoli che hanno toccato i loro corpi, i corpi dei santi, per esempio un vestito. Questo chiamiamo seconda classe di reliquia. E dopo c'è una terza classe di reliquia, un articolo, un oggetto che ha toccato la reliquia prima classe. E perché abbiamo queste reliquie? Certamente ci sono i precedenti. Per esempio, leggiamo nel Vangelo, nell'Antico Testamento, come le ossa di Giuseppe sono state prese e hanno pregato davanti queste ossa. O leggiamo, no, nel Nuovo Testamento, come la gente volevano toccare le loro fazzolette al corpo di San Paolo e dopo erano guariti fisicamente. E così abbiamo le reliquie per questa comunione tra cielo e la terra. Veneriamo queste reliquie perché queste reliquie ci dicono, questi santi sono come i nostri precursori. Siamo chiamati ad essere ispirati da loro. E anche perché queste reliquie sono potentissimi. Ci sono migliaia di casi dove una persona è stata toccata da una reliquia di un santo e una cosa impossibile dal punto di vista medicale è successo. Una persona guarita fisicamente, ma anche più importante, moralmente, per seguire Gesù Cristo, per essere uno suo discepolo. Questi sono i santi, ci proprio guariscono affinché noi possiamo lodare e seguire Gesù Cristo. I santi, carissimi, sono come noi. Sono come noi, certamente. Sono pieni di Spirito Santo perché hanno accolto questo invito, questo cammino, no, di essere discepolo di Cristo. Così ci danno proprio un cammino per essere santo noi stessi. Ma vorrei sottolineare questo punto, che è un cammino. E passo per passo, ogni giorno, siamo chiamati a ricominciare, a riempire la nostra vita con lo Spirito Santo e i sacramenti. Ma Dio non toglie nulla dalla nostra umanità. Questo è molto importante perché usa proprio la nostra umanità e la divinizza, vuol dire la riempia con Lui stesso, con Dio. Mi piace tanto una frase usata da San Padre Pio di Pietrelcina. Ogni santo ha il suo passato,
ogni peccatore ha il suo futuro, perché i santi anche avevano le debolezze, le difficoltà che noi abbiamo. Ma la loro santità oggi ci dicono che come peccatori abbiamo un futuro in Dio, in Gesù Cristo. Per questo bisogna avere il desiderio, bisogna osare essere santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati su Maria Vision al nostro programma Tutto al Musicale, il dolce sentire. La prossima canzone è sul tema del voglio stare accanto a te.
1: Sì, la canzone che ha richiesto Anna di Ancona, adesso la accontentiamo con tutto il cuore, che dedica al figlio Rossano e ad Alessia, e ci mettiamo anche quella dedicata a Lucio Moreno e famiglia, perché magari non riusciamo proprio tutte, no?
0: Quindi
1: ne arrivano tante.

Ecco, adesso cioè, dobbiamo soddisfare la richiesta di Maria, che ha richiesto la voce di Maria. Era la canzone che avevamo cantato il giorno del funerale della mamma, una mamma che è morta, si può dire, in profumo di santità. Quindi con tutto il cuore la dedichiamo a Maria, con tutto il nostro affetto.

0: E questa canzone è tutta per te, Maria, la nostra voce di Maria, è quel balsamo sulle ferite di tutti, del corpo e dell'anima. Forse questa canzone è tanto rappresentativa dei tuoi momenti. E noi, siccome è una nostra amica tanto cara, la vogliamo anche salutare e rinnoviamo i saluti a Maria.
1: Sì, sì, perché è una donna di grande fede che è riuscita anche a sconfiggere la malattia che sappiamo, quella del secolo, no? E proprio con l'aiuto della fede che il Signore gli ha dato, lei... Brava, brava Maria, è un esempio per tutte di non scoraggiarsi mai, nessuno. Ecco. E poi vorrei dedicare in particolare una canzone proprio per un ragazzo molto giovane. Non dico il nome, non lo dico, però i familiari sicuramente staranno ascoltando. Questa canzone vogliamo fare come lode a Gesù affinché dia tanta forza a tutta la famiglia e che possa guarire questo ragazzo, giovanissimo. E lo possiamo fare con il canto che ha richiesto Mirko di Verona, perché Mirko ci ha richiesti Creati per te, dedicato al gruppo di preghiera di Bonaldi. Quindi salutiamo Mirko e ci aggiungiamo anche questa nostra dedica. Che dici, Paolo?
2: Come?
1: Eh? Sì. Creati per te, siamo creati per te, quindi anche Mirko, tutto il gruppo di Bonaldi, siamo tutti creati per il Signore, per l'eternità. E quindi quale è meglio di questo pezzo da dedicare anche proprio a lode e gloria del Signore?

bravissima Roberta, con la nostra canzone Creati per te. Se anche voi volete da casa chiamare per dedicare una canzone a un vostro amico, a un vostro familiare, non aspettate, chiamate lo 071 7501707. Vi aspettiamo a tra pochissimo.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: ben ritornati qui su Maria Vision al nostro programma Dolce Sentire. In cosa consiste? Che chiamando da casa potete dedicare la vostra canzone preferita a un vostro amico, a un vostro familiare, telefonando il nostro numero 071 75 01 707. Una delle prossime canzoni dedicate alla mamma, una mamma un po' troppo ansiosa, che perde facilmente la pazienza, così Giuliana da Loreto la descrive, la canzone Mamma, credo sia la canzone.
1: Dio è amore.
0: Ah.
1: Dio è amore.
0: Ok.
1: Ok, tutto per la mamma di Giuliana.

0: in genere li accorciamo un pelettino per poter fare un buon assaggio di tutte, perché le richieste sono tante, quindi cerchiamo di accontentare più che si può.
1: Come la nostra Claudia da Loreto, che vuole dedicare a tutte le persone che hanno perso un po' la fiducia e quindi sono un po' andate giù di corda e di tono, lui verrà e ti salverà.
2: Lui verrà e ti salverà.
0: Non la conosco bene, allora Claudia di Loreto, la prossima volta, il prossimo lunedì, sempre a quest'ora, noi ci saremo e prepareremo bene questa canzone, Lui verrà e ti salverà, perché adesso non riesco a ricordare, non riesco a ricordarle tutte, però magari possiamo trovare una che assomiglia un po'. Il mio corpo ti salverà, il mio sangue ti sazierà. Ti ricordi il titolo? Perché signor... Vabbè, se ricordiamo quella, ecco, più o meno le parole ci siamo. Però per la prossima volta lo metto da parte. La facciamo senz'altro. Federica di Ancona, da Federica a Stefano, alzati e risplendi. Andiamo con alzati e risplendi e proviamo, ragazzi, che non è facile tutte, certo, averle a disposizione, però ok. Bella gioiosa, Paolo, questa.

0: bellissima. Ma questa canzone la amo tanto.
1: È bravissima.
0: Perché è un inno che mi fa pensare al passaggio del Mar Rosso, al trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Mi fa pensare proprio a qualcosa, al trionfo del Signore, al regno di Dio che si instaura nella terra, perché alzati e risplendi, no? La Gerusalemme. Certo.
1: La fine del male, l'inizio del
0: sì,
1: trionfo
0: sì,
1: del bene.
0: Il trionfo del bene, quindi una canzone che dà energia, che dà speranza. Complimenti a chi l'ha richiesta, complimenti.
1: A tua scelta invece Manuela da Milano dedica a Loris ed ad Elena una canzone che sta più a cuore alla nostra cantautrice.
0: Sì, dedicato a Loris ed Elena, va bene. Manuela, cosa vogliamo dedicare a Manuela? Una bellissima canzone. Allora, se ho l'elenco, possiamo fare...
1: Talika Kum, no.
0: Dio aprirà una via dove sembra che non ci sia. Paolo? Facciamo questa canzone perché così con l'augurio che Manuela, Dio aprirà una via su tutte le tue intenzioni, sulle belle intenzioni che hai tu per la tua famiglia e per i tuoi cari. Ecco, questo è l'augurio, che Dio aprirà una via.
1: Una via di uscita.
0: C'è sempre una via. Le vie del Signore sono veramente infinite.

0: via aprirà nel deserto, questo Signore ci aprirà una nuova strada.
1: Sì, perché le vie del Signore sono infinite. E quindi c'è sempre una via di uscita, c'è sempre una via, la provvidenza di Dio. Dobbiamo sempre confidare, avere fiducia, perché il Signore ci apre la strada, anche nelle situazioni che ci sembrano più buie, avere sempre fiducia.
0: Ave Maria, la canzone arriva, adesso ce la legge tutta Roberta, eh?
1: Per i suoi parenti da Antonio di Roma, per i suoi parenti da parte di madre, padre, un caro saluto a Loreto. All'Ave Maria ce l'abbiamo, Paolo, qua?
2: Facciamo questo.
1: Abbiamo l'Ave Maria di Verbum Panis, però per la prossima volta prepareremo anche l'Ave Maria di Gounod, perché noi la facciamo anche bene questa, ai matrimoni tante volte la cantiamo, quindi adesso abbiamo questa, ecco, Verbum Panis, che è un'Ave Maria.

0: spero che ti sia piaciuta. Crediamo proprio di sì. Arriva un'altra da Pasquale.
1: Pasquale di Mondolfo, dedicato alle figlie Giulia e Laura. Niente ti turbi. Credo di averla sentita, non sono sicura se me la ricordo bene. Magari le teniamo,
2: Non comunque. Ce l'abbiamo, niente ti turbi.
1: Non ce l'abbiamo, sì.
2: Vediamo per la prossima.
1: Nulla ti turbi, nulla ti affanni, credo sia quella.
0: Scegliamo un'ultima canzone.
1: La mettiamo da parte per la prossima volta, mi raccomando, la prossima volta ascoltateci, perché noi le prepariamo tutte quelle che non sappiamo adesso.
0: Scegliamo allora un'ultima canzone per concludere il programma.
1: Facciamo un canto gioioso. Quale gioia? Quale gioia? E lo vorrei dedicare a zia Gioia, che è una zia che si chiama Gioia, che mi balla sempre, e anche alla zia Maria, che anche lei è un pochino malata, spesso a casa, quindi a tutte le mie ziette, Maria, Angela, Gioia,

0: Ma bravissima la nostra Roberta!
1: E bravo Paolo, che riesce ad accompagnare alcune canzoni che proprio non ha mai neanche visto, e quindi viene dietro a me, quindi molto bravo Paolo.
0: I complimenti per l'arrangiamento. Grazie. Che sotto la musica noi ci sostiene.
1: Personalizziamo un po'. Perché è il nostro mestiere, quello di personalizzare un pochino le cose.
0: Per questa sera noi ci salutiamo, ma non smetto di ricordarvi di continuare a pensare a quali possono essere le vostre canzoni che volete dedicare, per ritornare qui lunedì prossimo alle ore 20, chiamando il nostro numero, lo 071-7501-707. Questa sera Roberta, Paolo e Paola vi saluta e vi augura buona serata. Arrivederci.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale, nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi

E voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ciao, mi chiamo Benedetto, ho 14 anni e questa è la seconda volta che sono qui a Medjugorje. Sono venuto con degli amici, vengo dall'Italia, da Torino. Sono venuto qui qualche anno fa ed è molto bello. Ieri ho fatto, no, stamattina ho fatto il Križevac e nei giorni scorsi ho fatto il Podbrdo. È molto bello, preghiamo molto e è una bella esperienza. Abbiamo anche assistito, non di persona, però all'apparizione di Mirjana ed è stato anche quello molto bello perché abbiamo pregato tutti insieme, anche in diverse lingue, e ho anche suonato il violino.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanto immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare rumore. È così. Oggi vorrei riflettere con voi proprio su questa realtà del cuore che tutti, prima o poi, incontriamo lungo il cammino. Esistono molti tipi di solitudine. C'è la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta, quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente. Ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi, non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando.
Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio e spegnete le distrazioni e ripetete lentamente: Signore, Tu sei con me. Signore, Tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana, resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati o scoraggiati. Fa che possano incontrare persone capaci di ascolto, di vicinanza e di affetto, e dona a tutti la certezza che il tuo amore non ci lascia mai soli. Accompagnaci

Riempici del tuo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene. Dio vi benedica.

Bentornati, siete con Alessandra Lumachelli, la grafoterapeuta, e continuiamo a parlare di grafologia. Questo è il nostro quinto incontro. Diciamo continuamente che la grafologia è una scienza e la grafologia italiana in particolare è molto più precisa di altri tipi di orientamento grafologico, proprio perché è misurabile qualsiasi segno, tranne pochissimi, è misurabile in decimi, quindi un segno può andare da 0 decimi, l'assenza del segno, fino a 10 decimi il massimo, quindi si parla di segno assente nella media, sotto la media oppure al di sopra della media. Ci sono dei segni che sono complementari, abbiamo analizzato nelle volte precedenti curva angolosa, che sono la base del metodo morettiano, Moretti.

quasi 3 secoli. Il Moretti, dicevamo, padre, viene riconosciuto il padre della grafologia italiana, quantifica quasi ogni segno grafologico in decimi. Quindi viene misurato ogni segno per capire l'intensità di grado che riveste all'interno della scrittura. I segni sono moltissimi, interagiscono tra di loro positivamente o negativamente, ci sono dei segni che annullano altri segni o dei segni che potenziano i segni già presenti. Dicevamo quantificata, allora io oggi vi ho portato questo strumento, così vi rendete conto che esiste addirittura un grafometro che è stato studiato da un grafologo. Questo grafometro dà la possibilità di misurare la maggior parte dei segni. Diciamo che alcuni segni si possono anche misurare, chiaramente con l'esperienza, anche con semplicemente con un righello, quindi con un centimetro, no? Però questo strumento è molto utile, soprattutto all'inizio. Uno studente di grafologia ha bisogno per forza di questo strumento per testare veramente sul foglio, sul centinaio di scritture che andrà a studiare, a esaminare, che cosa veramente significa l'incidenza di un segno anziché un altro, la presenza di un segno anziché di un altro segno all'interno di ogni scrittura, appunto, che ogni scrittura è proprio individuale. Perché vi ho detto centinaia di scritture? Perché lo studente o la studentessa di grafologia in 3 o 4 anni, a seconda del corso, in 150 ore di studio obbligatorio, con pochissima, una percentuale minimissima, insomma, di assenze possibili, quindi frequenza obbligatoria, vedrà per la maggior parte, appunto, del corso delle gran scritture vere, concrete, quindi andrà ad esaminare, a studiare, a prepararsi sul campo assolutamente. Non ci saranno solo gli esami teorici, 18 esami teorici, tra cui appunto neurofisiologia, psicologia, sociologia, antropologia, grafologia stessa, ma ci sono assolutamente ore e ore su centinaia di scritture diverse per cercare appunto di entrare il più possibile dentro questa scienza, che è una scienza a tutti gli effetti e, come tutte le scienze, deve essere anche concreta, deve essere anche sperimentale, deve anche essere tangibile, quindi poter concretizzare quello che è la teoria nella pratica, o arrivare dalla pratica alla teoria, come ha fatto appunto Girolamo Moretti. Quindi queste centinaia di scritture servono a capire veramente, per esempio, una particolarità che ognuno di noi ha nella propria scrittura, che è il ritmo grafico che è stato individuato, studiato, approfondito dal filosofo tedesco Ludwig Klages, che lo identifica appunto come la naturale espressione della vita. Quindi qualsiasi fenomeno naturale esprime un ritmo suo, parla per esempio del mare, del vento, dei cavalli, che esprimono dei movimenti, delle musiche che non sono sempre uguali. Pensiamo alla pioggia, per esempio, che può essere scrosciante, può essere una pioggerellina, eccetera. E lui dice, appunto, l'uomo, l'essere umano, è comunque un fenomeno naturale, quindi esprime con la propria vita, e quindi nella propria scrittura, esprime un ritmo che sarà suo, semplicemente suo e di nessun altro. Questo ritmo grafico è in pratica quella che io definisco la musica sottesa al foglio, musica sottesa al testo che poi andiamo a esaminare come grafologi o grafoterapeuti, a seconda poi dell'indirizzo che poi ognuno di noi sceglie. Questa musica in realtà è composta almeno da due grosse caratteristiche, che sono la velocità e l'armonia. Quindi all'interno del ritmo grafico noi ritroviamo o la velocità, la rapidità, oppure la lentezza. E l'armonia, quindi la fluidità, la scorrevolezza, ma anche la personalizzazione della scrittura, oppure ritroviamo una disarmonia che può essere determinata sia dalla sofferenza dell'individuo che scrive, sia da una specie di maschera che l'individuo

assume fino a trasformare il ritmo grafico in una cadenza. La cadenza è all'opposto del ritmo grafico, si trova proprio all'esatto opposto, mentre il ritmo grafico è spontaneo, individuale, riconoscibile, espressione proprio di un essere umano che vive la propria vita in maniera più o meno consapevole, ma quasi assolutamente libera. La cadenza è l'espressione di una costrizione o esterna o interiore che l'individuo sopporta su di sé fino a diventare una specie di macchina che non può esprimere una musica, ma esprime il battito del metronomo, quindi una cadenza, un ritmo sempre uguale, l'opposto del ritmo grafico. Questo, per esempio, questo è un segno, non essendo comunque un segno morettiano, comunque non è un segno quantificabile in decimi, è un segno che va espresso con degli aggettivi ed è un segno che spesso anche i grafologi più affermati hanno difficoltà ad esprimere, perché è un segno che si sente più interiormente. Poi dopo si può andare a verificare, assolutamente come tutti gli altri segni, se torna all'interno della scrittura con il contesto dei segni che esistono, oppure se è un segno che non c'entra niente con la scrittura, quindi abbiamo sbagliato il ritmo grafico. Però in realtà il buon grafologo dovrebbe individuare il ritmo ancora prima di tutti gli altri segni, perché il ritmo è un po' il riassunto della scrittura, è la nota più caratteristica ed è proprio il riassunto della scrittura. Quindi se io sto vivendo una vita consapevole, con un discreto benessere, una buona armonia, esprimo un ritmo assolutamente mio, e il mio ritmo è proprio la prima caratteristica che si nota dalla scrittura. Il ritmo esprime, appunto, diciamo, anche il benessere, quindi il ritmo è una caratteristica fondamentale anche proprio a livello di benessere o malessere, sia fisico che psicologico. Il ritmo, per esempio, è assolutamente assente, quindi si parla di cadenza o di ritmo inesistente, nelle scritture molto malate. Per scritture molto malate o, diciamo, patologiche, io intendo per esempio la scrittura dei grandi criminali, quindi scrittura di un grande criminale come può essere un pedofilo, un serial killer, un mafioso, chiaramente non troveremo un ritmo grafico, ma troveremo come costante comune di tutte queste scritture non una forma simile, non un segno particolare, ma sicuramente un ritmo assente, come se la persona avesse soffocato fino a represso, fino ad uccidere dentro di sé tutte le emozioni così, così belle che ci caratterizzano, che ci rendono persone uniche e preziose. Quindi dicevamo, tanti anni di studio appunto e di pratica sulle scritture, proprio per esempio per cercare, se non si ha nella propria, insomma, sensibilità individuale già così come intuizione del quale ritmo può essere all'interno della scrittura, a forza di vedere scritture, di studiare scritture, di analizzare scritture, perlomeno il grafologo che non ce l'ha così istintivo questo ritmo riuscirà sicuramente a capire: è un ritmo veloce, è un ritmo lento, è un ritmo armonico o un ritmo disarmonico. Questo sicuramente si può apprendere se non si intuisce. E poi appunto, per esempio, per verificare la pressione grafica, perché la pressione grafica, come noi andiamo a incidere sul foglio o a lasciare il foglio quasi intatto, soprattutto al di sotto del foglio su cui andiamo a scrivere, e quanta traccia, quanta apertura di inchiostro lasciamo, sottile oppure più marcata, più ampia. Questa appunto alla pressione grafica è una cosa che, perlomeno all'inizio, e diciamo che scientificamente non si dovrebbe utilizzare fotocopie, comunque all'inizio, sicuramente all'inizio degli studi, è quasi impossibile verificare da delle fotocopie, quindi si ha bisogno proprio di andare a studiare molte scritture, a verificare molte scritture a livello appunto di copia originale, quindi di scritto originale. E
poi ci sono tutti gli altri segni che invece vengono verificati attraverso il grafometro, come sono per esempio la curva angolosa, come per esempio un altro segno che andremo a vedere nell'ultima parte di questo incontro, che è il calibro, cioè la dimensione della scrittura. Moltissimi altri segni sono verificabili proprio attraverso questo tipo di misurazione in decimi. Ed è una misurazione molto attenta, precisa, una misurazione che serve anche in campo peritale, quindi in tribunale, ed è una misurazione che può mettere d'accordo i grafologi di tutti gli orientamenti nel mondo, perché è una misurazione assolutamente tecnica, scientifica, e quindi non c'è niente di cui discutere. Varie scuole nel mondo hanno diversi orientamenti, però poi alla fine si arriva ad una conclusione simile, nel senso che i vari segni sono identificati con dei termini diversi. Moretti ha espresso dei termini molto fantasiosi, molto coloriti, insomma, per esprimere i segni che poi sono stati conosciuti prima o dopo da altri colleghi suoi nel mondo, e hanno diversi nomi, però poi si arriva alla stessa conclusione, alla stessa identificazione a livello appunto interiore ed esteriore, e quindi si arriva ad un'analisi molto molto simile. Quindi il discorso della scienza è anche questo, no? Come per esempio in sociologia ci sono diversi orientamenti per interpretare la società, quindi non più l'individuo ma gruppi di individui, però un sociologo può essere o meno d'accordo con un altro sociologo che esprime un orientamento diverso dal suo, però tutte e due hanno un approccio scientifico. È la stessa cosa con la grafologia. La grafologia trova spazio in tribunale proprio per questo motivo, perché comunque si ha bisogno poi di una cosa tecnica, di una cosa che porti delle prove, che porti alla verità, e quindi è assolutamente una scienza. Purtroppo spesso non viene identificata come scienza, perché esistono sia delle persone che si improvvisano o sono addirittura grafologi e fanno degli scivoloni pazzeschi, sia degli inserimenti anche sbagliati, per esempio in diverse librerie, ora sempre di meno per fortuna, però fino a poco tempo fa si entrava in una libreria e i testi di grafologia si trovavano insieme alla lettura dei tarocchi, senza niente togliere a questo tipo di lettura, di cui io sono assolutamente, insomma, inconsapevole, quindi non saprei, insomma, esprimerla questo tipo di lettura, però sono due cose assolutamente diverse. La grafologia non è una divinazione del futuro, la grafologia è una scienza, quindi mettiamo libri di grafologia per esempio in un altro settore, in un settore a parte, in un settore più scientifico, in un settore di approfondimento, ci sono a volte, no, questi manuali prima lettura di, che ne so, la sociologia anziché la biologia, mettiamolo in un settore a parte, però sicuramente non in quel tipo di settore. Quindi ci sono dei piccoli errori che vengono fatti, che poi diventano grandi errori, e quindi la grafologia ancora tuttora in Italia stenta ad affermarsi, purtroppo. A dopo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati, vi ho promesso l'analisi di questo nuovo segno, il calibro, dimensione della scrittura, e quindi andiamo a vedere delle scritture importanti per cercare di capire che cosa significa, però prima una piccola definizione. Cosa si intende per dimensione della scrittura? Moretti lo chiamerà in maniera molto colorita, come vi dicevo prima, calibro. Voi sapete che il calibro è un'unità di misura, per esempio c'è anche il calibro, no, delle munizioni, ma il calibro si utilizza anche in scuole tecniche, come può essere appunto l'Istituto d'Arte. Quindi la dimensione della scrittura o calibro, che cosa significa? Significa ha un significato molto importante, però iniziamo a vedere come si misura. Quindi noi prendiamo le letterine, quelle basse, diciamo noi in gergo tecnico, quindi le lettere della zona mediana, vi ricordate il famoso grafico del simbolismo del campo grafico, quindi le lettere della zona centrale, per esempio le vocali sono queste letterine basse, oppure le R, le S, tutte le lettere che stanno proprio nella zona mediana, intendendo con zona mediana proprio la zona centrale in cui noi andiamo a scrivere, zona alta, per esempio gli allunghi delle L, delle T, eccetera, e zona bassa invece gli allunghi inferiori, quindi gli allunghi della P, della J, della F, eccetera. Quindi queste letterine vengono prese e vengono misurate con il nostro grafometro in altezza. E se le letterine vanno, la maggior parte insomma delle lettere, perché poi si fa una media, no, di queste letterine, stanno al di sotto dei 2 mm, si parla di calibro piccolo. Se stanno tra i 2 mm fino al massimo 3, si parla di calibro medio, e se queste letterine invece raggiungono in media un'altezza pari dai 3 mm in su, si parla di calibro grande o calibro alto, fino poi ad arrivare a un calibro altissimo, un calibro piccolissimo, nel caso insomma che siano molto molto piccole o molto molto alte. Ci sono altri segni che riguardano la dimensione della scrittura, ma per il momento vediamo questi tre che sono quelli più che ci colpiscono, anche se non siamo grafologi, no? Vediamo delle persone intorno a noi o noi stessi che scriviamo molto piccolo, molto grande, oppure una cosa media. E quindi è anche una cosa abbastanza riconoscibile. Adesso andiamo ad esaminare delle scritture così ci rendiamo conto. Per esempio, per il calibro piccolo, la scrittura del regista Lina Wertmüller. Non so se conoscete i suoi film, sono sempre molto ironici. Per il calibro medio, quindi abbiamo detto dei 2-3 mm, la scrittura della grande scienziata Margherita Hack. E per il calibro grande o alto, la scrittura della scrittrice e opinionista Barbara Alberti. Quindi andiamo a dire che cosa significa il calibro, quindi la dimensione della scrittura. Significa ricordate appunto il grafico, abbiamo messo il discorso del io, no? L'io al centro nel momento grafico ed esistenziale. Ecco, il calibro esprime due cose. La prima cosa è proprio questa: che sensazione ho, che sentimento ho io del mio io? Ricordando che l'io è in psicologia la parte più visibile della nostra coscienza, la parte più visibile a noi stessi e agli altri, quindi la parte più nascosta è l'ess, e la parte diciamo della morale, delle regole, eccetera, è il superio. Scusate la semplificazione estrema, ma sono i tempi che abbiamo. Tempi insomma ristretti che ci sono, anche per magari non è così importante insomma.
L'importante è appunto capire che questo calibro, questa dimensione ha come primo significato proprio la dimensione dell'io. Quindi che dimensione io do a me stessa o che dimensione io penso di avere nei confronti dello sguardo degli altri su me stessa, sulla parte più riconoscibile di me stessa, sia appunto da me che dagli altri. Quindi il calibro piccolo, abbiamo visto il calibro della regista Lina Wertmüller, quindi andiamo a riguardarlo. La prima caratteristica appunto del calibro è quello di dare un'idea di se stessi un pochino sotto, al di sotto insomma di quello che dovrebbe essere, tra virgolette, nel senso il calibro piccolo è spesso, e poi vediamo quando non è così, spesso è, significa appunto una dimensione di se stessi un pochino al di sotto della media, quindi una scarsa valorizzazione di se stessi, che non è il caso di Lina Wertmüller, poi vediamo perché. Il calibro medio invece, abbiamo visto Margherita Hack, nel calibro medio invece c'è una giusta valutazione di se stessi, quindi una dimensione dell'io media, quindi giusta, ponderata e consapevole. Per quanto riguarda il calibro grande o il calibro alto, quindi abbiamo visto Barbara Alberti, potrebbe esserci una sopravvalutazione di se stessi, no? Esagerata visione di se stessi, ma non è sempre così, anche per questo poi vediamo perché. Prima di passare alla seconda caratteristica del calibro, della dimensione, di cosa significa in generale, diciamo perché spesso succede, no? Sempre con tutti i segni grafologici, un'indicazione può essere giusta in generale, però in realtà poi applicata su alcune scritture non si verifica quell'indicazione. Per esempio abbiamo visto curva angolosa, curva abbiamo detto l'espressione della generosità, del desiderio di comprensione degli altri ma anche delle cose esterne a noi, e l'angolosa invece un egoismo, no? delle aspettative che noi abbiamo verso gli altri e anche verso il raggiungimento dei nostri obiettivi semplicemente nostri, e quindi anche più una rigidezza, no? Una durezza interiore. Ma non è sempre così, perché ci sono delle interazioni tra curva angolosa che vanno a mitigare queste cose, e perché in generale qualsiasi segno noi andremo ad esaminare, dobbiamo tenere sì le caratteristiche generali in mente, però dobbiamo sempre verificare che tipo di ritmo c'è in quella scrittura, per esempio. È chiaro che qualsiasi segno interagisce, come ho detto nella prima parte di questo incontro, interagisce con gli altri segni, quindi o va a cozzare contro altri segni oppure va a supportare gli altri segni, a potenziarli. Quindi un segno, per quanto possa sembrare negativo, bisogna vedere in quale contesto è inserito, ma soprattutto che tipo di ritmo ha con la scrittura. Quindi una scrittura, per esempio, molto veloce come quella di Lina Wertmüller e molto personalizzata, chiaramente non sarà il calibro piccolo indicazione di una scarsa consapevolezza di sé, ma sarà un'altra cosa che poi vediamo nella seconda caratteristica del segno stesso, del calibro, no? Perché vi ho detto la dimensione dell'io e poi c'è un'altra caratteristica. Così come la scrittura di Barbara Alberti, non è necessariamente una scrittura che si sopravvaluta, ma è una scrittura che esprime altre cose, quindi non è necessariamente così, cioè la prima indicazione di un segno, che può essere la caratteristica generale, va sempre contestualizzata, controllata appunto a livello di ritmo, ma anche contestualizzata, quindi confrontata con altri segni presenti nella scrittura. Qual è la seconda componente del calibro o dimensione della scrittura? Abbiamo detto la dimensione dell'io, la prima caratteristica. La seconda caratteristica è come la vitalità
dell'individuo che viene espresso dalla pressione grafica, che poi affronteremo in un altro incontro, come la forza vitale dell'individuo viene canalizzata all'esterno, come viene espressa tutta l'energia che l'individuo ha. Viene espressa attraverso la dimensione della scrittura, quindi la seconda caratteristica del calibro è questo, come si esprime al di fuori di noi stessi la nostra energia vitale. Quindi il calibro piccolo, per esempio, di Lina Wertmüller ci dice tante cose insieme ad altri segni, però per esempio riferito al calibro ci dice appunto non una scarsa consapevolezza di sé, quasi una disistima di sé, ma assolutamente una canalizzazione esterna delle proprie energie che diventa più mentale, più non così, come possiamo dire, manuale o no, concreta, ma più mentale. Quindi la regista si esprime, come sappiamo, in maniera molto fine, molto ironica, molto arguta e molto attenta ai particolari, proprio più a livello mentale che non a livello fisico, e quindi il suo calibro piccolo esprime questo, ed è un calibro piccolo che esprime assolutamente consapevolezza, al contrario di quello che il calibro piccolo generalmente esprime come caratteristica principale. E per quanto riguarda appunto la canalizzazione delle energie esteriori, ritorniamo anche qua alla scrittura di Barbara Alberti, quindi non c'è una esagerata considerazione di sé in questo calibro grande o alto, ma c'è una capacità di esprimere le proprie energie interiori all'esterno in maniera molto molto ampia, quindi senza grande fatica, anche a livello fisico, non solo a livello mentale. E per quanto riguarda la nostra Margherita Hack, qui abbiamo indicazioni di diverso tipo. Per esempio, nel momento in cui scriveva questa dedica la sottoscritta, Margherita Hack aveva già da tempo una grave malformazione alla mano scrivente, una grande artrosi, e quindi questa dedica è stata scritta con grande fluidità, anche se non sembra. Perché se noi non avessimo saputo che la persona scrivente aveva questa grave menomazione alla mano, avremmo detto, caspita, questa scrittura è stentata, è disorganizzata, è sofferente, esprime dei grandi stacchi, eccetera. E invece, conoscendo il tipo di malattia che affliggeva appunto la mano scrivente di Margherita Hack, ci troviamo una fluidità impressionante, quindi la capacità mentale e anche fisica di esprimere tutto quello che la studiosa aveva dentro di sé era molto molto potente. Per quanto riguarda invece il discorso appunto dello stampatello, che abbiamo visto per esempio nella scrittura di Barbara Alberti, che mescola stampatello e corsivo, abbiamo affrontato questo argomento diverse volte, ma mi viene chiesto continuamente, quindi è giusto anche ritornare su questo discorso. E il discorso dello stampatello, come vedete, è uno stampatello molto personalizzato, molto veloce, molto fluido. Non è per forza un mascheramento dell'individuo, ma può servire anche per evidenziare delle caratteristiche, delle cose, delle parole, dei concetti, anche per rendere più chiara la propria scrittura, nonostante la scrittura di Barbara Alberti sia abbastanza chiara, però essendo una scrittura molto personalizzata, la scrittrice ha, come molte persone, ha il dubbio che gli altri possano non capirla, e quindi ha utilizzato questo tipo di scrittura per rendere più chiaro quello che stava dicendo.
Per quanto riguarda il calibro, spero di avere insomma, dato un piccolo flash, una piccola apertura per cercare di capire meglio le scritture che sono intorno a voi, ma anche la vostra scrittura, perché no? Perché la curiosità è sempre un segno sia di grande intelligenza, ma è anche la porta che apre verso la conoscenza. Il desiderio di approfondire, quindi spero che diventiate appassionati di grafologia, perché la grafologia è una scienza che dovrebbe essere sempre meglio conosciuta, sempre più utilizzata e dovrebbe diventare un curriculum scolastico, così come l'italiano, la matematica, altre scienze, perché è un approfondimento utilissimo per noi e per chi ci sta vicino. Vi aspetto per la 6ª puntata, a presto, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Garifindi, yo sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

io mi chiamo Giacomo, ho 22 anni e oggi che è il 29 di agosto sono qui in una nave che da Spalato torna ad Assisi. Direte una pazzia? Ebbene sì, la fede va vissuta con pazzia, va vissuta un po' anche in maniera spericolata, affidandosi al Signore, affidandosi al suo progetto di vita. Quello che è stato il progetto del Signore per me è quello di andare a Spalato, andare a Medjugorje e vivere lì una settimana molto intensa di preghiera e di fede. E questo è un po' quello che cerco di trasmettere io a voi giovani. Io che a 22 anni lo faccio in maniera molto naturale, ma soprattutto molto coraggiosa, perché ci vuole coraggio anche per vivere la fede. Ed è quello che chiedo a voi, avere coraggio di vivere sempre maggiormente questa fede, di vivere la vostra fede, di visitare i luoghi di fede, quelli che possono rafforzare o anche metterla in crisi, ma è dalla crisi che si raggiunge la vera fede. Questo è un messaggio che vi voglio trasmettere perché possiate anche voi affidarvi alle vostre parrocchie, affidarvi anche in famiglia di raggiungere una meta molto bella come Medjugorje, di affidarvi alla Madonna, di affidarvi a Gesù e di affidarvi a Dio Padre. E un saluto a tutti voi giovani e mi auguro presto di incontrarvi nelle strade di Medjugorje e di riempire le strade di Medjugorje di gioventù.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato, Fatima.

possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Buongiorno carissimi amici, un buongiorno di pace e d'amore, però questa volta non da Assisi ma dal Krisevac qui a Međugorje. Abbiamo appena fatto la salita, siamo venuti su, l'ho portato con me. Non dirò i nomi perché siete tutti e non vorrei dimenticare qualcuno. Ho portato le vostre intenzioni, tutte le vostre croci che lasciamo qui, davanti a questa croce. Le lasciamo al Signore, a Maria. È una gioia, siete con me qui in questi giorni insieme alla Vergine Maria. Grazie e preghiamo, preghiamo insieme tutti quanti e ci vediamo presto in trasmissione ad Assisi. Un abbraccio grande e una preghiera speciale per tutti voi. Ciao!

Buonasera a tutti, benvenuti anche questa sera a questo momento di adorazione eucaristica in questa comunità dove continuiamo a pregare per le vocazioni sacerdotali. Auguriamo e salutiamo tutti coloro che attraverso il canale di Maria Vision si uniranno anche questa sera a questo momento di adorazione. Il tempo che stiamo vivendo è un tempo prezioso, no? Segue quotidianamente la liturgia del giorno, ascolta come nel Vangelo di Giovanni c'è una lunga catechesi, no? Sul dono dello Spirito Santo. E allora questa sera noi che siamo la sua Chiesa, noi che siamo qui proprio per ascoltare la parola del Signore, perché questa parola si incarni anche nella nostra vita, vogliamo appunto lasciarci guidare da questa parola, proprio perché nel nostro cuore cresca la consapevolezza dell'importanza dello Spirito e quindi prepararci insieme, chiedendo al Signore questo dono per noi, per le nostre famiglie, per le comunità e per tutta la Chiesa. E allora ecco, ci prepariamo ad accogliere Gesù Eucaristia, presente in mezzo a noi, sotto le sembianze del suo pane, attraverso il canto di lode che faremo insieme.

Ti diamo gloria, Signore, qui presente in mezzo a noi. Ti diamo gloria, Signore, perché anche questa sera vuoi riunirti insieme a noi. Noi ti diamo gloria, Signore, perché hai posto la tua tenda in mezzo ai tuoi e desideri stare in mezzo ai tuoi fratelli e alle tue sorelle e desideri manifestarti. Grazie, Signore, grazie di questa presenza, grazie perché ancora ti offri a noi, grazie perché quel cenacolo che ti vide presente come il risorto, questa sera e questo luogo, e anche noi come i discepoli gioiamo della tua presenza ed eleviamo a te il nostro canto.

O Gesù, presenza viva nel cuore del mondo, ti adoriamo e ti benediciamo perché hai pregato il Padre per donare anche a noi quella forza di vita che tu hai ricevuto al momento del battesimo e ti ha accompagnato in tutto il tuo cammino terreno. Attraverso la tua parola tu hai pregato il Padre perché doni ancora alla tua Chiesa il tuo Santo Spirito. E questa sera ne siamo certi, ancora per noi preghi il Padre. Ancora per noi chiedi al Padre di mandare sulla tua Chiesa, su di noi, sulla nostra vita, il dono del tuo Santo Spirito. Noi siamo qui, oh Signore, siamo qui insieme a tutta la Chiesa, desiderosi di questo dono, desiderosi di questa presenza. Siamo qui ancora per ascoltare la tua parola che diventa per noi norma di vita, che diventa per noi promessa, che diventa per noi quel dono che tu hai promesso e hai realizzato ai tuoi e ancora vuoi realizzare per noi oggi, donandoci te stesso nel tuo Santo Spirito. Aiutaci, Signore, in questo momento ad entrare in questa preghiera. Tu hai detto: io pregherò il Padre perché vi doni questo Spirito. Vogliamo entrare in questa preghiera, vogliamo entrare nella tua preghiera, Gesù. Vogliamo lasciarci come inondare da questo soffio vitale per questo dono che tu domandi al Padre, perché il Padre lo conceda ai suoi figli. O Signore, insegnaci a pregare, insegnaci a desiderare costantemente questo dono. Insegnaci, Signore, attraverso di te, attraverso la tua parola, attraverso la tua voce, ad entrare anche noi in questo mistero di amore fra te e il Padre nel dono dello Spirito.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Signore, ascoltando questa parola, riecheggia quello che Tu hai detto e promesso ai Tuoi discepoli. Tu c'hai tante cose ancora da dirci, ma noi siamo come quei bambini e che non abbiamo la forza necessaria per portare il peso di tutta quanta la verità. Per questo mandi a noi il Tuo Spirito, per questo hai guidato e continui a guidare la Tua Chiesa nella ricerca di questa verità, nello svelamento della verità. E noi questa sera, Signore, vogliamo lodarti e benedirti proprio per questo cammino che la Chiesa ha fatto, dai discepoli fino a noi oggi. Ti vogliamo benedire per la santità di questa Chiesa, guardando anche agli ultimi papi, almeno della seconda parte del Novecento, sono tutti stati già canonizzati, a ricordarci proprio la bellezza di questa Chiesa che ancora oggi risplende di questo dono. Ma andando indietro, noi ti lodiamo per i tempi apostolici, ti lodiamo per gli anni in cui si è formato il credo attraverso i concili di Nicea, Costantinopoli, Efeso e via via tutta quella bagaglio e tutta quella fondatezza della verità che si è costruita attraverso l'una e l'altra sapienza, attraverso quel dono che Tu hai fatto all'una e all'altro santo nell'essere testimone e nell'aver costruito quella che per noi è la fede che professiamo. E proprio nel ricordo di questa fede vogliamo questa sera rinnovarla, vogliamo professare la nostra fede in quella ricerca della verità che si è poi cristallizzata in quel credo che ogni domenica, consapevolmente o a volte non sempre in maniera consapevole, celebriamo e ricordiamo. È la fede della Chiesa, è la fede in ciò che Tu, attraverso il dono dello Spirito, ci inviti a credere, nel mistero trinitario, nell'incarnazione Tua, nella Chiesa una santa, cattolica, apostolica, nella remissione dei peccati, nella resurrezione finale, nella gloria eterna. Signore, vogliamo professare questa fede e nel professarla proprio riconoscere questa sapienza, dono del Tuo Spirito, in tutti coloro che hanno professato prima di noi e che oggi consegnano a noi questo stesso dono. Grazie, Signore, di questa Chiesa, grazie di questa sapienza che hai infuso nei Tuoi santi. Grazie, Signore, perché Ti sei servito dell'intelligenza umana, della sapienza umana, per confermare e per aiutarci a fondare la nostra fede in Te, nel Tuo mistero. Professiamo insieme, fratelli e sorelle, questa nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la risurrezione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna.

0: con la tua sapienza.
1: Spirito, scendi su di me.
0: Con la tua forza e potenza.
1: Spirito, scendi su di me.
0: Con la tua consolazione.
1: Spirito, scendi su di me.
0: Con una nuova vita, un nuovo entusiasmo.
1: Spirito, scendi su di me.
0: Con l'orrore dei peccati. Con la tua consacrazione.

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né in me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Ti ringraziamo, Signore, per la forza di questa parola che sempre nell'arco della storia si è manifestata. Ti ringraziamo, Signore, per il dono dei martiri, per il dono dei testimoni della fede. Ti ringraziamo, Signore, per ogni martire dal primo momento di questa parola fino a noi oggi, fino ai martiri attuali, coloro che ancora rischiano e testimoniano la loro fede per la forza di quello stesso Spirito. O Signore, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché nell'arco della storia, perché in questi 2000 anni si è manifestata potentemente questa parola nel cuore dei testimoni, in coloro che hanno versato il sangue, confermando la verità di questa parola, confermando la forza del tuo Spirito, e per quella forza hanno messo in gioco la loro vita, le loro famiglie, tutto ciò che avevano, per questo fuoco che da dentro li animava. O Signore, grazie per tutto questo. Grazie perché questa storia arriva a noi oggi. Grazie perché noi siamo i figli di questi martiri. Grazie perché questo sangue versato come testimonianza è davvero quel seme caduto in terra che è morto, ha prodotto molto frutto, e noi siamo i frutti di questo sangue che nell'arco della storia dei secoli è stato versato. O Signore, vorremmo davvero racchiudersi intorno a tutti questi martiri, racchiudersi nei canti e nella lode che questi martiri invocavano prima di essere uccisi, a testimonianza per te, per quella vita donata, per quello sguardo oltre, dove di fronte anche alla paura della morte c'è stato qualcosa di più grande che li ha spinto. Piccoli e grandi, dai primi martiri cristiani alle prime donne, anzi le prime ragazzine, Lucia, Agnese, Agata e tutte quelle che ricordiamo nel canone eucaristico, fino agli ultimi martiri, fino ai martiri attuali che ancora donano la loro vita per te. Ti benediciamo, o Signore, per questo dono dello Spirito che ancora si manifesta e si realizza, come la fede della Chiesa si è cristallizzata attraverso il credo, così attraverso lo stesso Spirito si è rafforzata quella stessa fede per mezzo del sangue dei martiri. E noi ancora, Signore, attraverso questa parola ti rendiamo gloria, e rendiamo gloria a te, Spirito Santo, che manifesti vivo e vero la tua presenza in questi nostri fratelli e in queste nostre sorelle.

Signore, tu ci hai detto, lo Spirito vi guida alla verità e noi ti abbiamo celebrato attraverso il credo che professiamo. Lo Spirito vi permetterà di rendere testimonianza ed abbiamo reso grazie per i testimoni che nell'arco dei secoli hanno guidato e accompagnato il cammino della Chiesa. Ancora, tu ci dici, sempre attraverso l'Evangelista Giovanni, se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Lo Spirito crea unità. Ti ringraziamo, Gesù, per questo dono, il dono dell'unità. Ti ringraziamo per questo dono fra te e il Padre. E anche in questo caso non hai tenuto nascosto come un tesoro geloso questo dono, ma hai voluto che mediante lo Spirito si effondesse anche nei nostri cuori, perché anche noi, come te e il Padre, possiamo essere una cosa sola mediante il dono dello Spirito Santo. Vogliamo celebrare ancora questa unità. Vogliamo celebrare la verità, la testimonianza e l'unità di quello stesso Spirito che tu ci hai dato, quello Spirito che ci permette davvero interiormente di accoglierti e di vivere questo grande dono, questa presenza trinitaria dentro di noi. È l'unità con te, è l'unità tra di noi. Che bello, Signore, poterla esprimere insieme a questi fratelli e a queste sorelle radunati. Che bello, Signore, che questa adorazione non è la mia, è la nostra adorazione. E in questa piccola parte della Chiesa è come se ci fosse tutto il mondo, tutti i popoli, tutte le genti, da Oriente a Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, perché questa unità va oltre il luogo, le persone, questa unità abbraccia davvero tutti gli uomini. Vorremmo proprio nel nome di questa unità abbracciare tutti i popoli, chi soffre, chi è negli ospedali, chi vive momenti particolarmente difficili, chi è nella guerra, chi è privo di speranza, chi è privo di forze. Lasciamo davvero che questa parola possa inondare il nostro cuore, questo spirito di unità che ci fa sentire fratelli, perché figli dello stesso Padre, che ci fa sentire oltre rispetto a quelle che sono le mie problematiche, le mie sofferenze in questo momento, in un'apertura, in una dimensione che potremmo dire universale proprio. Oh Signore, grazie di questa parola, grazie di questa presenza, grazie di questa unità che Tu vuoi creare dentro di noi. Fa che risplenda anche nei nostri cuori, fa che risplenda nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, fa che risplenda nella Chiesa stessa. È il segno per eccellenza, è la preghiera che Tu hai elevato al Padre perché siano una cosa sola, come io e Tu, Padre, siamo una cosa sola. Gesù, in questo momento Tu stai pregando ancora il Padre perché ci doni questa unità. E noi attraverso il canto vogliamo chiederti anche questo dono,
il dono della verità, della testimonianza, dell'unità.

Grazie ancora, Gesù, per quella stessa parola che tu hai detto ai tuoi discepoli: è bene per voi che io me ne vada, perché quando me ne sarò andato, manderò a voi il Consolatore. E noi oggi che siamo qui vediamo i frutti di questo dono nella varietà di carismi, di ministeri. Lo vediamo nel dono della famiglia carmelitana, dono dello Spirito, come ogni altra famiglia religiosa, nel dono di ogni vocazione sacerdotale, religiosa, laicale, la vocazione al matrimonio, alla missione. La vediamo realizzata in ogni ministero che la Chiesa svolge, dall'evangelizzazione alla carità, all'accoglienza. Ti ringraziamo, Signore, per questi doni, per questa varietà, e ti chiediamo ancora in questo momento, Signore, realizza questa parola su di noi e sulla nostra vita. Porta a compimento, Signore, queste stesse parole su di noi. Portala a compimento, perché oggi noi possiamo vivere di questa verità, noi possiamo annunciare e testimoniare il Vangelo, perché noi oggi possiamo accogliere la Tua parola, perché noi oggi possiamo scoprire sempre di più la bellezza e la varietà di ogni dono a servizio dell'unità, a servizio di quella Chiesa che Tu stesso, Gesù, hai voluto e per la quale hai versato il Tuo sangue. Chiediamo proprio questa nuova effusione di Spirito Santo in questo momento. Le Tue parole ci rincuorano: è bene per voi che io me ne vada, perché quando me ne sarò andato vi manderò il dono promesso dal Padre. Manda, oh Signore, ancora questo dono.

Manda, o Signore, questa forza dall'alto. Manda ancora, Signore, tante vocazioni nella Tua Chiesa. Manda ancora, Signore, questa forza dall'alto, perché guida.

per la tua bontà, per il tuo sangue versato, per il tuo dolore patito per me, per avermi riscattato, per aver pagato il prezzo al posto mio, per essere risuscitato per me, per avermi dato te stesso. Grazie, Signore.

0: L'Evangelista Luca ci ricorda come l'ultimo gesto che Gesù compie sui suoi discepoli prima di salire al cielo è di stendere le mani su di loro e di benedirli. E dopo questa benedizione salì al cielo e donò loro lo Spirito Santo. Ecco, in questo momento il Signore benedirà ognuno di noi, benedirà noi che siamo qui e anche coloro che attraverso il canale si uniscano a questa preghiera, a questa adorazione. E davvero per la forza di questa stessa parola, questa benedizione, questo stendere le mani di Gesù su ognuno di noi possa essere il preludio a questo dono dello Spirito, così come ha fatto sui discepoli. Manda, oh Signore, questo dono su di noi, stendi la tua mano su questo popolo, benediscilo, consacralo, rafforzalo, guidalo nel suo cammino, perché davvero, rimanendo unito, come lo sono stati i discepoli, insieme con Maria nel cenacolo, nell'attesa dello Spirito Santo, ricevano questo dono dall'alto per diventare testimoni e annunciatori del Vangelo. Stendi ancora la tua mano, Signore, e benedici questi tuoi figli.
1: Passa in mezzo a noi, Gesù. E sta cercando con la tua presenza, Signore Gesù. Chiediamo di starci vicino ogni giorno.

Signore, guardaci nel profondo. Tu sai quelle che sono le mancanze del nostro cuore. Guardaci nel profondo e donaci quelle grazie che non ti chiediamo. Donaci di amarti, donaci di starti vicino, Gesù. Donaci la tua pace. Guardaci, Signore. Il nostro cuore ha bisogno di te. Guardalo nel profondo.

Signore, stendi la tua mano. Stendi la tua mano nella mia mente, sul mio cuore, sulla mia vita. Prendimi per mano. Guidami, buon pastore, verso i pascoli della vita. Guidami nelle mie necessità, nei miei amori, nei miei sogni, nei miei desideri. Guidami e sostienimi quando vacillo. Imponi le tue mani su di me, sui miei cari, perché abbiano la fede. Imponi le tue mani perché abbiano guarigione, perché abbiano pace nella mente e nel cuore. Signore Gesù, stendi le tue mani, come un giorno facevi in Galilea. Stendile ancora, uomo di Galilea. Gesù di Nazareth, abbi misericordia di noi.

bambini venivano a te, tu stendevi le mani e li benedicevi. Benedici questo mondo, benedici tutte le vittime della guerra, soprattutto i bambini e le donne e gli anziani. Benedici, Signore, accogli tutta la sofferenza. Distruggi, Signore, l'odio. Distendi le tue mani e benedici tutti coloro che stanno soffrendo per la giustizia, tutti coloro che soffrono per la pace, per tutti gli operatori di pace. Benedici, Signore, e benedicici anche disinnescando i cuori dei potenti, disinnescando i cuori dei violenti. Liberaci, Signore, dall'uomo iniquo, liberaci dagli uomini violenti e benedici le donne, benedici i bambini, benedici le famiglie, benedici le persone sole, benedici tutti noi, Signore Gesù, perché tu sei la nostra benedizione. Amen. Tu sei la nostra benedizione. Amen. Alleluia. Tu sei la nostra pace, Gesù. Benedicici con questa benedizione solenne.

resta a casa nostra, Gesù, perché si fa sera. Resta con noi, Signore, perché la notte incombe. Resta con noi, Signore, nello spezzare il pane. Resta con noi, Signore, nel cammino notturno. Resta con noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. Amen. Buon pomeriggio, fratelli e sorelle, e in questo momento di adorazione, di colloquio con il Signore, prepariamo i nostri cuori ad incontrarci con Lui, a ringraziare il Signore per averci donato il pane della vita. Invochiamo lo Spirito Santo che ci illumini e ci guidi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni. Vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi.

Eli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo, Dio mio, di essere dinanzi a te. Mi guardi e ascolti le mie preghiere. Tu sei tanto grande, Signore, e tanto santo. Io ti adoro. Tu mi hai dato tutto. Io ti ringrazio. Tu sei stato tanto offeso da me. Io ti chiedo perdono con tutto il cuore. Tu sei tanto misericordioso. Io ti domando tutte le grazie che vedi utili per me. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O nostro Maestro, Gesù Cristo, che sei la via, la verità e la vita, fa che noi impariamo la suprema scienza della tua carità nello spirito di San Paolo Apostolo e della Chiesa Cattolica. Manda il tuo Spirito Santo, Signore, affinché ci insegni e ci suggerisca ciò che hai predicato. Divino Maestro Gesù,

hai parole di vita eterna. Credo, Signore, è verità, ma aumenta la mia fede. Ti amo, Signore, via, con tutte le mie forze, poiché Tu hai comandato di osservare perfettamente i Tuoi comandamenti. Ti prego, Signore, e Signore vita, Ti adoro, Ti lodo, Ti supplico e Ti ringrazio per il dono della Sacra Scrittura. Con Maria ricorderò e conserverò le Tue parole nella mia mente e le mediterò nel mio cuore. Gesù, vita mia, mia gioia e fonte di ogni bene, io Ti amo. Soprattutto Ti chiedo di amare sempre più di Te e gli uomini redenti con il Tuo sangue. Tu sei la vita e io Ti tralcio. Voglio stare sempre unito a Te per portare molti frutti. Tu sei la fonte e fondi sempre più abbondante la grazia per santificare l'anima mia. Tu sei il mio capo, io un tuo membro. Comunicami il tuo Santo Spirito con tutti i suoi doni. Venga il tuo regno per Maria. Consola e salva le persone a me care. Libera le anime del purgatorio e moltiplica e santifichi i chiamati all'apostolato. Amen. Gesù, ti adoro. Tu sei il mio Dio. Grazie, perché so che tu desideri ardentemente stare in mezzo ai figli degli uomini. E dunque, tu desideri ardentemente stare con me. Che tu sia benedetto per l'amore che ti ha ispirato a restare con me in tale maniera. Il tuo desiderio di rimanermi accanto lo hai realizzato in modo così semplice. Tu sei presente in quest'ostia. Dio onnipotente, figlio di Dio, nascosto in una piccola ostia. Mistero ineffabile. Io credo e io ti adoro. Gesù, cerco ardentemente il tuo volto. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, umilmente genuflesso e unito con lo Spirito ai fedeli della terra e ai santi del cielo, ti adoro, qui presente nella Santa Eucaristia, vero Dio e vero uomo. E intimamente grado per tanto beneficio, con tutto il mio cuore amo te. E Gesù infinitamente perfetto e infinitamente amabile, concedimi la grazia di non offenderti in alcun modo, e confortato su questa terra dalla tua presenza eucaristica, posso meritare di giungere a godere della tua eterna e beata presenza in cielo.
Ritorna a noi, o buon Gesù, per mezzo dei tuoi sacerdoti. Vivi in essi, trasformali in te, rendi gli strumenti della tua misericordia e fa che essi compiano con la forza del tuo spirito le opere che tu stesso hai compiuto per la salvezza del mondo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, tu hai voluto stabilire in mezzo a noi la tua presenza di amore e di pace. Noi ti ringraziamo e ti adoriamo. Tu che sei venuto nel mondo ad annunciare la pace e ad unificare i popoli, abbattendo i muri di divisione e di inimicizia, fa che diventiamo operatori di pace. Donaci la forza e la costanza di fare generosamente la nostra parte per offrire a tutti giustizia e carità e così iniziare un mondo migliore dove regni la pace. Concedici di non restare passivi di fronte ai mali e alle ingiustizie che vediamo. Rendici umili e forti, coerenti e attivi per vincere il male con il bene e con l'amore. Allontano, Signore, da tutti i popoli i flagelli della guerra e della fame e dona a noi e a tutti gli uomini quella pace che il mondo non può dare. Tu solo, Signore, sei la nostra pace, perché tu hai distrutto con la tua morte in croce ogni ingiustizia e hai rappacificato gli uomini con Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, tu hai promesso di essere presente in mezzo a coloro che sono uniti nel tuo nome. Guarda le nostre famiglie e fa che siano sempre animate dall'amore verso di te. A te vogliamo consacrare noi stessi, le nostre sofferenze e le nostre gioie, affinché la nostra casa, come quella di Nazareth, possa essere un tempio di pace, di purezza e di amore. O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, intercedi presso il tuo Figlio per la nostra famiglia e per tutte le famiglie del mondo. Benedici le culle dei neonati, custodisci i fanciulli e i giovani, dona forza ai deboli e ai malati. Sostieni gli anziani e le vedove, proteggi gli orfani. O San Giuseppe, custode della Sacra Famiglia, assistici con le tue preghiere in tutte le necessità della vita e chiedi per noi la grazia di poter ritrovarci tutti uniti per sempre in Paradiso.
Amen. Fratelli e sorelle, continuiamo la nostra preghiera con un canto.

Adesso, fratelli e sorelle, vogliamo pregare per tutte le intenzioni che sono arrivate al nostro call center. Paolo da Terni chiede preghiere per la sua salute e per la figlia affinché trovi un lavoro. Cecilia del Garda chiede preghiere per il fratello malato di cuore. Alessandra dalla Sardegna chiede preghiere per la sua situazione familiare, che è molto pesante. Massimo da Roma chiede preghiere di liberazione. Ausilia da Cuneo chiede preghiere per sua nipotina. Antonio da Isernia chiede preghiere per se stesso. Carola da Palermo chiede preghiere per la situazione matrimoniale di Andrea. Enrica da Lodi chiede preghiere per Giuseppe da Trapani, che sta male. Maria Pia da Lodi chiede preghiere per gli ammalati, per le anime del purgatorio, per la pace nel mondo. Martino da San Martino chiede preghiere per la famiglia, per tutti i volontari. Andrea da San Martino chiede preghiere per la famiglia, per tutti i cittadini. Elisa da San Martino ringrazia la Madonna per l'aiuto dato, chiede preghiere per la sua famiglia. Tiziana da Roma rende lode al Signore per aver ascoltato il suo grido. Massimiliano da Roma chiede preghiere per le sue intenzioni e per i suoi defunti. Annalisa da Fiumicino chiede preghiere per Giordano, preghiere di guarigione interiore e fisica. Francesca da Cuneo chiede preghiere per i suoi genitori e per i loro problemi economici. Ornella da Pesaro chiede preghiere per i suoi figli Cinzia e Stefano e per i nipoti Vittorio, Raffaele, Pietro, Giulia, Ornella, Alfredo, Cesare e Andrea e per la sua situazione. Gesù tu sai, Gesù tu puoi. Teresa da Agrigento chiede preghiere per la sua famiglia e l'intercessione della Madonna per i suoi problemi di salute e problemi economici. Chiede preghiere per i figli affinché possano trovare un lavoro. Anna da Teramo chiede preghiere di protezione, chiede preghiere per il matrimonio della figlia, chiede preghiere di protezione. Maria Luisa da Empoli chiede preghiere per la sua famiglia in difficoltà e preghiere di conversione per tutti i suoi familiari. Miriam da Terni chiede preghiere per la salute di Simone e per la sua famiglia. Tiziana chiede preghiere di guarigione per la figlia
Marco da Pavia chiede preghiere per la sua salute. Melania da Barletta chiede preghiere per la sua salute, molto precaria. Chiede preghiere per il figlio Tonio, che possa ritornare sulla retta via. Resta con noi, Signore. Resta con noi oggi e resta, d'ora in poi, tutti i giorni. Resta, affinché noi possiamo incontrarci con te nella preghiera di adorazione e di ringraziamento, nella preghiera di espiazione e di domanda. Resta. Tu che sei contemporaneamente velato nel mistero eucaristico e svelato sotto le specie del pane e del vino, che hai assunto in questo momento e in questo sacramento, resta. Affinché riconfermi incessantemente la tua presenza nelle chiese e tutti coloro che vi entrano avvertano che sono la tua casa, la dimora di Dio con gli uomini. L'Eucaristia è la testimonianza sacramentale della tua prima venuta. Ci hai lasciato, Signore, il tuo corpo e il tuo sangue, sotto le specie del pane e del vino, perché attestino la venuta redenzione del mondo. L'Eucaristia è al tempo stesso preannuncio della tua seconda venuta, il segno dell'avvento definitivo e insieme l'attesa di tutta la Chiesa. Desideriamo ogni giorno e ogni ora adorare te, spogliato sotto il segno del pane e del vino, per rinnovare la speranza della chiamata alla gloria. Amen. San Giovanni Paolo II.

Ti ringrazio, Dio dei cieli, per la straordinaria grazia di poter stare di fronte a te. Grazie di avermi mandato lo Spirito Santo e di avermi colmato con ogni suo dono. Grazie, Signore, per l'amore e la gioia, la pace e la pazienza, la bontà e l'autocontrollo. Grazie per questa preghiera di adorazione. Luigia da Verona chiede preghiere per la sorella Luciana, che sta molto male. Ti ringrazio per la gioia di totale resa a te. Grazie per la mia sincera penitenza di avere provato il tuo perdono. Grazie di avermi dato coraggio per poterti pregare nel bisogno. Ti ringrazio perché mi porti alla completa e sincera conversione, distruggendo in me le vecchie abitudini. Grazie di poter ascoltare e crescere nella fede in te. Grazie per il tuo disegno su di me e sulla mia vita. Ti ringrazio per il tuo amore incondizionato, perché non mi hai dimenticato e abbandonato. Ti ringrazio perché vegli su ogni attimo della mia vita, nei momenti di gioia e di difficoltà, attraverso i quali mi conduce alla maturità e alla fede profonda. Ti ringrazio per l'aiuto che mi dai, aiuto che conduce al bene, quando in te depongo la mia fiducia. Ti ringrazio perché mi proteggi da ogni forza oscura e perché posso sentire la tua vicinanza e l'amore, l'aiuto e la salvezza. Grazie per coloro che mi hai assegnato per sostenermi e assistermi attraverso le vie della vita. Luisa da Bologna chiede preghiere di liberazione e guarigione per la figlia. Chiede preghiere per i suoi nemici. Grazie per la tua bontà, Signore, e la misericordia che mi accompagna ovunque mi trovi. Alessio da Altofonte chiede preghiere per sua mamma Maria e suo fratello, per la sua vocazione sacerdotale e che la mamma celeste lo assista a dire il suo fiat. Stefano da Bologna chiede preghiere e si mette sotto il manto della Madonna per la figlia Arianna, affinché possa trovare la pace. Grazie perché mi permetti di abbandonare i brutti pensieri e mi induci a pensare a quello che mi cura e mi incoraggia. Rossella da Genova chiede preghiere per l'anima del figlio Gabriele volato in cielo e per la salute della figlia. Tonina dall'Abruzzo chiede preghiere per Giulia e Marco. Grazie per tutti i doni, in particolare per il dono d'amore che allontana da me ogni paura. Ti adoro, Gesù, ti onoro e ti rendo grazie per la misericordia che hai in me in questo momento e perché io possa stare con te e rivolgerti questa preghiera. Leggiamo l'ultima preghiera. Egidio da Roma chiede preghiere per Sofia. Rossella da Bitonto chiede preghiere di liberazione per la situazione matrimoniale di Cinzia
e Giuseppe. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Che il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. La nostra adorazione è arrivata al termine. Pace e bene a tutti voi, fratelli e sorelle.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Carissimi, ben ritrovati di ritorno da Medjugorje, da una settimana nella quale insieme ad un gruppo di 40 persone abbiamo condiviso momenti belli, momenti insieme al Signore attraverso sua madre, attraverso Maria. Abbiamo riscoperto quello che significa vivere la nostra fede. Abbiamo faticato, ma ci siamo resi conto che in fondo la fatica che abbiamo vissuto in questi giorni non è più grande di quella che viviamo ogni volta che affrontiamo le nostre battaglie quotidiane. E col sorriso e anche con qualche lacrima di gioia abbiamo visto quanto il Signore ci ama, lo abbiamo proprio sentito, questo amore che riempie la nostra vita. È bello quando si torna a casa a essere invasi da questa tenerezza, dalla tenerezza di una madre che ci fa sentire amati e che ci fa sentire soprattutto l'amore di suo figlio. Una madre che ci chiama, che ci ha chiamati e perché aveva qualcosa da dirci, ci ha riempito il cuore e ci ha detto la cosa più scontata, la cosa più semplice, ma quella che più volte noi ci dimentichiamo. Io ti voglio bene, mio figlio ti ama, ho bisogno che tu ti fidi di lui. Ecco, questo in poche parole è il messaggio di Medjugorje. Il Signore ci ama e ha bisogno che noi di questo amore ci lasciamo riempire. Ha bisogno che questo amore noi lo riportiamo in famiglia, lo riportiamo nelle nostre parrocchie, lo riportiamo nel nostro lavoro, nello studio. Ha bisogno, insomma, che noi ci apriamo a questo amore. E allora, avendovi ricordati tutti nelle nostre preghiere, avendovi portati con noi, vi chiediamo di lasciare entrare questo amore nella vostra vita, vi chiediamo di abbracciarlo e vi chiediamo di fidarvi di Maria. Lei è una mamma, per cui non può deludere il nostro affetto, non può deludere le nostre speranze. Affidatevi a lei come abbiamo fatto noi in questi giorni e vedrete che le nostre croci non diventeranno sicuramente più leggere, ma diventeranno più facili da portare. E allora un saluto, un abbraccio di ritorno da Medjugorje e ci vediamo presto ad Assisi.

0: Ciao carissimi amici, buonasera, buonasera qui, stiamo tornando da Medjugorje con Don Alessandro e come vi abbiamo già detto vi abbiamo portato con noi in questo luogo di preghiera, d'amore immenso, di tenerezza, una tenerezza che abbraccia e anche questa volta nel messaggio che ci ha lasciato Maria, la nostra mamma celeste, ci ha proprio ricordato di pregare e di testimoniare con il rosario in mano. Adesso Don Alessandro ci leggerà il messaggio che è bellissimo e dove Maria, la nostra mamma, ci ricorda di testimoniare Gesù, di testimoniare l'amore di Dio con il rosario in mano, quindi di pregare perché lei ci dice che lui ha bisogno e lei stessa ha bisogno di tutti noi per la realizzazione dei suoi progetti. Sentiamo cosa dice il messaggio.
1: Messaggio del 25 agosto 2019. Cari figli, pregate, lavorate e testimoniate con amore il regno dei cieli, affinché possiate stare bene qui sulla terra. Figlioli, Dio benedirà il centuplo il vostro sforzo e sarete testimoni tra i popoli. Le anime dei non credenti sentiranno la grazia della conversione e il cielo sarà grato per le vostre fatiche e i vostri sacrifici. Figlioli, testimoniate con il rosario nella mano che siete miei e decidetevi per la santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: questa richiesta ad Alessandro, che torna anche da Fatima, mi sembra che torna, perché pregate, amate, credete per coloro che non, e sperate per sì. coloro che non amano, non sperano, non credono. Quindi qui di nuovo a Medjugorje la Madonna continua dopo tanto tempo a ripetere a tutti di pregare anche per chi non prega. Quindi noi che siamo questa famiglia spirituale uniti in Cristo dobbiamo veramente rendere testimonianza a quest'amore che è entrato dentro di noi, a quest'amore che è grande, che esplode, e portarlo agli altri, e comunque pregare con il rosario in mano proprio per coloro che non pregano. E lui ci promette di darci, come sempre, il centuplo, se non in questa vita, comunque nel regno eterno. E il Signore non mente, ve lo dico sempre, lui non mente, la sua parola è parola vera, parola viva. E quindi con questa speranza continuiamo a chiedere e a pregare e di affidarvi a Maria e affidarvi a Gesù, che lei ci porta sempre da Gesù.
1: E da qui, Claudia, doniamo anche la benedizione
0: sì,
1: del Signore.
0: Grazie, abbiamo il dono di avere Don Alessandro, per cui e preghiamo soprattutto, ecco una cosa che voglio dire, preghiamo per i sacerdoti, preghiamo per i pastori. Lei questo lo chiede, perché non dobbiamo dimenticarci, non fissiamo i difetti dei pastori, ma fissiamo il fatto che sono stati prescelti dal Signore e che grazie a loro, alla loro consacrazione, noi abbiamo Gesù sulla terra tutti i giorni e abbiamo la riconciliazione e la benedizione di Dio. Quindi preghiamo con il rosario in mano soprattutto per i pastori che il Signore ha chiamato. Grazie.
1: Aggiungo un'ultima cosa che mentre Claudia parlava mi è venuta in mente. Il messaggio parla di testimoniare con il rosario in mano, che non è semplicemente pregare, ma è mostrare anche con la nostra vita quello che la preghiera è. Le parole che noi recitiamo devono diventare vita. In questi giorni lì a Medjugorje una suora, Madre Rosaria, ci ha detto che non dobbiamo soltanto pregare, ma dobbiamo incarnare i misteri del rosario, che devono diventare vita, devono essere carne, devono essere visibili. Questo è testimoniare con il rosario in mano. E allora con questo invito proprio accorato che la Madonna ci fa, prendiamo in mano il rosario e davvero incarniamolo, rendiamolo carne, rendiamolo vita, rendiamolo vivo, perché anche i nostri fratelli possano vedere che non è soltanto qualcosa che noi ripetiamo con le parole, ma è qualcosa che nasce dal nostro cuore. E su questa preghiera che rivolgiamo al Signore tramite Maria, invochiamo la benedizione del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Grazie. Ci vediamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Abbiamo la gioia oggi di celebrare la memoria di Sant'Ignazio di Loyola, un uomo che ha segnato sicuramente la storia del cristianesimo, non solo come fondatore della Compagnia di Gesù, ma anche per il dono, per i tanti doni alla Chiesa, non ultimo quello degli esercizi spirituali, una serie di cammini sapienti, ispirati per poter portarci al Signore. Allora, con il cuore anche grato al Signore per averci dato Sant'Ignazio, ci introduciamo nei Santi Misteri chiedendo la sua intercessione, proprio di portarci davanti al Signore Gesù per poter ricevere il suo amore ed essere sanati. Confesso a Dio Onnipotente
1: e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con lui in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro: dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti, miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel Tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo: devi morire, perché hai predetto nel nome del Signore. Questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disabitata. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel tempio del Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
2: Sono più numerosi dei capelli del mio capo, quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi. Quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo?
1: Nella tua grande bontà rispondimi, Signore.
2: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, Signore.
2: Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza.
1: Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore.

La parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: E col tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ecco, carissimi, allora nella parola del profeta Geremia ci viene un richiamo forte del Signore, come quasi in ogni pagina della Scrittura, dove il Signore per bocca dei profeti si lamenta che non è amato abbastanza, che non rispondiamo neanche un po' all'amore, no? Così il rimprovero del popolo. Allora il profeta si trova costretto, poveraccio, a dover dire delle parole sgradevoli.

se non ti amo non ti dico niente. I miei, quelli meno, perché li amo. Ora non so quanti di noi oggi sono attrezzati per sostenere un amore così, o vogliamo solo le paroline dolci, se no non è amore. Allora l'amore della Bibbia è serio, è duro, le parole sono anche amare, sono anche di richiamo, guarda che la tua condotta qui non va, qui non va e qui non va. E la parola di Dio tante volte è così, quella vera. E tante volte anche nella Chiesa tendiamo a assecondare troppo i tempi, cioè che dobbiamo anche noi diventiamo sdolcinati. Ma la parola del Vangelo è aspra, la parola dei profeti a volte è dura, ma fa bene, perché poi il Signore, se fa la ferita, è Lui che risana. Se una ferita è provocata dal Signore, se un dispiacere è provocato da una parola del Signore, è un dispiacere che introduce alla vita. Oggi è la festa di Sant'Ignazio, e Sant'Ignazio amava distinguere e diceva: guarda che esiste una gioia del mondo che porta alla morte ed esiste una gioia di Dio che porta alla vita. Esiste una tristezza secondo il mondo ed esiste una tristezza secondo Dio, cioè si è tristi perché ci si rende conto che non siamo stati fedeli del tutto all'alleanza. Si diventa tristi, ma questa tristezza porta alla luce. Non è la tristezza del mondo, la depressione. Allora è interessante che proprio un autore come Ignazio ci fa capire come tutti gli stati d'animo del nostro cuore, i sentimenti, non è la tristezza negativa, la gioia positiva. Perché io ho lavorato in un carcere per un certo tempo e quando uno fa una rapina gli va bene, è felice, dice che è pieno di gioia perché la rapina è andata bene. Ma vi pare una gioia secondo Dio quella? Non credo. Ma quella persona ti dirà che è nella gioia, festeggia, stappa pure la bottiglia, perché è andata bene un'azione malvagia. Allora dipende dov'è il cuore, e tra le due c'è una differenza abissale. Ignazio è un maestro in questo. La gioia del Signore non assomiglia in niente alla gioia del mondo, e così la tristezza secondo Dio o secondo il mondo. Ma se uno non l'ha provata, quello che io dico sono così, come le parole al vento. Bisogna fare l'esperienza di questo. Allora possa davvero lo Spirito Santo, anche l'intercessione di un grande, veramente un grande santo come Ignazio, guidarci nella via della santità e della conoscenza del Signore Gesù.

0: La chiamata del Signore segna l'inizio di una vita nuova in cui è necessaria la perseveranza. Con lo stesso fervore di Sant'Ignazio ci rivolgiamo a Dio Padre, diciamo insieme.
1: Fa che amiamo la tua volontà, o Padre.
2: Fa.

0: perché ogni cristiano sente la gioia e la responsabilità di essere parte viva della Chiesa. Preghiamo.
1: Fa che amiamo la tua

0: cultura e Vangelo tornino a incontrarsi e a dialogare per il bene dell'umanità. Preghiamo.
1: Fa ciò che amiamo la tua volontà, o Padre.
0: Perché i laici ricoprano la bellezza e la grandezza della loro vocazione in Cristo. Preghiamo.
1: Fa ciò che amiamo la tua volontà, o Padre.
0: Perché ognuno di noi scopra la saggezza che rende disposti a prendere tutto per incontrare Cristo Signore. Preghiamo.
1: Fa che amiamo la tua volontà, o Padre.
2: Per le famiglie Berton, Morbioli, Pagani, Brugnolli, per Chiara, Luigi, Matteo, per Liam nel suo compleanno, perché il Signore li custodisca, li protegga, e per Antonio, Rosalia, Marinello, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
0: Fa che amiamo la tua volontà, o Padre.
2: Ti presentiamo, Signore, anche i malati della nostra comunità parrocchiale, anche di quanti ci seguono attraverso i canali social, perché tante sono le richieste di guarigione, di aiuto, di sostegno, perché il Signore ascolti queste grida di aiuto, preghiamo.
1: Fa che amiamo la tua volontà, o Padre.
2: O Padre che sovrintendi alla costruzione della città terrena come di quella celeste, accogli la nostra supplica e aiutaci a preparare un tempo nuovo per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 72.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nella memoria di Sant'Ignazio di Loyola, e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Sant'Ignazio di Loyola. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi.

per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ignazio di Loyola e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

Il Signore ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace. La pace di Cristo sia con te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, Signore, il rendimento di grazie nella memoria di Sant'Ignazio di Loyola, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Allora, alcuni avvisi. Domani mattina c'è un evento unico nell'anno che è un pellegrinaggio alla Porziuncola che parte da Piazza del Comune, in particolare dalla chiesa di Santa Maria sopra Minerva, insieme al Vescovo, alle parrocchie della città. È un cammino con il quale la città di Assisi inizia il perdono, la festa del perdono di Assisi, che è il 2 di agosto. L'orario è chiaro che è un sacrificio, perché si parte alle 5:30 di mattina, si arriva alla Porziuncola, poi lì il Vescovo Felice celebrerà la messa alle 7 in Porziuncola e Santa Maria degli Angeli, e poi si potrà ritornare per le 8. Ecco, quindi chi vuole venire, l'appuntamento è alle 5:30 a Piazza del Comune. La sera alle 21, come ogni sabato, ci sarà l'adorazione eucaristica, mentre la preghiera per l'unità dei cristiani a Santo Stefano è sospesa fino alla metà di agosto. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio Onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 371.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: amici, siamo qui sul Crisevac a Međugorje. Sono qui con Don Alessandro, che voi conoscete molto bene, e proprio qui dal monte, dal Crisevac, che affidandovi a Maria vi voglio proprio far arrivare tutto l'amore di Dio attraverso proprio il sacerdote con la benedizione. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno a tutti voi. Questa mattina è stata un'occasione veramente di grande grazia per noi, oltre al fatto che siamo qui a Međugorje, abbiamo anche percorso un bel tratto di strada insieme, una salita faticosa, ma che, come dicevamo prima con i pellegrini del gruppo, non è più faticosa di quella che è la nostra vita. I sassi che abbiamo affrontato sono i sassi, le fatiche della nostra vita, e allora chiediamo al Signore la sua benedizione, chiediamo la sua intercessione proprio da qui, da questo luogo di grazia, perché la croce del Signore che ciascuno di noi è chiamato ad abbracciare possa essere per noi non sepolcro di morte, ma albero di risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E affidiamo anche voi tutte le vostre intenzioni alla Vergine Maria, lei che qui ci accoglie come madre, come regina della pace, possa portare pace nei vostri cuori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: E la nostra preghiera da Međugorje raggiunga le vostre famiglie, le vostre case, i vostri cuori, e l'abbraccio di Maria, l'abbraccio di suo Figlio Gesù possa riscaldare la vostra vita, possa donarvi quella gioia, quella pace, quella serenità che tutti noi cerchiamo. Un abbraccio grande e un saluto da Međugorje.
0: Ciao. Ci vediamo presto, grazie, siete qui con noi, continuerete a essere qui con noi tutto il tempo. Vi portiamo, vi abbiamo già portato, ma torneremo anche alla Croce Blu e vi portiamo con noi. Quindi tutte le vostre preghiere, quello che affidatelo a Maria, perché io lo porto con noi, lo portiamo davanti proprio alla Madonna. Grazie, un abbraccio di grande affetto a tutti voi. Ciao.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanto immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare rumore. È così. Oggi vorrei riflettere con voi proprio su questa realtà del cuore che tutti, prima o poi, incontriamo lungo il cammino. Esistono molti tipi di solitudine. C'è la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta, quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente. Ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi, non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando,
Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio e spegnete le distrazioni e ripetete lentamente: Signore, Tu sei con me. Signore, Tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana, resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati o scoraggiati. Fa che possano incontrare persone capaci di ascolto, di vicinanza e di affetto, e dona a tutti la certezza che il tuo amore non ci lascia mai soli. Accompagnaci, riempici del tuo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene, Dio vi benedica.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore, per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Un cavaliere diventato pellegrino, imparare a scegliere alla scuola di Ignazio di Loyola.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi, forse come non mai, l'esigenza degli esercizi spirituali. Possiamo dire che sono iniziati con Gesù per 30 anni nella vita nascosta di Nazareth. Poi, prima della sua missione pubblica, ha voluto ritirarsi nel deserto per 40 giorni nella preghiera e nel digiuno. E poi, ecco, durante la sua vita pubblica ha richiamato continuamente i suoi discepoli a trovare spazi di silenzio e di preghiera, come li trovava lui, specialmente quando le molte cose da fare potevano appunto distrarre dalla preghiera. E gli esercizi spirituali, i primi possiamo dire, sono stati quelli che gli apostoli hanno fatto con Maria alla vigilia della Pentecoste. Ed allora i padri della Chiesa hanno continuamente insistito sulla necessità di trovare spazi per rientrare in se stessi, mettersi in dialogo con Dio. Anche se non si parlava di esercizi spirituali, però si parlava appunto di una esigenza di intimità spirituale col Signore. Poi c'è stato Sant'Ignazio di Loyola che proprio per effetto della sua conversione ha voluto esprimere in un libro meraviglioso di esercizi spirituali come bisogna uscire da se stessi, dal proprio peccato e tornare a Dio. Lui l'ha fatto con la fiducia immensa nell'aiuto del Signore ed esige proprio questo. Ed allora possiamo dire che sia i papi come anche i vescovi hanno dato importanza moltissimo agli esercizi spirituali. Ma voglio ricordare in modo particolare Pio XI, che nel 50° del suo sacerdozio ha voluto fare una enciclica proprio, Mensa Nostra, sugli esercizi spirituali, indicando proprio in quelli di Sant'Ignazio quelli più efficaci perché rispondono e per contenuti, per modalità e per stile a quelle esigenze a cui tendono gli esercizi spirituali. Una definizione che sia, ecco, complessiva di tutti gli aspetti che riguardano gli esercizi spirituali, come una forte esperienza di Dio, attraverso che cosa? Attraverso l'ascolto della parola di Dio, però che viene accolta e vissuta nel proprio vissuto personale di vita, con le difficoltà, le tentazioni, le prove che ognuno ha e anche le consolazioni che il Signore offre. E questo tutto sotto l'azione dello Spirito Santo, che è il grande e unico protagonista degli esercizi spirituali. Certo, attraverso anche la mediazione di una guida spirituale, perché la guida spirituale rappresenta poi tutta la comunità che aiuta anche il singolo nel camminare. E nella preghiera, preghiera personale, preghiera comunitaria, preghiera liturgica, che però ha il massimo vertice nell'Eucaristia. E questo dà la capacità del discernimento, anzitutto per ripurificare il cuore, per rinnovare la propria vita, per seguire Cristo e quindi essere in grado di compiere sempre più efficacemente il proprio compito che il Signore ha assegnato e nella Chiesa e nella società. Ecco, io penso a tutti i papi ultimi che ho conosciuto, quanta importanza hanno dato agli esercizi spirituali, come anche Papa Francesco, che da gesuita, quindi da figlio di Sant'Ignazio, ha voluto che in Vaticano non si tenessero gli esercizi come prima nella casa del Vaticano, ma si andasse fuori in una comunità. E ci dà un esempio meraviglioso da uomo contemplativo e attivo. Magari prima di giungere al corso di esercizi si manifesta così, parla con tutti, anche col suo grande humor, ma appena iniziano gli esercizi spirituali cambia il volto, è il volto del contemplativo, non guarda più a nessuno, guarda soltanto al Signore, in un silenzio totale, totale. Un bel messaggio questo. È chiaro che gli esercizi spirituali non sono soltanto per il clero, come poteva apparire in un primo tempo. Ma proprio nella mensa nostra, Pio XI, già al suo tempo, indicava che gli esercizi spirituali sono per tutti, per il clero, per i religiosi e anche per i laici, anzi insisteva moltissimo per i laici, perché soltanto il confronto con la parola di Dio cambia la vita, non solo perché illumina il retto cammino, ma anche perché ci dà la grazia e la forza per la nostra debolezza a superare le difficoltà e realizzare il cammino del Signore. Il mio augurio è che gli esercizi spirituali possano sempre più diffondersi nelle parrocchie, nelle diocesi, direi anche nelle famiglie. Tanti esempi nuovi sono avvenuti in questi ultimi tempi e lo Spirito Santo sa come indicare alla Chiesa le vie nuove per la nuova evangelizzazione. E certamente gli esercizi spirituali sono le modalità più semplici, più efficaci, perché anche più personali per il cambiamento della vita. E se cambia il cuore di ciascuno di noi, cambia il cuore della Chiesa e della società.

Ci troviamo all'ingresso della Cappella della Madonna della Strada, dove è custodita questa effigie mariana, davanti alla quale Sant'Ignazio e i primi compagni hanno pregato prima delle loro missioni. Questa immagine apparteneva a una cappella che Sant'Ignazio ha visitato quando viene a Roma nel 1537 e nel 1539 viene affidata alla Compagnia questa cappella. Quando poi è stato costruito questo tempio, la Chiesa del Gesù, questa effigie mariana viene inclusa in questa cappella a lei dedicata e adornata dalle opere del Valeriano. La Madonna che vediamo prende il titolo di Madonna della Strada, era anche il titolo dell'antica parrocchia che viene acquisita dalla Compagnia, perché si trovava sulla strada papale tra il Campidoglio e San Pietro. È un'immagine che può essere anche associata all'Udigitria, la Madonna che presenta Cristo come la via che conduce alla salvezza. Maria è anche qui il trono di grazia su cui è assiso il figlio, che è bambino ma ha già il viso dell'adulto e tiene le dita in segno di benedizione, le due dita che rappresentano la natura umana e divina del figlio di Dio e le tre congiunte che sono il mistero della Trinità. Questa Madonna ci indica la strada della missione, la strada dell'invio per Sant'Ignazio e i primi compagni e per tutta la compagnia è un icona a noi cara perché ci ricorda la nostra missione, l'esserci affidati a questo figlio che ci ha posto sotto il suo nome per la nostra missione di evangelizzazione nelle varie terre in cui la compagnia è inviata ad annunciare la parola.

A te, nostra Madre e Signora, consegniamo noi stessi e la missione che la Chiesa ci ha affidato. Sostienici nella fatica, ottienici dal tuo Figlio la grazia di essere messi con Lui al servizio del Vangelo e degli uomini, servendo solo Dio e la Chiesa sua sposa, sotto la guida del Vescovo di Roma, e portare molto frutto a maggior gloria di Dio.

0: Partiamo da Roma, dalla Chiesa del Gesù, per andare pellegrine verso i luoghi santi dove Ignazio Pellegrino lasciò la sua vita di cavaliere delle corti per trasformarla in cavaliere di Gesù Cristo.
1: Il viaggio è un percorso stradale, ma anche un cammino interiore, alla scoperta di Sant'Ignazio e dei suoi esercizi spirituali.

Gli esercizi spirituali sono una pratica. Sant'Ignazio di Loyola non scrive un trattato di spiritualità, ma ci fornisce un cammino con delle indicazioni per poter noi fare l'esperienza di incontrare nel silenzio il Signore alla luce della parola di Dio. Sono una pratica, appunto, come Sant'Ignazio stesso dice all'inizio del libretto degli esercizi, proponendoci un paragone tra gli esercizi spirituali e gli esercizi fisici. Ignazio inizia il libretto dicendo che così come ci sono esercizi fisici come il camminare, il correre, così ci sono esercizi spirituali. Quindi ci sono delle attività, che Ignazio spiegherà in questo libretto, che ci possono concretamente aiutare a fare l'esperienza di Dio. Ignazio scrive gli esercizi, comincia meglio a scrivere gli esercizi dopo la sua conversione, dopo che è stato ferito nell'assedio della fortezza di Pamplona, comincia un periodo di convalescenza. Durante questo periodo comincia a percepire dentro di sé il movimento degli spiriti. Quando termina la convalescenza si reca prima a Monserrat, poi a Marresa, e nella grotta di Marresa, quindi attraverso una vita eremitica, è lui per primo che fa l'esperienza di un ritiro del silenzio alla luce della parola di Dio, comincia a scrivere gli esercizi per offrire anche alle tante altre persone che da allora in poi hanno cominciato a vivere la pratica degli esercizi spirituali un metodo per incontrare il Signore nel silenzio alla luce della parola di Dio. Gli esercizi sono scanditi lungo un tempo di un mese e precisamente questo mese è scandito in 4 settimane, ciascuna delle quali ha un suo tema. Ogni giornata, secondo la proposta di Ignazio, è caratterizzata da alcuni momenti in cui colui che dà gli esercizi fornisce alcuni spunti per la preghiera, ci presenta dei testi della parola di Dio, ci presenta l'oggetto della nostra preghiera. Poi è la persona che, ritirandosi da sola, considerando quanto gli è stato presentato, gli è stato consegnato, da sola pratica questo esercizio. Quindi gli esercizi spirituali non sono qualcosa che si ascolta, ma è bene precisare che gli esercizi spirituali si fanno. La persona che fa gli esercizi è invitata durante la giornata a vivere 5 momenti di preghiera. L'ultimo di questi momenti, quello che Ignazio propone di fare prima di andare a dormire, è quello che Ignazio chiama la ripetizione. Non è un esercizio banale, ma è tornare su uno dei momenti di preghiera della giornata per scendere più in profondità. Proprio perché lo scopo di Ignazio, lo scopo degli esercizi, è quello di scendere nel profondo di noi stessi per incontrare Dio. Ignazio, negli esercizi spirituali, ci presenta anche dei modi di pregare, quindi la giornata è scandita da questi momenti di preghiera personale, ma non casuali. Ignazio dà delle indicazioni anche su come vivere la preghiera. In modo particolare, Ignazio propone di pregare o con la meditazione o con la contemplazione. Quando Ignazio parla di meditazione, facendo eco a tutta la tradizione spirituale che l'ha preceduto, ci propone di pregare applicando soprattutto la facoltà della ragione. Meditare quindi vuol dire mettersi davanti al testo biblico e provare a far emergere i pensieri che davanti a questo testo si muovono dentro di noi. Nella contemplazione la facoltà che noi applichiamo è invece l'immaginazione, cioè Ignazio ci invita a rappresentarci la scena biblica e a metterci dentro questa scena. Ad ogni modo, sia che utilizziamo la meditazione, sia che usiamo la contemplazione, lo scopo della preghiera è, dice Ignazio, quello di gustare e di sentire. Quindi dietro i pensieri o dietro le immagini, Ignazio ci invita a cercare quello che sentiamo. È importante infatti quello che Ignazio dice sempre all'inizio degli esercizi. Non è il tanto sapere che sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e gustare le cose internamente. Perché è importante riconoscere quello che noi sentiamo nella meditazione o nella contemplazione?
perché quello che sentiamo nella preghiera sarà poi oggetto del discernimento.

0: Silvia, è incredibile come tutto poi si concretizza quando veramente c'è la volontà di Dio in un progetto, eh?
1: Sì, Teresa diceva che l'acqua va lì su, agua arriba. L'acqua sale se tu fai quello che Dio alla fine ha desiderato fare, no? Tu sei strumento, obbedisci e vai.
0: E poi, se ti ricordi, noi ci siamo conosciute a giugno.
1: Sì, sì.
0: Io sono venuta da te lì al giornale per cercare una persona. Volevo presentare il libro, quello che ha scritto Padre Pietro Schiavone, sul discernimento. E proprio il discernimento, poi l'argomento che stiamo scoprendo in questi giorni, è quello che ci ha unito, no?
1: Mi ricordo di aver visto questi due libri sul discernimento, che è un tema tanto importante quanto poco conosciuto. La gente non ne parla a sufficienza. È qualcosa che cambia la vita, cioè se capisci veramente cos'è, ti cambia la vita.
0: E ce l'ha cambiata pure a noi, perché se tu pensi, noi eravamo due perfette sconosciute.
1: Giusto.
0: Io ho conosciuto te, tra l'altro ero da poco operata, se tu ti ricordi avevo ancora molto dolore e avevo molto caldo, ti ricordi? Facevo
1: sì,
0: fatica a stare in piedi, ad aspettare. E quindi io e te abbiamo avuto l'occasione, che come chiamo io, queste sono le Dio incidenze,
1: sì,
0: di scambiare qualche parola, perché mi hai fatto un po' compagnia e ti ho raccontato un po' in breve la mia vita e tu la tua. E poi io mi ricordo benissimo, ero a Genova e dopo una messa, una preghiera forte proprio di discernimento su un progetto forte che sentivo nel cuore su Sant'Ignazio, gli esercizi spirituali, mi sei venuta in mente tu. E ho detto, sarebbe bello se io facessi questo lavoro, questo servizio per la Chiesa, non da sola, ma in coppia, ma magari con Silvia, quell'amica che ho conosciuto al giornale.
1: Sì, un'amica mai stata a Montserrat, che ha veramente voglia di conoscere questo posto pieno di un mistero palpabile. Poi generazioni, generazioni di persone che sono venute a chiedere grazie, a ricevere grazie e che hanno avuto la vita cambiata. Il Santuario Mariano è incredibile.
0: Sai, un concetto bellissimo di Sant'Ignazio, anche proprio la parte essenziale degli esercizi spirituali, è sentirci proprio figli di Dio, no? È da lì che scatta proprio il tutto, il cambiamento.
1: Sì.
0: Anche la mia conversione è iniziata da quello, sentirci amati, sentirci creati, generati da Dio Padre, amore puro, amore. E chi ci ama più di lui? Anche qui sulla

0: Il regalo più grande che possiamo fare agli altri qual è? È la nostra faccia cambiata, cioè vedere sulla nostra faccia i
1: Sì, è
0: segni della
1: vero.
0: speranza. Se uno invece vede una persona lieta, felice di vivere anche nelle difficoltà, problemi, dolori, gli imprevisti della vita, però con una certezza bella, forte, che sostiene ogni singola giornata, cambia.

sì, questo tema degli esercizi spirituali veramente può cambiare la vita. E l'ha cambiata a tantissime persone, addirittura a persone, ad anime che sono diventate santi, no? Tanti santi vengono da... Tu nominavi prima Santa Teresa d'Avila, è stata seguita lei da San Francesco Borgia, è stato uno dei primi compagni di Sant'Ignazio con il quale ha fondato la Compagnia di Gesù.

Beh, Montserrat è un santuario che come santuario esiste sin da quando i monaci sono arrivati qua. Quando Ignazio viene era già un santuario noto non soltanto in Spagna ma anche in tutta Europa come un luogo dove la Madonna faceva dei miracoli e un luogo di conversione. E soprattutto in quel momento era un luogo dove, anche per diversi privilegi pontifici, penitenti venivano qua a chiedere il perdono di peccati gravi e fare una conversione di vita. E questo è quello che fa Ignazio.

0: Gli esercizi spirituali sono un'esperienza di relazione. Ignazio stesso dirà che Dio gli parlava, gli insegnava come fa un maestro con un bambino a scuola. E Ignazio propone allora di fare gli esercizi dentro un contesto dialogico, appunto di relazione. Per fare gli esercizi è importante che ci sia qualcuno che dà gli esercizi e un altro che li riceve. Gli esercizi sono scanditi appunto lungo 4 settimane e ciascuna di queste settimane ha un suo tema preciso, ha un suo scopo preciso e si parte appunto dalle relazioni. La prima cosa che Ignazio ci invita a accogliere, su cui ci invita a riflettere, sono proprio le nostre relazioni, la presenza nella nostra vita della relazione fondamentale che è quella con Dio, ma anche le relazioni con gli altri e con le cose. Proprio alla luce di queste relazioni, Ignazio comprensibilmente ci aiuta a riconoscere che talvolta queste relazioni si spezzano, la relazione con Dio, la relazione con gli altri, ma anche l'uso delle cose. Le relazioni si spezzano, allora viviamo l'esperienza del peccato. Quindi il primo passo degli esercizi è proprio quello di riconoscere che così come ci sono relazioni fondamentali nella nostra vita, così facciamo anche l'esperienza del peccato. Ma riflettere sul peccato, meditare sul peccato, ha per Ignazio lo scopo di portarci a vivere l'esperienza dell'amore misericordioso di Dio. Cioè alla fine della prima settimana ci riconosceremo come peccatori perdonati, peccatori amati. Proprio da questa scoperta, da questa esperienza di perdono, di misericordia, nasce l'inizio della seconda settimana, perché, dice Ignazio, alla luce di questa esperienza forse nascerà in noi il desiderio di seguire il Signore. Ed ecco il tema della seconda settimana, la sequela, metterci dietro a Cristo, fare della nostra vita un cammino dietro a Gesù.
1: Sant'Ignazio negli esercizi spirituali che stiamo scoprendo è proprio quella di cercare e fare la paterna divina volontà per raggiungere la nostra felicità nella vita, dalla vita quotidiana, dalle nostre cose banali alle grandi scelte, le scelte della vita. E tu, mi sembra che ne abbia fatta una molto grande di scelta nella tua vita.
2: Mi piaceva quello che dicevi, la paterna divina volontà, perché sì, se non fossi un padre sarebbe comunque una forzatura o come un po' una violenza, no? Da una parte Dio onnipotente, dall'altra parte la creatura che è nulla in confronto, è un soffio, è provvisoria, è un attimo e non c'è più, no? Ma se è un padre, allora sì che ci si può affidare, allora sì che ci si può abbandonare a un progetto molto
1: affidare.
2: Più grande, affidare a un
1: sì.
2: progetto più grande di quello che tu nei sogni più
1: sì.
2: strani potevi aver sognato, perché lui, essendo Dio, ha come una vastità di visione che tu, essere umano, mai avrai. Per cui l'obbedienza, in un certo senso, è un gesto di intelligenza, cioè mi fido di qualcuno che sicuramente ne sa più di me e sicuramente mi vuole molto bene.
0: La seconda settimana serve allora a diventare sempre di più familiari di Gesù. E quindi Ignazio ci invita a meditare sui misteri della vita di Cristo, proprio per diventare più vicini a Lui, per conoscerlo meglio. In questa conoscenza di Gesù emerge anche il modo specifico in cui noi vogliamo seguirlo. La seconda settimana è anche il tempo del discernimento, cioè il tempo in cui siamo chiamati a decidere in che modo vogliamo seguire il Signore. Da qui però nasce anche la terza settimana, cioè l'invito a chiederci se vogliamo seguire il Signore anche nel tempo della passione, nel tempo della sofferenza. Ci mettiamo dietro a Gesù nella sua passione. Ignazio chiama questo tempo il momento nel quale la divinità si nasconde. Davanti a Cristo nella passione facciamo più fatica a riconoscere il nostro Signore, facciamo più fatica a seguirlo. Proprio per questo motivo la terza settimana ci aiuta a purificare quella scelta relativa alla sequela che probabilmente abbiamo fatto nella seconda settimana. si arriva così alla quarta settimana, nella quale siamo invitati a meditare sulla resurrezione e sull'ascensione, quindi siamo alla conclusione del Vangelo, ma la quarta settimana è anche il momento in cui cominciamo a chiederci come ritornare nella vita. Così come abbiamo portato la vita nella preghiera degli esercizi, adesso siamo invitati a capire come portare la preghiera nella vita. Gli esercizi si chiudono perciò, uscendo dalla quarta settimana, si chiudono proprio con questo invito che Ignazio ci fa a restituire tutto quello che abbiamo sperimentato, tutti i doni, i benefici che abbiamo ricevuto, a chiederci come possiamo restituirli. Ovviamente le quattro settimane sono scandite in una maniera univoca, il percorso non è uguale per tutti. Ignazio aveva già pensato alla possibilità di personalizzare questo percorso. Qualcuno può fermarsi alla prima settimana, qualcuno alla seconda, cioè gli esercizi hanno un carattere di flessibilità. Ignazio stesso già negli esercizi indica la possibilità di adattare gli esercizi alla condizione, alla situazione nella quale ciascuno si trova.
1: La fede è uno stato di grazia, noi dobbiamo ringraziare Dio se noi siamo credenti, se ci abbandoniamo e se stiamo cercando di capire e di fare la sua volontà, quindi non è merito nostro e come diceva Sant'Ignazio tutto è suo, no? Tutto scende dall'alto come i raggi del sole discendono dal cielo e ci irradiano e così la sua paterna volontà, la sua bontà, il suo amore è proprio la nostra luce, il nostro sole che ci scalda, che ci dà vita, che ci dà tutto, i talenti, no? Anche il nostro saper fare, il nostro essere, il nostro lavorare, qualsiasi cosa facciamo è tutto dono suo.
2: Ma ti dirò di più, perfino i limiti, che uno disse le cose che di te non ti piacciono, le cose che comunque ti stufi di te stesso, no? Però sono un'occasione per dire ok, non sono Dio, non sono onnipotente, ho un sacco di limiti, ho bisogno degli altri,

0: Nel primo periodo della vita di Ignazio Convertito occupano posto di rilievo due donne, oltre ovviamente alla Madonna, la cognata Maddalena e Inés Pascual. La cognata è stata strumento nelle mani di Dio per l'inizio dell'itinerario di conversione. Da lei ospitato quando, dopo gli interventi per raddrizzare la gamba ferita a Pamplona, stette un poco meglio, chiese qualche libro di avventure cavalleresche, ma in quella casa non si trovò nessun libro del genere. Dovette accontentarsi di Una vita di Cristo e della Leggenda aurea o Flos Sanctorum, due testi che lo portarono a maturare la decisione di andare, appena guarito, pellegrino a Gerusalemme. Quando gli tornarono un po' di forze, partì per il santuario della Madonna di Montserrat, dove decise di rivestirsi delle armi di Cristo. E, segno di abbandono dal precedente modo di essere, fece appendere la spada e il pugnale all'altare di Nostra Signora. Il giorno dopo incrociò la signora Inés Pascual di Marresa. Qui chiese se c'era lì vicino un ospizio dove potersi fermare. Ce n'era uno a circa 16 chilometri da lì, a Trellegre, nella città di Marresa, di dove lei era e dove stava andando. Su suo interessamento fu accolto nell'ospizio di Santa Lucia. Nella cittadina della Catalogna si intrattenne quasi un anno, dedito alla penitenza e alla preghiera. Affrontò anche la prova degli scrupoli con tentazioni di vario genere, inclusa quella del suicidio, ma ne uscì grazie a un intervento del Signore. Per lui era, anzi, cosa certa che nostro Signore lo aveva voluto liberare per sua misericordia. Altra cosa certa, Dio lo trattava come un maestro di scuola tratta un bambino, gli insegnava.
1: Nell'agosto del 1522, in cammino verso una chiesa, si sedette un poco con la faccia rivolta al torrente che scorreva in basso. Mentre stava lì seduto, cominciarono ad aprirgli gli occhi della mente, e questo con un'illuminazione così grande che tutte le cose gli apparivano come nuove, tanto che gli pareva di essere un altro uomo e di avere un altro intelletto diverso da quello che aveva prima. Di modo che in tutto il corso della sua vita, fino ai 62 anni compiuti, mettendo insieme tutti e quanti gli aiuti ricevuti da Dio e tutte quante le cose che aveva appreso, anche riunite tutte insieme, non gli sembrava di aver imparato tanto come in quella sola volta. Durò un buon spazio di tempo, poi egli andò ad inginocchiarsi ai piedi di una croce per ringraziare Dio. Lì gli apparve quella visione che molte volte gli era apparsa ed ebbe una chiarissima conoscenza che quello era il demonio. Anche in seguito, per molto tempo, continuò ad apparirgli spesso, ma egli, in segno di scherno, lo cacciava via con un bastone che era solito portare in mano.
2: L'admirabile illustrazione dal torrente Cardonea, l'equivalente, secondo il padre generale Arrupe, di quello che fu il roveto ardente per Mosè e Damasco per Paolo. Ritorniamo sulla conclusione del racconto per precisare che l'incontro di Ignazio con Dio ha provocato, come solo accadere, non dimentichiamo che pure Cristo Signore è stato tentato, l'intervento del guastafeste di Satana, ma anche una più decisa reazione di rigetto del tentatore da parte del santo, che fece ricorso al bastone, e cioè alla preghiera, in particolare al Padre Nostro e a quella invocazione liberaci dal male, all'Immacolata Vergine Madre, a San Michele Arcangelo, all'Angelo Custode, ai Santi. Emergono due lezioni di vita che ritroviamo nelle regole di discernimento. La prima: chi sta nella consolazione pensi come si troverà nella desolazione che dopo verrà e attinga nuove forze per allora. E viceversa, chi sta in desolazione pensi che sarà presto consolato. Si tratta, insomma, di un paterno richiamo alla vigilanza, perché il diavolo è per definizione colui che divide e che nemico avversa, semina male e malessere, contraddice e calunnia e tenta di trapiantare nell'uomo l'atteggiamento di insubordinazione e di opposizione a Dio, con lo scopo di mandare in aria il suo paterno progetto. Come nel caso di Sant'Ignazio, scelto da Dio per un particolare servizio. E sempre che sacerdoti, religiose, religiosi e anche laici si impegnano, per dono di Dio, su vie di santità e di apostolato. La seconda lezione, quanto il santo aveva appreso, sia prima che dopo l'illuminazione del Cardoner, fino ai 62 anni compiuti, non è paragonabile a quanto ha imparato in quella sola volta. La puntualizzazione fatta dallo stesso Ignazio a un anno dalla morte, detto l'autobiografia, 1555, è morto il 31 luglio 1556, dice la straordinarietà dell'illuminazione, insolita, straordinaria ed esimia, la definiscono gli autori, anche perché ricevette il carisma di quel classico della letteratura religiosa che egli stesso denominerà esercizi spirituali. La luce ricevuta in quella occasione si estendeva infatti anche al discernimento degli spiriti, filo conduttore degli esercizi, e da allora si dedicò totalmente al servizio di Dio e alla salvezza delle anime, come gli fu mostrato negli esercizi del re e dei vessilli, due meditazioni cardine centrate su Cristo Re che invita a militare sotto il suo vessillo contro Satana, fomentatore di orgoglio, vanagloria, autosufficienza, in umiltà e totale somiglianza con e come lui, lungo tutta la sua vita, inclusa la passione con relative umiliazioni e sofferenze, ma anche la risurrezione e relativi doni. Grazia per rallegrarmi, godere intensamente di tanta gloria e gioia del Signore. Conclusione. Sulle rive del Cardoner, l'iniziale conversione personale dei tempi della convalescenza di Loyola maturò in lui una convinta conversione ecclesiale, preludio di ulteriore balzo che, nella visione della storta, troverà il suo punto vertice, essere cioè guidati e condotti dall'intima legge della carità e dell'amore che lo Spirito Santo scrive ed imprime nei cuori. E quanto gli stava più a cuore, anche come fondatore, nella mediazione gerarchica, scoprì il mezzo per realizzare il suo sogno di avere, allusione al quarto voto di speciale obbedienza dei gesuiti, al speciale obbedienza al Papa, per avere una più sicura direzione dello Spirito Santo.

Sant'Ignazio è venuto a Manresa e l'importante ha cominciato in Monserrate. Questa conversione dove ha lasciato, diciamo, le armi che aveva, i vestiti, ha fatto una confessione generale che ha preparato durante 3 giorni. Dopo 3 giorni ha fatto la confessione e ha una preghiera durante tutta la notte che dice nella Vergine Moreneta, che si riconosce così in Catalogna. E dopo questo è venuto a Manresa. Manresa è stato per lei, come dice, la sua parrocchia, perché è stata questa conversione più profonda. Lui aveva ancora, diciamo, come è vestito anche di pellegrino, però, ma era un pellegrinaggio interiore che non aveva fatto, perché voleva avere la sua potenza ancora a fare soltanto da sé questo che voleva fare per il Signore. E allora questo è arrivato un momento anche che voleva, lui diceva, tutta questa notte che non vedeva niente di luce. È stato un momento difficile, che adesso diciamo come una depressione, ma era una del cuore interiore questa depressione. Non vedeva niente, ante un momento che ha avuto questa luce della illuminazione, che ha avuto dicendo che doveva non fare soltanto più di penitenze, eccetera, ma lasciare fare al Signore. Allora, in questo momento che ha avuto, che la sua, diciamo, si è lasciato fare.

libro che diceva e predicava soprattutto nell'ospedale di Santa Lucia, e dopo ci sono altre persone che sono venute per ascoltare questo che predicava, che era l'esercizio spirituale. Questa è un'esperienza che dopo il libro di esercizi è stato, diciamo, più finito, ma c'è l'esperienza per me di esercizi spirituali che è tipico di Sant'Ignazio, è principio e fondamento, e dopo l'esperienza del discernimento di spiriti, una cosa, e l'altro è la preparazione di come fare una, diciamo, decidere qualche cosa nella vita, che cosa uno vuole fare nella sua vita, no? E per questo le due cose penso che sono molto importanti, e dopo le altre, no, diciamo, la vita di Gesù, diciamo, fino alla fine, è una gioia alla fine se la contemplazione per attendere l'amore, no? Che è la quarta settimana di Gesù.

La parola discernere viene da discernere, quindi fare una cernita. È come se la nostra vita fosse un setaccio dentro cui ci sono varie cose e attraverso questo esercizio della cernita possiamo riconoscere quello che ci serve, quello che ci aiuta e quello che invece dobbiamo rifiutare, quello che dobbiamo allontanare o escludere dalla nostra vita. Dunque il discernimento è innanzitutto un esercizio di consapevolezza. Prima ancora di fare una scelta è importante diventare consapevoli di quello che c'è in questo setaccio. Di cosa si tratta? Ignazio ci invita a riconoscere i pensieri che sono dentro di noi e quindi di distinguere tra questi pensieri. In modo particolare Ignazio indica tre possibili origini dei pensieri che ci sono dentro di noi. Ci sono pensieri che vengono dall'interno, cioè da noi stessi, dalla nostra personalità, dalla nostra storia, ma ci sono anche pensieri che vengono dall'esterno. Ignazio li indica come pensieri che vengono dallo spirito buono o pensieri che vengono dallo spirito cattivo. Come facciamo a riconoscere questi pensieri? Il punto di partenza, dice Ignazio, è riconoscere che cosa sentiamo, quindi il pensiero ha sempre una sua tonalità affettiva. Partiamo allora da quello che sentiamo, appunto. Ignazio dice che sentiamo fondamentalmente consolazione o desolazione. La consolazione, dice Ignazio, è tutto quello che ci fa sentire che stiamo andando verso Dio. La desolazione, al contrario, è quando sentiamo che stiamo andando lontano da Dio o ci sembra che Dio sia lontano. Sulla base di questi due sentimenti fondamentali ci chiediamo qual è il pensiero che c'è dietro. Una volta riconosciuto

Del pensiero ci chiediamo da dove viene questo pensiero ed infine il momento della scelta, decidiamo se acconsentire, accogliere o rifiutare questo pensiero. Per discernere, quindi perché possiamo arrivare a questa scelta, Ignazio ci fornisce anche alcune regole. La regola fondamentale ci impone di chiederci sempre in quale momento della vita ci troviamo. Anche qui Ignazio distingue due situazioni fondamentali nelle quali ci possiamo trovare. Può darsi che stiamo vivendo un momento della vita in cui stiamo andando di peccato mortale in peccato mortale, cioè stiamo andando verso il nostro io, la ricerca di noi stessi, il nostro orgoglio, la sensualità, la rivendicazione. Oppure possiamo forse vivere un momento nel quale stiamo andando verso Dio, cioè stiamo cercando, nella misura in cui possiamo, di riconoscere e fare la sua volontà. È importante riconoscere in quale momento della vita ci troviamo, perché lo spirito buono e lo spirito cattivo agiscono in noi in maniera diametralmente opposta a seconda che stiamo andando verso il nostro io o verso Dio. Un'altra regola pratica importantissima che Ignazio ci suggerisce è per esempio quella di non fare scelte, di non prendere decisioni quando ci troviamo nella desolazione o di non cambiare l'eventuale scelta che abbiamo fatto in precedenza. Perché? Perché quando siamo nella desolazione siamo maggiormente esposti al soffio dello spirito cattivo. Si tratta allora di avere pazienza e di aspettare il ritorno della consolazione. Tra le altre regole che Ignazio ci suggerisce, ci sono le regole che riguardano come la tentazione opera nella nostra vita. E in modo particolare questo modo in cui la tentazione, in cui il nemico agisce nella nostra vita, segna una differenza tra quelle che Ignazio chiama le regole della prima settimana e le regole della seconda settimana. Cosa vuol dire? Le regole della prima settimana sono le regole più adatte a chi inizia un cammino, ma contengono anche quegli elementi che sono fondamentali, che vanno bene sempre, che sono da tenere presente sempre. Le regole della seconda settimana sono invece quelle che riguardano chi è più avanti nel cammino spirituale, proprio perché una volta che abbiamo imparato a distinguere il bene dal male, a riconoscere qual è il peccato e a rifiutarlo, una volta che abbiamo imparato questo, il nemico diventa più astuto e quindi mette in campo delle strategie più sottili. Il discernimento allora sicuramente ha come scopo ultimo quello di fare una scelta, ma come abbiamo visto il discernimento è soprattutto un esercizio di consapevolezza di quello che c'è dentro di noi e un esercizio di interpretazione di quello che accade. Per utilizzare un'immagine possiamo dire che noi siamo un po' come una barca a vela e su questa barca soffiano diversi venti. Se non conosciamo quali sono i venti che soffiano sulla nostra barca o se non vogliamo conoscerli o se non vogliamo usarli, è inevitabile che la barca andrà probabilmente alla deriva, raggiungerà porti dove non ha scelto di andare o andrà magari anche a sbattere sugli scogli. Se invece noi impariamo a riconoscere i venti e impariamo ad usarli, allora potremo portare la barca nel porto che avremo scelto. Cosa sono questi venti? Sono appunto i sentimenti e i pensieri, l'energia che ci guida, l'azione dello spirito, ma riconoscere anche quei venti che possono allontanarci da Dio e che vengono dallo spirito cattivo.

0: Ignazio con i primi compagni, tra cui i santi Francesco Saverio e Pietro Fabre, nonché con alcuni dei delegati pontifici al Concilio di Trento, i padri Lainez e Salmeron, si trasferirono da Parigi nel gennaio 1537 a Venezia, per poi imbarcarsi per la Terra Santa. Ma quell'anno non salparono da Venezia navi per l'Oriente, perché i veneziani avevano rotto con i turchi. Decisero allora di convenire, secondo quanto avevano pattuito a Parigi, a Roma per mettersi a disposizione del Papa. Lungo la strada, Sant'Ignazio fu molto specialmente visitato da Dio. Nel novembre 1537, sulla via Cassia, a 16 chilometri da Roma, nella cappella La Storta, visse anzi un'esperienza simile a quella del Cardonere, che punto chiave della spiritualità ignaziana gli autori paragonano a quella che fu la Verna per San Francesco d'Assisi.
1: Pregando la Madonna perché lo volesse mettere col suo figlio, sentì nell'animo suo una profonda mutazione e vide tanto chiaramente che Dio Padre lo metteva con Cristo suo figlio, da non poter più in alcun modo dubitare che di fatto Dio Padre lo metteva col suo figliolo.
0: Col suo figliuolo, come anzi precisa la Inez, con Cristo con la croce in spalla, e cioè con Cristo dall'amore più grande, con Cristo Redentore. Prima di scendere ad altri particolari, data l'importanza della visione, ne va di mezzo l'identità della compagnia, è più che opportuno e necessario conoscere il contesto di questa preghiera. Nella meditazione dei due vessilli, esercizi spirituali, dopo aver descritto la strategia del cattivo capo, Satana, fomentare disordinato attaccamento alle ricchezze, all'onore mondano, per sfociare nella superbia, dopo l'avere descritto la strategia del sommo capitano vero, Gesù, portare su via di distacco, di povertà e anche di desiderio di ignominie e di disprezzi, perché da queste due cose nasce l'umiltà. Ignazio, dopo aver messo a fuoco questi due concetti, il modo di fare di Satana e il modo di fare di Cristo, impone, propone tre colloqui.
1: Con Nostra Signora, perché mi ottenga da suo figlio e Signore la grazia di essere ricevuto sotto la sua bandiera. Insomma, povertà spirituale e non meno nella povertà attuale, se sua divina maestà fosse servita e mi volesse scegliere e ricevere, nel sopportare ignominie e ingiurie, per più imitarlo in essi. E con questo un Ave Maria. Secondo colloquio, chiedere le stesse cose al figlio perché me lo tenga dal padre e con questo dire anima Christi. Terzo colloquio, chiedere altrettanto al padre perché me lo conceda e dire un Pater Noster.
0: Sotto la sua bandiera per più imitarlo. Ritorna il tema della centralità di Cristo Signore. Sull'insostituibile fondamento dell'umiltà poggia il cosiddetto terzo grado di umiltà, meglio, e come lo stesso Ignazio lo denomina, terza maniera di amare, di amore folle.
1: Per imitare e assomigliare più attualmente a Cristo nostro Signore, voglio e scelgo piuttosto povertà con Cristo povero che ricchezza. Piuttosto ignominie con Cristo pieno di esse che onori, e desidero più di essere stimato insensato e folle per Cristo, il quale per primo fu ritenuto tale, che è saggio e prudente in questo mondo.
0: Imitare e assomigliare più attualmente a Cristo, con Cristo pieno di ignominie. Sono le idee e il linguaggio del triplice colloquio: sopportare ignominie e ingiurie per più imitarlo. Emerge chiara, oltre alla centralità di Cristo Signore, la passione di amore e di identificazione con Lui, perché amor, aut similes invenit, aut similes facit. L'amore o trova simili o rende simili. È quello che ha fatto il Signore. Si è reso, scrive l'autore della lettera agli Ebrei, in tutto simile a noi. Sappiamo pure che l'amore, scritto Sant'Ignazio, si deve porre più nelle opere che nelle parole, come ancora una volta ha fatto Gesù. Da questo abbiamo riconosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Prima lettera di San Giovanni. È la dinamica degli esercizi. La terza maniera di amare ne segna anzi un punto vertice che la visione della storta ulteriormente conferma. Vediamolo riprendendo il resoconto della Inez raccomandato dallo stesso Ignazio perché di memoria migliore.
2: Mi disse che gli pareva che Dio Padre gli imprimesse nel cuore queste parole: Ego vobis Rome propitius. E non sapendo nostro Padre quel che volessero significare, diceva: Io non so che cosa sarà di noi, forse che saremo crocifissi a Roma. Poi un'altra volta disse che gli pareva di vedere Cristo con la croce in spalla e il Padre Eterno appresso che gli diceva: Io voglio che tu pigli questo per servitore tuo. E così Gesù lo pigliava e diceva: Io voglio che tu ci serva. E per questo, pigliando gran devozione a questo santissimo nome, volle nominare la congregazione Compagnia di Gesù. Altro particolare riferito da Riba de Neira. Terminata la preghiera, Ignazio disse a Fabbro e la Inez: Fratelli miei, che cosa disponga Dio per noi non lo so. Se vuole che moriamo in croce o slogati su una ruota o in altro modo. Ma di una cosa sono certo, che in qualunque maniera sia, avremo Gesù Cristo propizio.
0: Punto vertice degli esercizi, ma di un solo lato della medaglia. L'altro, quanto mai importante e da tenere sempre, dico sempre presente, emerge dalla già nota preghiera: domandare quello che voglio. Qui sarà chiedere grazia per rallegrarmi e godere intensamente di tanta gioia e gloria di Cristo nostro Signore. E il senso dell'ultima tappa degli esercizi, lo ripeto, teniamolo bene a mente, è finalità che deve insaporire la vita, perché Dio ama chi dona con gioia. Anche perché, come leggiamo in Neemia, non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la nostra forza. Si ricordi che il Signore Gesù, in tutti e tre gli annunzi della passione e morte, parla sempre del terzo giorno. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Concludiamo. Nella cappella della storta, Ignazio scoprì la sua identità anche di fondatore e si legò definitivamente e inscindibilmente a Cristo Signore, compagnia di Gesù, genitivo possessivo. Lo sa, lo vuole, lo riconosce a tutte lettere, anche nelle Costituzioni. La compagnia, poiché non è stata istituita con mezzi umani, non può né conservarsi né svilupparsi con essi, bensì con la mano onnipotente di Cristo, Dio e Signore nostro. Pertanto, in Lui solo bisogna riporre la speranza.

questo altare che accoglie le spoglie di Sant'Ignazio di Loyola è stato pensato dal Pozzo, unendo insieme il mistero dell'incarnazione della chiamata del Re Eterno che Ignazio pone nella seconda settimana degli esercizi. Tutto inizia dalla Trinità che guarda il mondo, che vede che tutti gli uomini vanno all'inferno e decide che la seconda persona si faccia uomo per salvare il genere umano. Subito sotto il gruppo statuario troviamo gli angeli che recano in mano il fuoco. Secondo quella parola del Vangelo, sono venuto a gettare un fuoco sulla terra e come vorrei che questo fuoco sia già acceso. La pala di questo altare ha due registri. Sulla parte superiore c'è il Re Eterno, il Cristo risorto, circonfuso di luce, che consegna il suo orifiamma con il suo nome a Ignazio. Sotto possiamo vedere l'angelo che reca il Vangelo aperto, rivolto alle personificazioni dei quattro continenti allora conosciuti. Sotto la pala troviamo l'urna che raccoglie le spoglie del santo. È colui che si è fatto evangelizzatore, che ha testimoniato il nome di Gesù, che attende di essere messo con lui nella sua gloria. A questo punto scende la pala dell'altare e si mostra quella statua che originariamente era in argento, ma che ora è solamente di gesso argentato, perché la statua originaria è stata fusa per pagare il trattato di Tolentino, in cui è raffigurato il santo che ascende nella gloria del cielo, rivestito dei paramenti liturgici. Di nuovo la figura del santo che viene portato in alto, in cielo, ritorna nella volta di questa cappella e infine lo troviamo nella cupola, dove Ignazio, presentato da San Pietro e da Sant'Ignazio di Antiochia, il santo di cui prende il nome, è rivolto al figlio carico della croce perché si è messo con lui al suo servizio. Viene così riprodotta quella visione che Ignazio ha venendo a Roma, alla Storta, dove vede Dio Padre che lo mette con il figlio e sente la voce che gli dice che a Roma gli sarà propizio.

0: quando recitiamo o cantiamo un gloria al Padre, oppure proclamiamo santo, santo, santo, è perché Dio ha bisogno di essere incensato? Dobbiamo certamente coltivare riconoscenza e gratitudine verso la Santissima Trinità, ed è quanto faremo con tutte le creature e per l'eternità a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli, il libro dell'Apocalisse. Per dare gloria al Signore dobbiamo dunque aspettare l'altra vita? La risposta di Ignazio sulla scia di Paolo è no. Sia che mangiate, scrive San Paolo, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Per riconoscere, cioè, che tutto è dono suo e ringraziarlo. Ma anche, ed è la novità che intendo evidenziare, per chiedergli di irradiare la sua gloria sul mondo intero. Il mondo intero? Sì, perché il gesuita, compagno di Gesù, e chi si ispira alla spiritualità ignaziana, deve, come Cristo, mirare alla salvezza del mondo intero. Ma cosa e come fare per amare, non a parole, ma con i fatti, Dio e il prossimo? La risposta di Ignazio: dobbiamo, e per esigenza di cuore, e per dovere di apostolato, sempre, in ogni luogo e in ogni circostanza, fare tutto per la gloria, anzi per la maggiore gloria di Dio. Ma in che cosa consiste la gloria di Dio? E che c'entra il prossimo? C'entra, e in maniera stupenda, appagante. Nella contemplazione per conseguire amore, l'esercizio che conclude gli esercizi e che fa da ponte, che introduce cioè nella vita di ogni giorno, il nostro santo propone di
1: considerare come tutti i beni e doni discendono dall'alto. Per esempio, la mia limitata potenza dalla somma e infinita di lassù, e così la giustizia, bontà, pietà, misericordia.
0: Chiara allusione al secondo insegnamento ricevuto a Manresa sulle rive del Cardoner, sul modo con cui Dio aveva creato il mondo. Gli sembrava di vedere una cosa bianca dalla quale uscivano raggi e con la quale Dio faceva luce. Quanto dunque di buono e di bello, di vero e di giusto, di attraente e di amabile, si riscontra in sé e negli altri e da Dio, discende dall'alto, così come dal sole discendono i raggi. Si esemplifica Ignazio rifacendosi a Giacomo: ogni buon regalo e ogni dono perfetto discenda dal Padre della luce. Per meglio capirlo, rifacciamoci al Catechismo della Chiesa Cattolica.
1: Dio ha creato il mondo per manifestare e comunicare la sua gloria, che le sue creature abbiano parte alla sua verità, alla sua bontà, alla sua bellezza. Ecco la gloria per la quale Dio le ha create. La gloria di Dio è che si realizzi la manifestazione e la comunicazione della sua bontà, in vista delle quali il mondo è stato creato. Fare di noi suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo.
0: Operare per la maggiore gloria di Dio implica dunque che noi creature dobbiamo cercare, trovare e fare la divina paterna volontà, con lo scopo, primo, di ottenere di essere e noi e quelli cui prestiamo un servizio da Lui irradiati, investiti, cioè trasformati e vivificati dai raggi della sua bontà, verità, bellezza. Luminoso e convincente il ritornello dell'invitatorio della liturgia delle ore: venite, adoriamo il Signore, la sua gloria risplende nei santi. Secondo, raggiungere piena e integrale, si pensi alla risurrezione dei corpi, integrale realizzazione. Terzo, essere a suo tempo ammessi a direttamente contemplare e godere dell'inimmaginabile bellezza di Dio, eterno, infinito amore. Fare tutto per la maggiore gloria di Dio, e cioè perché si realizzi la manifestazione e la comunicazione della sua bontà e ancora, come ha semplificato Ignazio, della sua giustizia, bontà, pietà, misericordia, eccetera, dovrebbe essere l'ideale dei compagni di Gesù e l'augurio che cordialmente formulo a tutti. Prendi, o Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto, la mia volontà, tutto quello che ho e possiedo. Tu me l'hai dato, a te, Signore, lo ridono. Tutto è tuo, di tutto disponi secondo la tua piena volontà. Dammi il tuo amore, la tua grazia, e questo solo mi basta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di non abbia Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

Mi chiamo Francesco, ho 25 anni e sono uno studente. Questa è la quarta volta che vengo a Medjugorje ed è sempre un piacere venire qui alla città della Regina della Pace, perché è un luogo vero e proprio di santificazione. Qui è proprio il centro del paradiso, dove la fede si vive proprio carnalmente e dove si può toccare per mano veramente la Madonna. Ho avuto la grazia in questi giorni di assistere all'apparizione di Miriana ed è un luogo dove io personalmente riesco a pregare meglio, riesco a pregare di più perché è un luogo vero e vivo.

Fratelli e sorelle, pace a voi, pace ai vostri cuori. E desidero con questo piccolo intervento entrare nelle vostre case, o più che altro, più che a entrare, cioè che sia io a entrare, voglio portarvi il Signore. È un po' come la Vergine Santissima quando si recò dalla sua cugina o parente Elisabetta, e perché da poco lei aveva ricevuto l'annuncio e quindi desiderava portare quel dono di grazia che aveva nel suo grembo, cioè Gesù, portarlo alla sua parente Elisabetta. E quindi desidero anch'io portarvi Gesù e portarlo nelle vostre case, più particolarmente nei vostri cuori. Oggi voglio parlarvi dell'adorazione, dell'importanza di adorare Gesù. E sappiamo che Gesù lo troviamo scritto nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, quando parlò con la Samaritana. Gesù desidera che Dio sia adorato in spirito e verità. Cosa significa questo? Certamente noi cristiani cattolici abbiamo quel gran dono di grazia che ci è concesso da Dio di poter, cioè, adorare Gesù nella Santissima Eucaristia. Gesù che è presente in ogni tabernacolo delle chiese. Ecco, Gesù vuole essere adorato. E noi questo possiamo farlo quando ci rechiamo in chiesa, quando magari un sacerdote appunto espone Gesù in quel luogo, sull'altare, nell'ostensorio. Noi possiamo adorarlo, ma Gesù ci dice che il Padre, che Dio vuole essere adorato in spirito e verità. Per cui che cosa succede? Che soprattutto in questo periodo di pandemia, in cui non a tutti è concesso di potersi recare in chiesa per adorare il Signore presente appunto nei tabernacoli, allora come possiamo adorare Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nella verità, in spirito e verità? Io credo che dobbiamo andare un po' e Gesù ci ha detto il mercoledì delle ceneri: quando pregate non fate come gli ipocriti, che amano pregare stando ritti negli angoli delle piazze per essere ammirati dagli uomini, ma quando pregate entrate nella vostra stanza e pregate il Padre vostro nel silenzio. E il Padre vostro che vede vede la vostra preghiera fatta con il cuore, vi ricompenserà. E allora ora a ognuno di noi è data questa possibilità: adorare Dio, adorare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nelle nostre case, nelle nostre stanze, e in particolar modo nella stanza più intima che ci appartiene, che è il nostro cuore. È lì che dobbiamo imparare ad adorare il Signore. E cosa significa adorare? Adorare significa dare a Dio quel che effettivamente è suo, dare a Dio la lode, il ringraziamento, la supplica, l'amore. E Gesù disse: date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. E noi proviamoci a chiedere: che cos'è che è di Dio? Noi siamo di Dio, noi apparteniamo al Signore. Per cui siamo noi il primo dono che dobbiamo fare al Padre, siamo noi che ci dobbiamo donare a Lui, ringraziarlo, adorarlo, amarlo per quello che Lui compie nella nostra vita. Certo, tanti di noi magari non riescono a percepire la sua presenza di amore nella propria vita, ma Egli c'è, Egli ci ama e Egli si dona a noi. E allora, poiché, come diceva Santa Teresa d'Avila, l'amore con l'amore si paga, e allora ecco che quell'amore che il Padre ci ha donato, ci ha manifestato nella croce del suo Figlio, ecco che noi vogliamo ridonarlo a Lui, adorandolo, adorandolo in spirito e verità, nello Spirito Santo. Per cui invito ognuno di voi ad entrare nelle vostre stanze,

Negli Atti degli Apostoli non traspare la figura della Vergine Maria, ma qualche versetto primo dice Luca, che è l'autore degli Atti degli Apostoli, che gli apostoli erano rinchiusi nel cenacolo e c'era anche lì Maria. Quindi lo Spirito Santo scende dove c'è una comunione di amore tra gli apostoli, ma dove c'è anche la Vergine Maria. Allora adoriamo il Signore, invochiamo lo Spirito Santo e chiediamoglielo per il dono, o meglio per l'intercessione della Vergine Maria. Lei che è la figlia prediletta del Padre, lei che è la Madre di Dio, ma lei che è anche la sposa dello Spirito Santo. Chiediamo questo dono dello Spirito Santo per l'intercessione della Vergine Maria. E poi parliamo con il Signore, ringraziamolo. Chiediamo anche, perché Gesù ha detto, chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto. E quindi è necessario chiedere, ma sappiate bene questo, sappiate che noi a volte pensiamo che il Signore ci donerà tanto se chiederemo tanto. E qui non è una questione tanto di chiedere, è una questione in cui, ecco, bisogna dire al Signore grazie. Perché dico questo? C'è un passo nel Vangelo quando un giorno 10 lebbrosi si presentarono a Gesù e tutti e 10 ovviamente chiesero al Signore la guarigione. E Gesù disse: andate a presentarvi al sacerdote. Loro andarono e mentre erano per strada tutti e 10 si videro guariti. Ma soltanto uno di loro tornò indietro a ringraziare il Signore, soltanto uno. E quando Gesù lo vide, disse: gli altri 9 dove sono? E colui che era tornato da Gesù per dirgli grazie, Gesù disse: la tua fede ti ha salvato. Allora capiamo questo, che a volte si ottiene di più dicendo grazie piuttosto che nel chiedere. Allora, ecco, quando siamo davanti a Gesù, siamo, come dire, noi tutti abbiamo tante cose di cui abbiamo bisogno e per cui chiediamo, chiediamo, chiediamo, ma ringraziamo di più, perché si ottiene di più ringraziando che chiedendo. Questo è un modo per adorare il Signore. Certo, ripeto, sia nel chiedere, ma soprattutto nel ringraziare. E poi diamo a Lui la lode che Egli merita. Lodiamolo, cantiamo, anche magari stando nelle proprie stanze, a volte soprattutto quando ci sentiamo vinti dalla tristezza, perché a volte la solitudine, l'impossibilità di poter uscire, di fare quello che liberamente prima potevamo fare, a volte questo comporta che veniamo sopraffatti dalla tristezza, dallo sconforto, dall'angoscia. Cantiamo, ringraziamo il Signore, lodiamolo con i nostri canti. E pensate che Padre Pio alle sue figlie spirituali, quando a volte venivano anch'esse sopraffatte dalla tristezza, Padre Pio, lo conosciamo un po' tutti, no? San Pio da Pietrelcina, lui invitava le sue figlie spirituali a cantare. A cantare, perché certo in Italia c'è un detto popolare che dice canta che ti passa, ma noi non dobbiamo cantare così per vivere superficialmente. Noi cantiamo e lodiamo il Signore perché Lui possa intervenire nella nostra vita e possa apportare nelle nostre vite quei doni di grazia di cui noi abbiamo estremamente bisogno. E quali sono questi doni? Sono la pace, la pazienza, la consolazione, l'amore. Sappiamo che se non abbiamo l'amore in noi stessi non potremmo donarlo neanche agli altri, per cui capiamo quanto sia importante in questi momenti vivere le nostre relazioni in comunione di amore, in comunione di amore, non in quella comunione dettata da interessi, ma da quella comunione fatta di un amore gratuito. Io ti do senza aspettarmi che tu mi dia qualcosa in cambio. Così ci ha amato il Signore, così ci invita ad amarlo. E allora, dinanzi a questa presa di coscienza, chiediamo veramente al Signore che ci aiuti a crescere nel suo amore, ci aiuti a crescere nella lode, nel ringraziamento. E ho fatto riferimento alla Vergine Maria per lodare Dio nelle sue tre persone divine, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma sappiamo che quest'anno
è un anno particolare anche perché il Papa ha indetto l'anno dedicato a San Giuseppe. Chiediamo anche a San Giuseppe che ci aiuti a crescere nella preghiera, nella lode di adorazione. Chiediamolo a questo grande santo, lui che può veramente, come diceva Santa Teresa d'Avila, quando ho qualcosa da chiedere, prego San Giuseppe, perché ogni volta che l'ho invocato per chiedere qualcosa di buono non me l'ha mai negato il Padre. E perché? Perché Giuseppe si è dedicato, si è offerto completamente a Dio per essere strumento di amore, per essere il padre putativo di Gesù. E allora ecco che dinanzi a questa sua offerta completa di sé, ecco che il Padre, o meglio anche il Figlio, non ci negherà qualcosa di buono, ovviamente, che chiederemo a Lui per l'intercessione di San Giuseppe. Chiediamogli che ci aiuti in questo tempo a crescere nella preghiera, a crescere nell'adorazione, nella lode. Lui ha saputo veramente pregare Dio non con parole inutili, ma pregarlo veramente con una vita fatta di dedizione, di sacrificio, di amore, di amore. E allora ecco che l'adorazione può essere qualcosa di estremamente proficua nella nostra vita se ci faremo aiutare anche da questa splendida, splendidissima figura che è appunto San Giuseppe. Non mi voglio prolungare di più perché capisco che effettivamente poi possiamo anche non essere attenti a quanto ecco io vi dico, perché non dobbiamo essere troppo poi, come dire, anche noi sacerdoti pretenziosi nei riguardi degli altri perché ci ascoltino come dire, fino allo strenuo delle proprie forze, ecco. Allora io desidero adesso, permettetemi anche di farmi un po' di pubblicità, ma non perché voglia esaltare me stesso, ma perché voglio dare gloria al Signore. Nella mia vita passata, prima di giungere qui ad Assisi, dove attualmente mi trovo, sono stato cappellano di un ospedale e ho aiutato un sacerdote in carcere. Poi successivamente sono andato a Giulianova, un paesino in provincia di Teramo, in Abruzzo, dove sono stato rettore di un santuario mariano, la Madonna dello Splendore. E lì ho chiesto al Signore, e l'ho chiesto anche per l'intercessione della Vergine Maria, che mi concedesse la possibilità di poterlo adorare. E noi intendo dire io, insieme al popolo di Dio, ogni martedì sera alle 9:15 ci incontravamo in chiesa per adorare il Signore, e da questa adorazione sono nati tanti bei frutti. E pensate, poco tempo fa ho incontrato una suora qui ad Assisi, che è una religiosa, che mi diceva che lei partecipava, perché abitava vicino Giulianova, e mi ha detto che partecipava a questi incontri di adorazione. E quindi, siccome noi anche lì pregavamo il Signore, perché Gesù ha detto pregate il padrone della messe perché mandi operai nella tua messe, noi lo abbiamo pregato perché mandasse vocazioni, e incontrare questa ragazza che adesso sta facendo un cammino di consacrazione in una congregazione qui ad Assisi, mi ha fatto enormemente piacere, perché lì ho potuto riscontrare come quella preghiera che abbiamo fatto il Signore è stata anche accolta ed esaudita. E allora da questi incontri che noi facevamo il martedì sera sono nati alcuni libricini che raccolgono le adorazioni che ecco sono state fatte in quelle circostanze, in quei martedì sera. Per cui sono dei libricini, ripeto, che contengono degli schemi di adorazione che possono essere dei sussidi, degli strumenti per coloro che appunto li vorranno utilizzare. Questo ultimo sussidio si intitola Tu sei qui Gesù, è uscito da pochissimi mesi, mentre l'altro, che già sono diversi anni, si intitola Davanti al Re. Ecco, se qualcuno volesse prenderli, acquistarli,
può scrivermi a questa mail che io adesso vi darò e poi ecco io vi risponderò, ed è un modo per poterli appunto ricevere a casa, sperando che possano esservi di aiuto ed essere appunto degli strumenti validi per poter pregare e adorare il Signore. La mia mail è questa: fsimone.gm@gmail.com. Ripeto, fsimone.gm@gmail.com. Ecco, fratelli e sorelle, concludo questo momento di ringraziamento, perché per me questo è anche un modo per poter dire grazie al Signore che mi ha concesso questa possibilità di entrare, ripeto, nelle vostre case con una preghiera. Voglio invocare lo Spirito Santo perché scenda su di voi, scenda sui membri della vostra casa, sulle vostre appunto famiglie, sui luoghi e di lavoro, sulle vostre parrocchie, in tutti quei contesti, ambiti

tu possa essere per loro quella consolazione, quel Dio di amore che è necessario che loro riscoprano. Perché tu sei Dio, ma fin quando noi non scopriremo che tu ci ami, la nostra vita non sarà veramente bella, non sarà una vita pacifica. Aiutaci a scoprire che tu non sei un Dio che chiede, che ci richiede necessariamente qualcosa, ma sei un Dio che inizialmente si offre a noi. Aiutaci affinché ti possiamo accogliere nei nostri cuori e con te dialogare. Aiutaci affinché ti possiamo adorare, perché tu vuoi questo da noi, non perché tu vuoi essere al primo posto, perché ami essere colui che si mette in risalto, no. Tu vuoi essere al primo posto nella nostra vita perché ti vuoi donare a noi, perché vuoi essere quel tutto per noi che è necessario avere per poterci realizzare come cristiani, come uomini e donne incarnati in questo tempo, in questo presente, in questo periodo storico della nostra vita. Vieni, Spirito Santo, vieni e scendi su di noi. Ecco, con questa preghiera vi saluto e vi auguro veramente di poter crescere nell'amore e di poter giungere al termine di questo tempo quaresimale e di fare Pasqua con il Signore Gesù. A voi tutti grazie e buon proseguimento. Ciao.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao, mi chiamo Alessandro, sono uno studente di teologia e molte volte sono venuto già qua a Medjugorje e ringrazio il Signore perché ancora una volta ho questa opportunità. Sin da quando ero piccolo ed ero bambino, la mia famiglia mi ha portato in questo luogo e ringrazio il Signore di poter tornare con il desiderio di donarmi totalmente a Lui nel sacerdozio. Ringrazio la Madonna perché questo è un luogo dove le vocazioni nascono come dei fiori tra le sue braccia e ho pregato in questi giorni che il Signore mandi molte vocazioni nella sua Chiesa. Grazie.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti con il suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole: cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi in tempo. Anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie, perché anche

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: Cari fratelli e sorelle, a nome della fraternità, della Porziuncola, dei frati minori che custodisce questo luogo di grazia, do il benvenuto a Don Stefano De Paulis, rettore della Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila. Ecco, siamo entrati nel triduo di preparazione alla solennità della dedicazione della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, legata anche al perdono di Assisi. E già da qualche anno, proprio in questo contesto, vogliamo prepararci ad accogliere il dono di grazia di questi giorni, che è il perdono, proprio attraverso una catechesi che ci possa introdurre attraverso l'esame di coscienza a riconoscere le nostre fragilità, i nostri peccati ed aumentare in noi il desiderio proprio di fare questa esperienza del perdono. Allora la presenza di Don Stefano assume un significato quest'anno molto particolare perché alla luce del patto di amicizia che è stato sottoscritto il 2 agosto del 2025 durante l'anno giubilare, quest'anno siamo in un nuovo anno giubilare francescano, è un patto di amicizia che era stato sottoscritto proprio tra la nostra Basilica e la Basilica di Collemaggio e questa intesa, siglata al termine della solennità del perdono di Assisi nell'anno proprio del Giubileo della Misericordia dai rappresentanti delle chiese di Assisi e dell'Aquila e anche delle comunità francescane, ha sancito proprio un legame spirituale tra i due luoghi che custodiscono le più antiche esperienze di indulgenza della Chiesa. Il perdono di Assisi e la perdonanza celestiniana. Ecco, è stato proprio Papa Francesco nella bolla d'indizione del Giubileo della Misericordia, nella Spes non confundit, che ha voluto proprio ricordare questi nostri santuari, proprio come luoghi dove questo dono di grazia si può accogliere, proprio luoghi che diventano complementari della misericordia di Dio. Allora come relatore anche di questa catechesi penitenziale, ecco, questa sua presenza di Don Stefano rappresenta proprio uno dei primi frutti concreti di questo patto di amicizia, proprio nel segno della collaborazione che intende promuovere insieme la cultura della riconciliazione e del perdono. Allora in un mondo, lo sappiamo, dove c'è tanta divisione, dove si alzano muri, noi vogliamo continuare insistentemente a raccontare, a proclamare che l'unica via per il paradiso è il perdono, che tutti noi in questi giorni di grazia possiamo fare questa esperienza proprio sull'invito anche di San Francesco d'Assisi che proprio qui alla Porziuncola disse: voglio mandarvi tutti in paradiso.
0: Preghiamo. Perdona, o Signore, le colpe del tuo popolo, e poiché la nostra debolezza ci ha resi schiavi del peccato, la tua misericordia converta a te i nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. L'amore del Cristo infatti ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio.

0: cari fratelli e sorelle. Guidare un esame di coscienza. Le mie fragilità sono talmente grandi che forse se voi le conosceste ve ne andreste tutti. Intanto saluto anche, vedo Marta e Maria, è stato Santa Marta, Santa Maria e San Lazzaro proprio ieri, tanti auguri a tutti voi, vedo qualche volto conosciuto e quindi saluto anche voi e grazie della presenza di tutti. Sono 3 anni che sono rettore della Basilica, dopo tanti anni passati in campi completamente diversi. Rientrando in Italia e essendo riassegnato in un compito sacerdotale, ho trovato grande difficoltà nel riavvicinarmi e nel rientrare, e ancora sono in processo, nella normalità della vita, nelle relazioni comuni. Inoltre, dopo aver vissuto in tante nazioni, ho potuto dare un'occhiata, fare un po' un giro del mondo e rendermi conto di cosa passa per il mondo, di cos'è un po' l'umanità, di quanti tipi ce ne sono e di quali sono le caratteristiche stabili dell'umanità, nonostante razze, colori e lingue diverse. L'uomo è sempre l'uomo. E le figure di riferimento che danno stabilità alla visione di un essere umano sono le due persone più umane prodotte da Dio. Sapete quali sono? Dai, provate.
1: Gesù e Maria.
0: Bravissimi, vedete che lo sapete? Gesù e Maria sono i nostri due punti di riferimento in merito alla vita umana. Che altro possiamo avere con una completezza così grande a 360 gradi? E quali sono le loro caratteristiche? Le loro caratteristiche sono queste, attenti, eh? Come umani. Il fatto di non essere soggetti al peccato, Maria Immacolata Concezione e Gesù è Dio, insomma, che vuoi di più, erano stati resi infinitamente semplici. Notate l'aggettivo, infinitamente semplici. L'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio e solo Dio è infinito. Noi possiamo essere semplici fino a un certo punto, poi c'è sta sempre una parte nascosta che vede solo Dio naturalmente. Non c'era, erano infinitamente semplici, del tutto trasparenti. Dopo 30 anni di vita diplomatica penso di sapere cosa significhi vivere in vetrina. È una cosa pazzesca, veramente te devi liberare di tutto, una cosa. Però lo ha detto anche Papa Leone XIV all'inizio del suo pontificato, diretto proprio a noi consacrati, non solo a noi sacerdoti, a tutti i consacrati, quindi consacrati e consacrate. Siate trasparenti, perché essere trasparente ti aiuta a riacquistare credibilità. Chi è che non è credibile? E chi non è trasparente? È ovvio. Ma Dio è trasparente? Del tutto trasparente. Gesù è del tutto trasparente. Maria è del tutto trasparente. Priva di ogni doppiezza. Un'altra cosa grossa, no? Con cui ci possiamo confrontare. Priva di ogni doppiezza con Dio e con gli altri. Quante volte ci nascondiamo da Dio? Adamo, dove sei? Perché ti sei nascosto? ti puoi nascondere da Dio? Sì, lo puoi fare, se gli chiudi il cuore. Come sta il tuo cuore? È priva di ogni doppiezza con gli uomini. Le famose bugie bianche, no? Che vengono confessate spesso. Sai, una bugietta per non creare problemi in famiglia. Il nostro cervello, biologicamente parlando, si adatta a tutto quello che trova. Quindi se trova un linguaggio ambiguo, si adatta. E noi cominciamo a diventare ambigui senza nemmeno accorgercene. Con le bugiette bianche, pensa un po'. E non sto a parlare di cose grosse, sto a parlare di rubetta. Poi quando ci metti pure le cose grosse, poi devi andare allo psichiatra che ti deve rimettere in linea. Ma su quale modello? Gesù e Maria? Familiare al mondo di Dio. Che significa familiare? Famulus. Familiare significa che fai parte di lui. Come tuo figlio fa parte di te, come tu fai parte di tua madre, parlando sempre con le categorie di Dio, perché a livello umano macello. E spontaneamente vicini ad ogni creatura. O devo più all'appuntamento col ministro degli esteri. E l'agenda è così piena che lo vedrò fra 2 anni. Col mondo della politica come va, vado a vedere un altro. Con Dio no, te vede subito, viene lui da te come la Madonna, spontaneamente vicina ad ogni creatura. Quanto siete accessibili? Quanto siamo accessibili gli uni agli altri? Siamo umani, dobbiamo dormire almeno 8, diciamo da 7 a 9 ore, dipende dai bisogni biologici di ciascuno. Dobbiamo mangiare un riposino, siamo italiani insomma, quindi una siestina ci vuole. E quindi tra colazione, pranzo e cena, la siesta sono quanto? Un'altra 4 ore? E so 8 e 4? 12? Grazie, io sono bravo a matematica, ci capisco niente. E so 12 ore. E le altre 12 ore? 8 so di lavoro, 9, 10, 11 e 12, 4 ore so per ricevere qualcuno. Vi rendete conto? Dove sta l'accessibilità? Non certo in quest'ordine di tempo, in questa agenda, ma nel tuo cuore. Chi ha bisogno di me viene in chiesa, io sono lì. Eccomi, che posso fare per te? Un attimo, confesso la Signora e vengo subito. Ma non, allora chiedo alla Signora, senta, c'è una necessità urgente, andiamo insieme? Vedi, quando siamo cristiani creiamo una comunità che ha queste caratteristiche. La comunità intera è infinitamente semplice, del tutto trasparente,

priva di ogni doppiezza con Dio e con gli uomini, familiare al mondo di Dio, spontaneamente vicino ad ogni creatura. Come sono le nostre comunità, associazioni, eccetera, cristiane? Non dico, non parlo, non faccio le scimmiette, no? Quindi siamo un po' lontani, forse a volte, dallo stile di Dio. Ma è importante rientrare nello stile di Dio, riaprendo il nostro cuore. Cosa ha detto Gesù? Vi riconosceranno da come vi amerete. Allora, un non battezzato, e oggi ce ne sono tanti, né i battezzati riconoscono gente così? Oppure scappano scandalizzati e non si battezzano proprio perché siamo ridotti a una setta? Vedete che cose grosse dalle cose piccole? Lo dice il Vangelo, chi è fedele nel poco è fedele nel molto, ed è proprio lì che si pone il nostro cuore, in quel poco che può fare il mio cuore, risuona nel molto dell'intera comunità cristiana. Quindi non è vero che la mia azione la faccio nascosta, non la vede nessuno, no, no, proprio no. Quella trasparenza la dobbiamo rivalorizzare, rivalutare come una cosa seria, come una cosa vera, reale. Come si chiama questo stile di vita? Allora, il fondamento, io sono rettore della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e nel centro Italia, quindi tra l'Umbria e gli Abruzzi, Umbria, Abruzzi, Lazio, Marche, un po' più o meno, sono nate le due grandi spiritualità del cristianesimo, che sono San Benedetto e San Francesco. Con 10 secoli di differenza più o meno l'uno dall'altro. L'Aquila è una zona benedettina e poi diventata francescana. Chi ha cacciato i benedettini dall'Aquila? Le rivoluzioni, quindi i francesi, la rivoluzione francese, Napoleone. E poi Napoleone cacciò i nostri monaci e uccise tutti i frati di San Bernardino, tutti dell'epoca, siamo 1799. E hanno iniziato la pratica di vedere se si può fare introdurre una causa di beatificazione di tutti questi frati francescani uccisi a San Bernardino. San Bernardino è una chiesa che sta nella città, invece la basilica è fuori le mura. Quindi è la visione del mondo, un mondo contrario, senza Dio, un mondo non trasparente. E dire che la rivoluzione francese voleva un mondo trasparente, però poi una trasparenza e un amore non si fa a colpi di fucile, ma col cuore, chiaro? Occorre mettere a posto dunque le relazioni. Se fate caso, nei 10 comandamenti ci sono una serie di cose che vengono dette e che sono il modello generale di tutte le penitenziali, i 10 comandamenti, la legge di Dio, che viene riassunta in ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutte le tue forze, e il prossimo tuo, ditelo insieme. Ah, non c'è un altro modo. Come tu ti tratti, tratti. È qui il punto. E come fai ad amare te stesso? Signore, la signora dei capelli rossicci. Come fai ad amare te stessa? Ti ami? La signora davanti dice amando Dio. Siete d'accordo? Amando Dio. Ma lo sai chi è Dio? Dio forse è la persona più facile da amare perché si trova dovunque. E mentre io ho difficoltà ad amare la signora perché ho il celibato, però non si ama mica solo in quel modo.
ci sono altri modi di amare, no? Molto elevati, c'è l'amicizia. Ma come faccio a diventare amico con lei che io sto all'Aquila e lei non lo so dove sta? Ci siete? Mentre Dio è dovunque, in ogni luogo. E il luogo dove si trova Dio, in pratica, in particolare, i cieli. Padre nostro che sei nei cieli, la nostra anima. Le nostre anime sono i cieli dove si trova il Padre. La Madonna ci dirige al Figlio e il Figlio ci dirige a Dio. Noi siamo esseri fatti a immagine e somiglianza di Dio, quindi siamo esseri di relazione, perché Dio è un Dio di relazione. Questo è il fondamento della spiritualità di San Benedetto. Ora, et labora significa concretizzare le relazioni con Dio, metterle sulla terra. Le comunità diventano le comunità dove si vive l'amore di Dio. L'amore che ciascuno ha con Dio si vive tra noi all'interno della comunità. Mi seguite? Ci siete? Allora, questa Dio come le vive le relazioni? Beh, lui è Padre, Figlio e Spirito Santo, e secondo San Tommaso d'Aquino le relazioni in Dio sono talmente perfette che coincidono con la sua natura. Quindi un Dio, tre persone. E noi? Non ci possiamo partecipare, perché non ce l'abbiamo la natura di Dio, abbiamo la natura umana. Ma la natura umana l'ha creata Dio, quindi no, sono due cose complete. C'è un abisso, io non ci posso arrivare. Diventa fondamentale il mistero dell'incarnazione. Allora Dio, Vangelo di domenica scorsa, trova un tesoro. La perla preziosa, il tesoro nascosto nel campo. Chi è? Io. Tu. Ciascuno di noi, lui. Anche lui. Seconda lettera ai Filippesi, secondo capitolo della lettera ai Filippesi, San Paolo, Gesù non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso fino alla morte di croce. Si è totalmente venduto per comprarmi. Ecco, lui entra in relazione con me, mi permette di entrare in relazione con lui. Posso entrare in relazione con lui. Il lavoro del monaco nel monastero era quello di San Tommaso. Se non metto la mano nella tua piaga, se non metto la mano nel tuo fianco, io non credo. Devo toccarti e devo toccare le tue piaghe, non le tue perfezioni. Vedete quanto sono importanti le nostre fragilità? È lì che entro in relazione con Dio ed è lì che scopro che Dio mi ama così come sono, nonostante tutte le mie vergogne, fragilità, debolezze. Mi ama così, proprio così. E come mi ama? Con tutto se stesso. Dio non dice mai niente che non abbia fatto o non stia facendo lui per primo. Se mi chiede di amarlo con tutto me stesso, sue forze, tutte le mie forze, tutto il mio cuore, è perché lo fa lui per primo. Allora incomincio a conoscere me stesso. La relazione con Dio mi permette di conoscere me stesso, di volermi bene. Ed è solo a quel punto che inizio a costruire relazioni orizzontali vere. Da cosa si vede se il convento funziona? La comunità cristiana funziona? L'associazione funziona? La comunità religiosa funziona? La famiglia funziona? Da cosa si vede? Dalle relazioni. Che relazioni ci sono con loro? Possibili? Mi accolgono? Ci posso parlare? Mi ascoltano? Nella mia famiglia, padre e madre, marito e moglie, si ascoltano fra loro, si accolgono fra loro, i figli vengono ascoltati, i figli ascoltano i genitori, a scuola e in qualunque altra associazione.
Vedete? Cominciate a capire che dovunque vai nel mondo l'essere umano è quello. Ci siete? Qualunque lingua, qualunque colore, è quello l'essere umano, eh? Creato a immagine e somiglianza di Dio. E dove, quando mi vado a confessare, su cosa fondo il mio esame di coscienza? Su una lista più o meno lunga o sulle cose fondamentali che poi mi fanno riconoscere i dettagli della mia vita? Se partiamo dalla lista, non arriviamo mai alla conversione. Se partiamo dal cuore, forse ci arriviamo. Allora, si parte dalle relazioni. In che relazione stai con te stessa? In che relazione stai con Dio? Come si fa a costruire la relazione con Dio? Se lo devo toccare, dove lo tocco, come lo tocco? La sua parola, il suo corpo, il suo sangue, preghiera, sacramenti, meditazione della scrittura. Non ho tempo, sei morto. Ma il mondo oggi non ti dà tempo. No, sei tu che gli vai dietro, non gli andare dietro. Fatti la vita tua. Organizzati diversamente. Ci sono delle cose in cui siamo tutti obbligati. Paga le tasse, anda in farmacia, un passatino all'ospedale, due analisette si devono fare ogni tanto. Insomma, ci sono un po' di cose. Però sono io che mi organizzo. Vangelo di 3 domeniche fa, il seminatore, è la chiave di lettura della parola di Dio. Come entra questo seme che è la parola nel mio cuore che è il terreno? Come entra? Non me ne importa nulla, la strada viene mangiata. Bellissima, che bella, che bella, che bella, però c'ho da fa. I rovi che se la soffocano, la superficialità che brucia, che viene bruciata dal sole poi che è Dio. Dio, quando sei superficiale, ti brucia. Cioè non ce la fai a stare dietro a te stesso. Cambi in continuazione, ti bruci. Ed ecco la terra buona. Ho tempo di stare con te, Maria. Servizio, Marta. Contemplazione, Maria. Penitenza, Lazzaro. Cosa fa la penitenza? Ti tiene nel sepolcro finché hai tolto il marcio. Cosa fa il servizio? Sei piena di Dio, dai fuori di te, ami. Cosa fa la contemplazione? Mi riempio di Dio e dell'amore suo, così posso amare. Vedete quante piccole cose? E vedete come sono interlacciate fra loro? La grazia santificante è il tesoro unico del cristiano. Se non abbiamo questa grazia santificante, cioè Paolo chiama santi chi? San Paolo. San Paolo chiama santi i battezzati. Voi siete battezzati? Allora siete santi. Perché? Perché siete capaci di Dio. Perché potete entrare in relazione con Lui. Perché siete amati in maniera infinita. Non è per merito vostro, nostro, che siamo santi, è perché Lui lo vuole, perché è Lui che si mette dentro di noi, che è Lui che ci ha trovato, è Lui che ci possiede. Dio è amore vivente, senza misura, è amore abissale, incontenibile, ardente, eterno, abbagliante, insostenibile, gaudiosissimo e pura felicità. L'avete sperimentato? Se no, preoccupatevi, andate a sperimentarlo. Dove? Sacramenti, preghiera, meditazione della scrittura. È lì che si trova. E da lì relazione con te stesso, con Dio, con gli altri. E lì vedi, ti segni su un quadernino, oggi sono

entrati in relazione con Tizio e Caio, l'ho mandati a quel paese. Mi sa che devo migliorare. Oppure era il caso di farlo. Sono stata brava, sono stato bravo. Prima non avevo il coraggio di farlo. Adesso sì, ho detto no. È importante. Noi ci amiamo anche con quello. È importante riconoscere i propri confini. I confini non sono muri, sono chi sei tu. E se un altro ci cammina sopra, ti sta calpestando. E quando uno ti calpesta? Quando hai perso il sapore. Sapete cos'è la sapienza? La sapienza di Dio non è il sapere, ma viene dal latino sapere. Il sapore, il gusto di te, di lui, del mondo, di Dio. E se il sale perde il suo sapore, a cosa serve? A niente. A essere buttato a terra e calpestato dagli altri. Quindi se vi calpestano nella comunità, nel mondo, dovunque, fatevi questa domanda: mi sono perso il sapore, come lo recupero? Nel rapporto con Dio. Lui ti ridà sapore. E da un altro verbo greco che si dice sofia. Sofia significa consapevolezza del tuo posto e di chi sei nel mondo intero. Quando hai questa consapevolezza, non hai più paura nel cuore, sei in grado di andare nel mondo. Allora quando ti vai a confessare, dice: Signore, non ci ho capito niente. E mi stanno a calpesta tutti. Allora il confessore ti dice: senti un po', ma che stai a fare? Ma come vivi? E lì si inizia una relazione che ti ricostruisce. Dio ama te, ama ogni sua creatura umana, una a una. Molti mi dicono: sì, vabbè, ma se Dio ama me, ama, guardate quanti siete, e nel mondo siamo 8 miliardi, mi ama un pezzettino. E Dio ti risponde: oh, io sono finito, tu no. La firma del mio amore è il fatto che io sono infinito, quindi io posso essere tutto tuo. Ed è vero. Come posso essere tutto suo, tutto suo e così via. Perché sono infinito. E tu non hai idea di che cosa significa infinito. Noi esseri umani viviamo le cose finite. Vediamo la gente morì, le case crollà. So dell'Aquila, quindi insomma il terremoto l'ho partecipato. Di prima persona, poi le ricostruiamo in qualche modo. Poi ne ho partecipati due nella mia vita, perché il primo era quello del Friuli, mia mamma è friulana, quindi sua casa adesso è un parcheggio. Dio ama te, ti ha voluto per amore, ti sorregge per amore, ti guarda e contempla con amore. Dio ti vuole invadere d'amore, colmarti, saziarti d'amore. Uno dei suoi confratelli, penso che ora sia in paradiso, a Gerusalemme, lo studio biblico francescano, mi ha regalato uno dei suoi libri, si chiama Padre Alviero Nicacci, non so se... il libro della sapienza, in cui descrive tra le varie cose anche il Cantico dei Cantici. Lo conoscete il Cantico dei Cantici? Viene usato molto nei matrimoni, soprattutto alcuni brani, tra cui uno in cui si dice che l'amore è forte come la morte. Ma notate che da Gesù Cristo in poi la faccenda ha bisogno di updating, deve essere aggiornata, perché da Gesù Cristo in poi l'amore è più forte della morte, c'è stata la resurrezione. Ma che cosa dice questo libro? Di chi parla? Di un marito e di una moglie? No, parla di due adolescenti. Questa adolescente scopre l'amore e ci si tuffa a pesce e lo vuole piglia tutto. Ed è così che Dio si presenta all'essere umano, come un adolescente che ama, non gli importa come, che ama, punto. Tu te trovi un Dio così e dici: no, aspetta, frena, a un momento, conosciamoci. E va bene, conosciamoci, dai, cominciamo, su, vai, fatti conoscere. Ma tu sei Dio, mi conosci, ho capito, ma tu non conosci me, mi vuoi conoscere? Però sbrigati, perché insomma, caspita, non ci possiamo mettere mica tutta la vita, io te voglio amare.
Ecco come si presenta.

tentativo. Avete notato che nelle nostre comunità tutto questo non ha spazio? Noi con l'amore ci abbiamo un rapporto conflittuale, a di poco. C'è qualcosa che non va. È successo qualcosa. Dobbiamo superare qualche difficoltà che si è ficcata nel rapporto tra me e lui e tra noi. E questo dove lo scopro? Nel tuo cuore. E nel rapporto con Dio. Dio è gelosissimo perché vuole per sé la sua creatura, per potersi donare tutto a lei. L'amore che è Dio vuole l'unione con lui, a te, di te a lui. Dio che amore chiede di fare comunione totale e perenne con lui, di te con lui, reciprocamente. Non c'è amore senza reciproca appartenenza. E l'appartenenza non è avere la stessa maglietta, eh? È diverso. Prima devi essere te stesso e saper amare, quindi puoi amare l'altro. Allora si inizia l'appartenenza, altrimenti diventa una schiavitù, triste, brutta, pesante. Bene, cari fratelli e sorelle, io credo che il mio tempo sia abbondantemente esaurito, visto che poi c'è la messa e dobbiamo terminare. Per ora mi fermo qua. Spero di esservi stato utili con queste considerazioni. Mi piacerebbe tanto parlare a tu per tu con ciascuno, ma questo lo può fare Dio. Quindi mettetevi davanti a Lui, vi prego, mettetevi davanti a Lui tutti i giorni. Fate un respiro tutti insieme, pronti? Uno, due, tre. Se ne fate solo mezzo siete morti. Se fate solo così, quanto potete resistere? O solo così, c'è scampo. Allora, così è la preghiera. Così è il ritmo dell'universo, il cuore, sistole, diastole. Giorno, notte, l'universo pulsa. Dobbiamo entrare in sintonia con Dio attraverso quello che lui ci ha donato, e ci ha donato due grandi biblioteche per riconoscerlo, il primo è la natura. E da lì San Bernardino da Siena, il cui corpo sta all'Aquila, nella chiesa di San Bernardino, che è il primo grande economista moderno, pensate, ha trovato il primo principio economico, che è lecito guadagnare. Noi beviamo l'acqua dei fiumi, respiriamo l'aria del pianeta. Mangiamo delle cose che ci dà la natura, quindi è lecito guadagnare. Il secondo principio, dalla seconda biblioteca, la parola di Dio, 72 libri. La biblioteca proprio, la Biblia, i libri. E questo secondo principio è non rubare. Quindi è lecito guadagnare, non rubare in mezzo a sti due pilastri, fatti tutte le economie che vuoi. Noi oggi abbiamo asfaltato pure questi due. Con una dialettica perversa, con un cuore spento e con schiavi di qualunque genere. Allora vedete quanto è importante il rapporto con Dio? È fondamentale, importantissimo, grandioso, gigantesco, meraviglioso. E vi lascio con un invito. Ottobre credo che potrà essere visibile al pubblico una produzione, un film che si chiama Dio ride. Non so se l'avete visto qualche spoiler qua e là. Si rifanno a un frate francescano morto in profumo di santità che era innamorato della bellezza e dell'allegria di Dio, in quanto ci sono due principi importanti che sono capacità di giocare e capacità di riposarsi, che sono i principi per costruire e ricostruire l'essere umano. Noi oggi, specialmente qui in Occidente, siamo abituati invece al controllo assoluto che si basa sui due principi del perfezionismo e del senso di colpa. Allora, capacità di giocare, siete capaci? Avete tempo e capacità di riposare. Ritrovate queste capacità come? Stando con lui, ritornando con lui.

facendo una bella confessione e dicendo al Signore: Signore, ci avevo mai pensato, ma mo come si fa? E si parte da lì. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo. Abbi pietà, o Padre, della tua Chiesa in preghiera. Guarda con amore i fedeli che volgono a te i loro cuori e non permettere che siano schiavi del peccato né oppressi dalle avversità quanti hai redento con la morte del tuo Figlio unigenito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E ora vi diamo la benedizione solenne insieme. Oh, siamo gemellati. San Celestino, San Pietro Celestino e San Francesco fanno parte della stessa linea, la linea spirituale che ha salvato la Chiesa. Quel periodo storico terribile, permettetemi sta parentesi, culmina nel 1378 con lo scisma d'Occidente. Tre papi in contemporanea, uno a Avignone, uno a Roma, uno a Perugia, e un antipapa che si chiamava Giovanni XXIII, il cui nome viene poi cancellato, perché era proprio un antipapa, era un impostore. Non è possibile andare contro Dio, non è possibile, non perché Dio ti punisce, perché tu muori. Non è questione di punire, figurati, Dio ti ama così tanto che non te va lì a punire, ma ti va a raccogliere. Tu muori. Noi siamo gente che vuole vivere, che vuole gioire, che vuole amare, che vuole costruire, che ne vuole fare di tutti i colori. Bellissimo. E adesso vi diamo insieme la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E per intercessione di San Francesco e di San Pietro Celestino, la benedizione di Dio Onnipotente vi viene donata dal Padre, Figlio e Spirito Santo. Discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Grazie a tutti per la vostra pazienza, per la vostra presenza, per la vostra preghiera. E ricordatevi di questo povero prete e anche di questo frate meraviglioso. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari amici di Maria Vision, sono Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino e vescovo di Foligno. E nella mia qualità di vescovo della città serafica vi do saluto tutti voi e, come dire, insieme a voi vorrei ci preparassimo insieme alla visita di Papa Leone XIV, che sarà qui in Assisi il 6 di agosto prossimo, a conclusione del raduno europeo dei giovani promosso dai frati minori della provincia serafica. Ecco, il Papa sarà qui alla Porziuncola. È un evento importante, per tanti motivi. Anzitutto i giovani. Oggi mi sembra molti parlano dei giovani, sui giovani, sui loro problemi. Mi sembra che siano pochi, e questo lo diceva già Paolo VI ai suoi tempi, siano pochi a saper parlare ai giovani. Papa Leone è uno di questi pochi, è uno dei pochissimi che i giovani ascoltano. Ce l'ha testimoniato il pellegrinaggio del Papa in Spagna, con scene veramente significative di partecipazione popolare e di partecipazione giovanile. Quindi questo è un primo dato che vogliamo rilevare. I giovani credo siano disponibili ad ascoltare chi sa parlare loro con autorità, cioè chi parla per aiutarli a crescere. E Papa Leone parla loro con autorità e ha l'autorevolezza necessaria per farlo. E i giovani lo ascoltano. Questo è un primo dato sul quale riflettere. Lo ascoltano anche quando dice una parola che loro forse non condividono, perché non tutti hanno un vissuto cristiano maturo, radicato alle spalle. Però lo ascoltano con attenzione e fanno degna meditazione di quello che lui dice loro. Altro dato importante sul quale riflettere in vista di questa giornata è la persona di Francesco. I giovani si radunano nel nome di Francesco. E Francesco è stato un giovane come loro, un giovane centrato molto su se stesso, direi autocentrato prima della sua conversione. Sentiva se stesso un po' come il centro del mondo, cresciuto con genitori che in fondo l'avevano anche viziato, una situazione analoga a quella di molti, no? Di quei giovani che saranno lì il 6 agosto ad ascoltare il Papa. Per questo Francesco può parlare loro, ha condiviso la loro condizione, ma a un certo punto della sua vita Francesco è stato capace anche di operare una scelta diversa. Ha preso in mano la sua esistenza, da giovane centrato su se stesso a un giovane centrato su Dio e perciò stesso rivolto ai problemi degli altri. Ha saputo fare della sua esistenza

un dono per gli altri. Ecco, credo che questi giorni, nei quali queste migliaia di giovani saranno qui in Assisi, la persona di Francesco

una parola chiara, dolce, accogliente, pacificata, come lui sa fare, ma che aiuterà i giovani a chiarirsi ulteriormente nel loro percorso di vita. Ecco, è un momento importante nel quale anche noi dobbiamo prepararci, anzitutto con la preghiera, pregando Dio perché questo tempo, questi giorni di semina, portino poi frutti abbondanti.

Ciao, mi chiamo Giovanni, ho 23 anni e è la seconda volta che vengo a Medjugorje. Che dire, l'esperienza è inutile raccontarlo perché è davvero una cosa bellissima, impressiona, per quanto c'è amore. Si può percepire l'amore, si percepisce un'area diversa, assolutamente, un'area totalmente diversa, bellissima.

Sono Don Fabio La Gioia, un sacerdote diocesano della diocesi di Gorizia. Voglio trasmettere qui brevemente la mia esperienza e anche una testimonianza su Medjugorje, che considero come un luogo della presenza del Signore e di Maria. Io vengo a Medjugorje dal 2013, i primi anni sono venuto con altri gruppi e poi dal 2016 ho organizzato io dei pellegrinaggi a Medjugorje. È un luogo, dicevo, dove si respira un'aria molto, molto pura, dove c'è la presenza dello Spirito Santo e dove si può fare esperienza, un'esperienza molto forte del Signore e della presenza di Maria, la madre della Chiesa. È un luogo della presenza, ma una presenza che si manifesta in un modo molto sovrabbondante, come se la grazia del Signore fosse effusa in un modo molto, molto forte, molto intenso. Io ho fatto questa esperienza

è naturalmente la mia esperienza personale questa di Medjugorje, della grazia del Signore qui a Medjugorje. Quali sono i segni di questa grazia del Signore? Io li ho notati soprattutto quando il cuore dell'uomo viene toccato e trasformato. Allora qui sappiamo che a Medjugorje è un po' il confessionale del mondo. Tantissime persone si accostano dopo tanti anni al sacramento della riconciliazione e fanno questa esperienza della grazia del Signore che riconcilia l'uomo con se stesso, con gli altri, con Dio. E ci sono poi tanti altri segni della grazia del Signore, quelli che toccano l'interiorità, ciò che noi siamo dentro, ciò che noi abbiamo dentro e che la Bibbia chiama il cuore. Il cuore è la sede della volontà, dell'intelligenza, dei sentimenti. È come un santuario interiore dove Dio può essere conosciuto, percepito, dove si fa esperienza del divino, di Dio. Ecco, tante persone venendo a Medjugorje hanno fatto questa esperienza nel proprio cuore. Dicevo che Medjugorje è un luogo privilegiato della presenza con la P maiuscola e dove tante persone nel loro cuore hanno fatto questa esperienza dell'amore di Dio, della presenza di Maria che come nel Vangelo ancora oggi ci indica la via per incontrare Gesù. Maria un giorno alle nozze di Cana, nel Vangelo di Giovanni, disse ai servi: fate quello che lui vi dirà. Ecco, Maria ci chiede ancora oggi e in un modo speciale e particolare a Medjugorje di fare quello che piace a Gesù, ciò che Gesù vuole. Lei ci prende qui per mano e ci conduce a Lui, a Gesù. Dicevo dei segni della grazia del Signore, delle tante persone che qui nel loro cuore hanno incontrato il Signore Gesù e hanno fatto anche esperienza della presenza materna di Maria, che è madre di tutti. Qui a Medjugorje ci sono anche tante opere, opere dell'amore di Dio, realtà dove si vive la preghiera o dove anche si aiuta chi è nel bisogno, nella necessità. Potrei citarne qualcuna, solo così come esempio, per il Cenacolo, oppure la comunità Nuovi Orizzonti. Ecco, queste sono realtà che si sono nate o sviluppate comunque a Medjugorje e che sono segni, anche questi, della grazia di Dio che qui ha attecchito, insieme a tante altre realtà, quindi come le congregazioni o delle comunità che si dedicano prevalentemente alla preghiera. Ecco, ho voluto trasmettere solo una piccola esperienza, una testimonianza personale di ciò che ho vissuto in questi anni a Medjugorje e auguro a

tutti quelli che ancora non sono stati qui di venire, perché Medjugorje può essere e restare un nome soltanto di 9 o 10 lettere a seconda di come si scrive, ma venendo qui si può fare davvero quella esperienza che dicevo prima dell'amore di Dio, della grazia del Signore, presi per mano dalla Madonna che ci conduce sempre all'incontro con Gesù. Questo io auguro che tante altre persone, insieme alle milioni e milioni di uomini e donne che in tutti questi anni, e ricordo che siamo nel 40° di ciò che avvenne come evento nel 1981, siamo nel 40° di una storia, di un'esperienza di grazia che qui iniziò. Il mio augurio e poi anche la mia benedizione è che tante altre persone possano venire qui a Medjugorje e fare questa esperienza dell'amore di Dio, della sua grazia e della presenza materna di Maria. Per l'intercessione di Maria Santissima, Madre della Chiesa e Regina della Pace, discenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E
0: per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori. Qui nella presenza di Dio chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole e azioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Signora Maria, gli angeli e i santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Dio che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola ad operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con lui in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi e se non ascolterete le parole dei profeti, miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo: devi morire, perché hai predetto nel nome del Signore, questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disabitata. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel Tempio del Signore. Parola di Dio.
2: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Sono più numerosi dei capelli del mio capo, quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi. Quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo? Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore.
2: Se un prete o un vescovo abbia qualche carisma,

esorcismo, guarigione o dono della parola, non saremo così sorpresi, saremo anche contenti. Ma se il cuoco di uno di questi, la cuoca di uno di questi alberghi dovesse avere questi doni, saremmo, però bisogna sottometterlo al vescovo, bisogna che si controlli, perché la cuoca non deve avere queste cose. Solo il prete, perché aspettiamo da Dio un po' di grandiosità, un po' di scena, aspettiamo da questo da Lui. Arriva il prete, padre, tu ti siedi qua, perché questo è che aspettiamo, ma che Dio sia così ordinario, non l'aspettiamo da Dio, eppure da sempre fa di tutto per essere ordinario. Ed entra la realtà storica 100%. Perciò questa è la realtà di Dio. È dentro la nostra realtà straordinariamente presente. Il problema è che noi non vediamo. Il problema non è della parte di Dio che si nasconde, quanto che il problema è che i nostri occhi non sono aperti. La cuoca dell'albergo è la cuoca, ma per lui è il prete. I nostri occhi vedono quello che aspettiamo di vedere. Gesù nel Vangelo di oggi è conosciuto come il falegname, perché era il falegname. Per 30 anni stava là come una persona normale, ma nascosto in quella normalità il divino è al lavoro. Questo è Gesù, ma la realtà è uguale per ognuno di noi, la mia ordinarietà. Dio non aspetta altro se non poter trasformarmi e che manifestasse al mondo attraverso di me, in modo molto ordinario. I nostri occhi non vedono bene. Gesù dirà in un altro momento, come puoi tu togliere il pagliuzzo dell'occhio del tuo fratello se non vedi la trave nel tuo occhio? Togli la trave e tu vedrai bene il tuo fratello, vedrai bene, i tuoi occhi vedono meglio se tu hai fatto il lavoro interiore. Ti sei liberato interiormente dal tuo sguardo con tutti i suoi filtri che vede le cose deve essere così e i filtri, la foresta non ci permette di vedere bene il problema della parte nostra. Perciò ognuno di noi nel suo cammino spirituale ha un lavoro interiore che non deve mai smettere di togliere la trave perché gli occhi si liberino. Io conosco nel mio cammino di sacerdote, cammino spirituale, cammino di guarigioni, ci sono momenti di sorpresa nella mia vita di guarigione, e attraversando magari il dolore della guarigione, il dolore di aver lasciato qualcosa dietro di me, ne esco fuori con una nuova visione e è la vita molto più bella dopo. Ma questo fa parte di questo imparare a vedere. C'è un evento nella natura che è straordinario. Quando tu vedi un bruco che cammina e mangia foglie, un pezzo di mele e tutto il resto, è un bruco, normalmente te la schiacci con i sandali. Ma se dopo un po' aspettassi che lui fa il crisalide e dorme per il tempo che deve dormire, quando ne emerge è qualcosa di spettacolare la farfalla, e dice wow, e non pensi di schiacciarlo come quando era un bruco, perché da bruco era ordinario, ma nascosto là dentro c'è la sua realtà, la sua potenzialità, c'è la trasformazione che Dio sta aspettando. Nel Vangelo Gesù non ha potuto fare molti miracoli perché qualche guarigione, ma qualche non molti miracoli perché mancava la fede, mancava la visione, mancava la capacità di permettere a Dio di essere Dio nel loro ordinario. Il problema è nostro, non di Dio. Non possiamo dire, ma Dio perché tu non fai? Lui dire, ma perché tu non vedi?
Ah, perché non fai il lavoro per poter vedere i beni? I said that if we hear from a priest or a bishop that he's got some gifts like exorcisms and preaching or healings and things, we're not particularly surprised and we're quite happy that he would have these gifts. But if we hear from one of the cooks in one of the hotels nearby that he or she has these wonderful gifts and he's just the cook or the cleaning lady, we'd be a little bit upset and would need the bishop to go and check that out because it's probably not authentic. And we just can't believe that God would really do that, because we expect from God some sort of bigness and something that you can see and control and admire. Whereas throughout the Holy Scripture, Theo does everything he can to convince us that he's really real and really ordinary. And the life of Jesus is the example. 30 years, he was considered an ordinary person and the carpenter. He could have been the cook at one of the hotels, but he was the carpenter. Nothing more, nothing less than the carpenter. And inside of that reality, God was transforming and working wonders. When finally the wonders emerge, the problem isn't God that he was hidden all that time. The problem is people can't see. The problem is in our vision. We don't see reality as it is. Because I see a carpenter, I see the cook as a carpenter, as a cook. I can't see beyond what my eyes are used to. And that's a big problem. You know, we need to, our spiritual walk is the healing of our vision. Jesus will say one day, how can you take the speck out of your brother's eye if you can't see the log that you have in your own eye? You know, you can't see well if you haven't worked on your vision, if you haven't taken the log out of your eye. As you take the log out of your eye, your vision improves. You get to see reality as reality is, and not as your filters try to convince you. In my own walk of healing and growth, you know, there's been periods of crisis that I've had to go through, and it's terrible. But when you come out the other side, wow, I can see better things. You know, I wouldn't have liked to have gone through that, but then it's the sort of healing purification mode that changes my vision, changes our vision of reality. We have to go through these things, and we have to believe that the problem's with me. I can't sort of say, God, why don't you manifest yourself? God, why don't you do this? God would reply to me, well, why don't you see? Why don't you look? Why don't you fix your vision and your healing? Now, within nature, there's one of these wonderful processes of what are they called? Caterpillars. Usually we just kill caterpillars, we squash them. But caterpillars, if you wait, they'll form a cocoon. And then after they've slept for a while in the cocoon, when they come out, they're beautiful butterflies. And we never think of squashing them, because they're beautiful. But the caterpillar has all of that potentiality, and it's destined, called to bring forth this beauty, which is the truth for each one of us. We're all caterpillars, really. But there's a life that's being transformed within us if we would let God do that. His only desire is that I bring him into this world. Maybe as a carpenter, maybe as a cook, maybe as a priest, maybe it doesn't matter how it, maybe it is. But I have to let God transform me so that I can manifest him in this world, in my very ordinary life. So what I'm trying to say with this homily is that God is incredibly ordinary. The problem is us. We're not that ordinary. We try to be more than ordinary, and we try to think life should be more than ordinary, and we don't take reality on reality's terms. God is here. He is where I go. He is with me in whatever I'm doing. My eyes aren't very good. I have to clean them a bit. But God is always with us.

0: Let us raise eleviamo le nostre preghiere al Padre pregando. Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per il dono della pace.

0: nostre preghiere e desideri più
1: nascosti dei nostri cuori, ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto di Afrodite 90. Mangi.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nelle memorie di Sant'Ignazio e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Sant'Ignazio di Loyola ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona.

di gloria per Cristo Signore nostro, e noi uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Petro, Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre.

0: Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Pace a te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: Прием. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, Signore, in rendimento di grazie, nelle memorie di Sant'Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vi ricordo che non ci sarà più la messa qui durante il periodo di Melody Fest. Credo che riprenderemo il 6 o il 7. Una delle due, sarà il 6 o il 7. Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

In questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: quando Gesù è entrato nella tua vita?
1: Allora, Gesù è entrato nella mia vita ieri. Sembra ridicolo, ma è così, perché io mi sono allontanata da lui in quanto ho subito un incidente stradale, ho perso mia figlia e mi sono allontanata da lui tantissimo. Ieri sono venuta qua e ieri l'unica domanda è stata, cioè l'unica cosa che io ho chiesto è stato: se tu ci sei, allora tu mi vieni a parlare. Ed è successo questo. Si è fermata una persona, mi ha parlato e io un minuto prima avevo detto che sarei andata via da questo posto se questo non sarebbe accaduto. Mi ha parlato di mia figlia, mi ha detto di smettere di piangere e quindi come non pensare adesso che esiste, ecco. E quindi oggi devo dire che ci devo credere, ecco.
0: Come senti di voler coltivare questa conoscenza di Maria, questo suo abbraccio?
1: Aiutando le persone disperate. Io ero disperata, sono disperata. Grazie alle mie amiche che mi hanno sempre avvicinato a lui e io mi sono sempre rifiutata. Ho sempre pensato, loro me lo dicono perché loro ci credono, mentre io no. E adesso che ci credo anch'io, quando vedo una persona disperata, inizio a dirgli sorridi. È la miglior medicina, perché nella depressione è facile cadere imbottendosi di medicinali, nell'alcol, nella disperazione più totale. Però lei chiede di sorridere e quindi porterò il mio sorriso in questa situazione che comunque si va avanti lo stesso.
0: In questo momento hai la possibilità di parlare a tante persone che magari in questo momento stanno vivendo la tua stessa situazione. E allora, se vuoi, mandagli un messaggio di vita.
1: Depresso è chi depresso vuole essere. Ci sono le forze divine che ti aiutano comunque a darti sempre una speranza, a darti una forza. E se non ci credevo io, ed era impossibile perché, credetemi, mi ha portato via mia figlia, era questo per me il delirio. Allora quando mi è stato detto lui non punisce, lui ama, allora bisogna veramente iniziare a pensare che è meglio iniziare a pregare, perché lei cerca ognuno di noi singolarmente, ama ognuno di noi personalmente e soltanto con l'aiuto di lei allora le risposte arrivano e sono forti, tanto forti.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci concedi

È dalla grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Jericho e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa,

Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioie e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore. Perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole, e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sì, il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia.

0: Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Guarda, Moro. Ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.

0: Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella Tua divina volontà, Signore Gesù, nel Tuo santo nome, per le Tue santissime piaghe, il Tuo preziosissimo sangue e la Tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto, tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato

0: unisci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Avanti con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi, anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Se un prete o un vescovo abbia qualche carisma, esorcismo, guarigione o il dono della parola, non saremo così sorpresi, saremo anche contenti. Ma se il cuoco di uno di questi, la cuoca di uno di questi alberghi dovesse avere questi doni, saremmo, però bisogna sottometterlo al vescovo, bisogna che si controlli, perché la cuoca non deve avere queste cose. Solo il prete. Perché aspettiamo da Dio un po' di grandiosità, un po' di scena. Aspettiamo da questo da Lui. Arriva il prete, padre, tu ti siedi qua. Perché questo che aspettiamo? Ma che Dio sia così ordinario, non l'aspettiamo da Dio, eppure da sempre fa di tutto per essere ordinario. Ed entra la realtà storica 100%. Perciò questa è la realtà di Dio. È dentro la nostra realtà straordinariamente presente. Il problema è che noi non vediamo. Il problema non è della parte di Dio che si nasconde, quanto che il problema è che i nostri occhi non sono aperti. La cuoca dell'albergo è la cuoca, ma per lui è il prete. I nostri occhi vedono quello che aspettiamo di vedere. Gesù nel Vangelo di oggi è conosciuto come il falegname, perché era il falegname. Per 30 anni stava là come una persona normale, ma nascosto in quella normalità il divino è al lavoro. Questo è Gesù, ma la realtà è uguale per ognuno di noi. La mia ordinarietà, Dio non aspetta altro se non poter trasformarmi e che manifestasse al mondo attraverso di me, in modo molto ordinario. I nostri occhi non vedono bene. Gesù dirà in un altro momento, come puoi tu togliere il pagliuzzo dell'occhio del tuo fratello se non vedi la trave nel tuo occhio? Togli la trave e tu vedrai bene il tuo fratello, vedrai bene, i tuoi occhi vedono meglio se tu hai fatto il lavoro interiore. Ti sei liberato interiormente dal tuo sguardo con tutti i suoi filtri che vede le cose deve essere così e i filtri, la foresta non ci permette di vedere bene il problema della parte nostra. Perciò ognuno di noi nel suo cammino spirituale ha un lavoro interiore che non deve mai smettere di togliere la trave perché gli occhi si liberino. Io conosco nel mio cammino di sacerdoti, cammino spirituale, cammino di guarigioni, ci sono momenti di sorpresa nella mia vita di guarigioni e attraversando magari il dolore della guarigione, il dolore di aver lasciato qualcosa dietro di me, ne esco fuori con una nuova visione e è la vita molto più bella dopo. Ma questo fa parte di questo imparare a vedere. C'è un evento nella natura che è straordinario. Quando tu vedi un bruco che cammina e mangia foglie, un pezzo di mele e tutto il resto, è un bruco e normalmente te la schiacci con i sandali. Ma se dopo un po' aspettassi che lui fa il crisalide e dorme per il tempo che deve dormire, quando ne emerge è qualcosa di spettacolare la farfalla e dice wow, e non pensi di schiacciarlo come quando era un bruco, perché da bruco era ordinario, ma nascosto là dentro c'è la sua realtà, la sua potenzialità, c'è la trasformazione che Dio sta aspettando. Nel Vangelo Gesù non ha potuto fare molti miracoli perché qualche guarigione, ma qualche non molti miracoli perché mancava la fede, mancava la visione, mancava la capacità di permettere a Dio di essere Dio nel loro ordinario. Il problema è nostro, non di Dio. Non possiamo dire, ma Dio perché tu non fai?
Poi dire, ma perché tu non vedi? Ah, perché non fai il lavoro per poter vedere bene?

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Nel Vangelo di oggi c'è una domanda che è preziosa per tutti noi. Viene vissuta male dai compaesani di Gesù perché ne colgono l'aspetto negativo. Ecco, quando dicono da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Ma è una domanda preziosa. In fondo questa domanda dovrebbe guidarci in ogni circostanza della vita. Sant'Ignazio di Loyola, a un certo punto, ecco, quando è stato ferito, dopo la guerra che ha fatto perché era cavaliere, apparteneva alla corte, è rimasto mesi fermo per fare riconvalescenza, ha cominciato a leggere i libri. Prima li hanno messo in mano le libri che gli piacevano, dei romanzi del tempo, come sono tutti i romanzi che noi leggiamo, dell'amore, della carriera, della corte, intrighi, e leggeva e dice che mi eccitavano queste cose, mi emozionavano, ma poi finita la lettura mi sentivo vuoto e triste. E poi, finito quei libri, ha cominciato a leggere, avete altri libri, gli hanno portato Vite dei Santi, Sant'Antonio, San Francesco, e leggendo questi libri pure era emozionato, attratto, affascinato dalla vita di questi uomini, però si è accorto che questa emozione forte, questa stima, questa passione che gli sorgeva dentro, gli rimaneva per più tempo e lo rendeva contento. Ecco, allora ha cominciato a distinguere, ecco, c'è questo spirito che ti fa sentire eccitato, ma poi alla fine produce nulla e tristezza, e c'è un altro spirito che ti affascina anche e lascia dentro di noi questa gioia. Ecco, da dove gli vengono queste cose, la sapienza, prodigi che faceva? Noi nella nostra vita siamo chiamati a fare questo discernimento. Da dove mi vengono le cose che sperimento? Per esempio le emozioni che proviamo, la gioia, o proviamo la tristezza, o proviamo l'eccitazione. Da dove mi vengono queste cose? Da dove vuol dire... Che senso hanno queste cose che ci capitano? Cosa costruiscono della mia vita? Cosa realizzano della mia vita? Perché la mia vita non può essere soltanto un'emozione. Pensate, se noi viviamo solo di emozioni, gioia, tristezza, gioia, tristezza, siamo un po' come le onde, no? Quando le onde vanno su e vanno giù, vanno su, cosa ti succede? Ti viene mal di mare, non ce la fai più a vivere, cominci a vomitare. E la nostra vita a volte è come un mal di mare, perché siamo così gettati dalle onde. Perché? Perché non ci fermiamo a fare questo lavoro su di noi necessario, perché possiamo essere persone umane, non soltanto degli animaletti, con tutto rispetto degli animaletti, sono esserini belli, Dio li ha creati, quindi, ma non hanno la capacità di coscienza, di valutazione che noi abbiamo, e a volte rinunciamo a questo lavoro. È necessario farlo. Sant'Ignazio oggi ci richiama a questo dono. Ecco, è nata poi una grande scuola di spiritualità da questa sua esperienza quando era ferito. Si chiamano esercizi spirituali. I gesuiti, ecco, congregazione che lui ha fondato, Sant'Ignazio, sono diventati esperti. Quando uno vuole avere conoscenza di se stesso un po' più profonda, come sono questi miei sentimenti, da dove vengono, dove portano, noi andiamo dai gesuiti, gli esperti. E ci sono questi percorsi spirituali molto utili alla nostra vita, ma nel piccolo tutti noi siamo chiamati a recuperare questa dimensione della nostra umanità. Ecco, anche Gesù nel Vangelo di oggi ci richiama a questo fatto. Come è facile che il pregiudizio che abbiamo nei confronti di qualcuno ci chiuda la possibilità di conoscerlo. Ecco, da dove gli vengono queste cose? Ma lui è quel ragazzo che noi conosciamo, l'abbiamo visto crescere, conosciamo i suoi familiari. Ma è possibile che un uomo possa fare cose del genere? Invece di guardare il loro cuore, che era colpito, attratto, che riconosceva un mistero che accadeva straordinario, si sono bloccati dentro il pregiudizio. Ma è possibile che quella persona che ieri ha fatto certe cose, oggi può fare altre? Grazie a Dio sì, è possibile. È possibile cambiare, è possibile crescere. Non c'è una persona, anche uno che ha 95 anni, sta per morire magari perché è malato, può cambiare? Sì,
può cambiare. Crediamoci in questo, che bello, importante. E poi chiediamo al Signore che ci aiuti ad avere semplicità del cuore nell'ascoltare la Sua parola. Perché in fondo, ecco, Gesù non ha potuto fare grandi cose con i Suoi familiari, perché hanno avuto una chiusura invece di un'apertura. Che la nostra ragione, che la nostra ricerca della verità sia sempre aperta, aperta per dialogare. Anche quando ci sono difficoltà, problemi in famiglia, nelle relazioni, proviamo a farne di questo problema, di questa crisi, un punto su cui lavorare. Chiediamoci cosa sta succedendo, cosa ci sta dicendo il Signore, cosa ci sta dicendo la vita, quali sono i nostri atteggi, cosa avviene in me di buono o forse cattivo, e anche nell'altro. Ecco, ringraziamo oggi il Signore per questa grande figura di un accompagnatore, Sant'Ignazio di Loyola, e che anche noi ne facciamo tesoro di questa possibilità di crescita, e usando il discernimento proprio del nostro cuore come lavoro fondamentale della vita di fede, vita cristiana, vita umana.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori. Voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché Lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Alfonso, cosa vuol dire per te essere in pellegrinaggio?
1: Beh, essere in pellegrinaggio è davvero un'emozione unica. Mentre le vacanze le vivi come una vacanza, quindi come qualcosa che manca, come forse dove manca quasi tutto nella vacanza, perché proprio si raggiunge l'obiettivo di non avere a che fare con niente, nessuno, e rimanere nella visione del mare, della montagna o del posto dove tu ti trovi. Nel pellegrinaggio non è così. Nel pellegrinaggio ti svuoti del mondo e approdi a una visione diversa, la visione dell'eterno, la visione dell'infinito. Mentre chi è al mare, nel posto vacante, vede l'infinito, perché l'infinito comunque si vede, è rappresentato dall'orizzonte, nel pellegrinaggio l'infinito non lo vedi, diventa una cosa che non ha un limite. E lì ti rendi conto che veramente puoi raggiungere Dio, puoi raggiungere la grandezza del Signore, perché l'uomo ha bisogno dell'infinito. Quando c'è uno spazio limitato incomincia la sofferenza.
0: E quindi questa ricerca, una ricerca che copre tante lacune, che le soddisfa tanti, risponde anche a tante domande, automaticamente la necessità di trasformarla poi questa acqua che disseta e di trasmetterla anche magari alla vita di tutti i giorni, quale può essere quella di due fidanzati o una vita matrimoniale.
1: Certo, ovviamente poi tutto ciò si concretizza nell'avere un rapporto con l'umanità, con la realtà in maniera diversa, perché tu gli dai il giusto significato, la giusta dimensione, valorizzi il mondo per quello che è, cioè da cristiano, da pellegrino, da dopo aver fatto queste esperienze ti accorgi che il mondo è... Non dico che fine a se stesso, però è una preparazione alla fine, è un modo di capire che c'è dell'altro e che devi vivere non costruendo qualcosa per il mondo stesso, ma costruire qualcosa per un mondo diverso che verrà dopo. E per avere una cognizione di questo tipo bisogna iniziare a fare questo tipo di esperienze, penso.
0: Alla luce di questa ricerca di cui parlava Alfonso, quanto è importante fare un cammino di fede insieme e allo stesso tempo, proprio in virtù proprio della vostra relazione sentimentale che state cercando di coltivare, di instaurare giorno dopo giorno sempre più forte, cosa ti senti di donare alla Vergine Maria? Cosa le affidi?
2: Beh, è una domanda abbastanza complicata, nel senso che devo dire che è vero, è importantissimo camminare insieme e allo stesso tempo penso che sia importante intraprendere, come è successo nel nostro caso, insieme il cammino. Cioè, parallelamente coltivare quello che hai dentro, quindi personale, la tua ricerca di Dio e poi condividerla con l'altro. Quindi è molto importante la parte del tuo contatto personale con Gesù. Quindi dal momento in cui tu hai conosciuto Gesù puoi anche condividerlo con la persona che ti sta accanto. Alla Vergine Maria dobbiamo affidare tutte le nostre difficoltà, proprio donarle e offrirle. E in questo pellegrinaggio in particolare ho imparato cosa significa la parola offrire a Dio. È una cosa, così come alla Vergine Maria, non è una cosa ovvia, come perché mi è stato proprio detto questo termine strausato, anche in maniera impropria molte volte. Offrire, noi pensiamo a una sofferenza, offrila a Dio, quindi sempre legato a qualcosa di negativo per l'uomo, di una sofferenza. Invece offrire è proprio donare tutto, io dono la mia vita, quindi gioie, offro dolori. E quindi io do la mia vita a Dio e Lui me la restituisce indietro, quindi io la vivo come se fosse una presa in carico, cioè Dio mi ha dato questa vita, io devo viverla per Lui. Per cui tutte le difficoltà devo viverle nel suo nome, affidandomi a Lui e dicendo come posso risolvere questa cosa, dammi una mano perché io da solo non sono niente.